facile, facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze facile, facile, facile, facile.

0: Dice tu vedessime.
1: La costola di Adamo, blog di Cecilia Falchi. Ogni mercoledì alle 18:30 su Radio Incontro.

sorge il sole. Com'è? Come sai, non so com'è. Quando non sapevano il nome.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali, incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

0: casa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Dalla musica alle notizie, Radio Incontri in Blu è con te 24 ore su 24.
3: 24 ore su 24.
2: Ascoltaci in digitale sul MUX, Radio Digitale Toscana.

0: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

Sì, bravo Max, lavora di fantasia. Sognati pure il matrimonio. Intanto lei è già in ritardo di 40 minuti. Sa che ormai non viene più.

0: camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

La fontana del villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu.

0: A Lourdes, l'Immacolata sgrana la corona del rosario e incoraggia così Bernadette a recitarlo con lei. La preghiera del rosario è un modo profondo per insegnarci come dobbiamo approfondire i misteri di Gesù, dalla sua venuta nel mondo fino all'incoronazione, quale regina del cielo, di colei che gli fu madre. Ebbene, se desideriamo elevarci fino a conoscere l'Immacolata e ad innamorarci di Gesù, dobbiamo soffermarci a meditare questi misteri in unione con lei, sussurrando e ripetendo incessantemente l'Ave Maria. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
1: Misteri della luce.
0: Nel primo mistero della luce contempliamo il battesimo di Gesù al Giordano.
1: Ed ecco una voce dal cielo che disse: «Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto».
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Dio si abbassa verso la propria creatura, la annovera nella propria famiglia e fa di lei un proprio figlio. L'anima si rigenera nell'acqua del Santo Battesimo e in tal modo diviene figlia di Dio. Su colui che è lavato da quest'acqua discende la grazia dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo, il Divino Sposo dell'Immacolata, agisce solamente in lei e attraverso lei, comunica la vita soprannaturale, la vita della grazia, la vita divina, la partecipazione all'amore divino, alla divinità.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel secondo mistero della luce contempliamo la manifestazione di Gesù alle nozze di Cana.
1: Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Abbandonati ogni giorno maggiormente nelle mani di Gesù e dell'Immacolata. Non affliggerti per le contrarietà e le difficoltà, ma lascia ogni cosa all'Immacolata. Ella può tutto, farà ciò che vorrà.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia.

0: E il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel terzo mistero della luce contempliamo l'annuncio del regno di Dio e l'invito alla conversione.
1: Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Gesù ti sta chiamando con tanta amorevolezza fin dall'inizio della tua esistenza. Chi vuol venire dietro a me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. È la condizione indispensabile. Nel seguire Gesù ti devi distinguere per un costante, continuo rinnegamento di te stesso. Quante volte nella vita, ma particolarmente nei momenti più importanti, ho sperimentato la speciale protezione dell'Immacolata. Depongo in lei tutta la mia fiducia per il futuro. In ogni cosa riconosco una speciale protezione della Mammina Celeste.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quarto mistero della luce contempliamo la trasfigurazione di Gesù.
1: Questi è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Forse a volte noi vorremmo che la preghiera terminasse in fretta, poiché siamo molti oberati di lavoro. Ma noi dimentichiamo che la preghiera è la nostra più importante azione. La grazia di Dio causa in noi la vita soprannaturale. Per questo la preghiera è così importante per ottenere questa grazia. Inoltre, con la preghiera noi conosciamo il nostro posto al cospetto di Dio, chi è Dio e chi siamo noi.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quinto mistero della luce contempliamo l'istituzione dell'Eucarestia.
1: Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Per attirare le anime e trasformarle in sé mediante l'amore, Cristo ha manifestato il proprio amore illimitato, il proprio cuore infiammato d'amore per le anime. Un amore che lo ha spinto a salire sulla croce, a rimanere con noi nell'Eucarestia e ad entrare nelle nostre anime e a lasciarci in testamento la propria mano.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

Preghiamo secondo le intenzioni del Papa e per l'acquisto dell'indulgenza. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua vita, morte e risurrezione, i beni della salvezza eterna. Concedi a noi che, venerando questi misteri del Santo Rosario della Vergine Maria, imitiamo ciò che contengono e otteniamo ciò che promettono. Per Cristo nostro Signore. Amen.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu. Le indomabili della storia. Storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

0: Almanacco del Giorno Pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Restate con noi anche d'estate. Scarica la nostra app sul Play Store.

0: camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: Previsioni meteorologiche, 30 giugno 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso al mattino per alcune velature o nubi medio-alte. Nel pomeriggio sviluppo di nuvolosità cumuliforme sulle zone interne con isolati rovesci o locali temporali localmente forti, migliora in serata. Venti deboli variabili, rinforzi in caso di temporali, temperature stazionarie o lieve calo ancora ampiamente sopra media termica. Affidabilità media.
1: La pressione atmosferica è in diminuzione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà dominante da nord a sud, avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, pressoché sereni invece al centro-sud. Nel pomeriggio l'instabilità temporalesca sarà in aumento, specialmente sulle regioni del nord, anche se qualche temporale sarà possibile pure sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come se sempre c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica in Piazza Tertini a Camucia trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
3: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
4: Mercoledì, lodi mattutine.

Non fare a nessuno ciò che non piace a te. Dai il tuo pane a chi ha fame e fa parte dei tuoi vestiti agli ignudi. Chiedi il parere ad ogni persona che sia saggia e non disprezzare nessun buon consiglio. In ogni circostanza benedici il Signore e domanda che ti sia guida nelle tue vie e che i tuoi sentieri e i tuoi desideri giungano a buon fine.

Ringraziamo il Cristo Redentore che si compiace di chiamare fratelli coloro che ha santificato con il suo Spirito e invochiamo.

0: Benedici questo giorno, che iniziamo nel ricordo della tua risurrezione.
1: Fa che sia pieno di opere sante al servizio del tuo amore.

0: Tu, che disponi i nostri giorni ad un fine di salvezza e di gioia,
1: rinnova oggi il nostro essere e il nostro operare a lode della tua gloria.

A conclusione della nostra preghiera del mattino, cantiamo la preghiera che riassume tutto il Vangelo di Cristo.

0: O Dio, nostra salvezza, che ci hai fatto figli della luce, guidaci nel nostro cammino, perché diventiamo operatori di verità e testimoni del tuo Vangelo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri in Blu

0: mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Scopri la cultura locale su Radio Incontri in Blu. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Chiara Placenti al microfono, Alessandro Paiola in regia. Chi nasce negli Stati Uniti è cittadino americano. La Corte Suprema boccia il tentativo di Trump di abolire lo ius soli con un decreto esecutivo, infliggendo un duro colpo alla stretta del presidente sull'immigrazione. È un male per il nostro paese, ha commentato Trump. Si allenta gradualmente la morsa del caldo sull'Italia, arrivano i temporali anche di forte intensità, allerta arancione oggi in Lombardia. Il Ministero della Salute intanto contesta i dati dell'OMS rispetto ai 5 morti per il caldo in questi giorni e annuncia una rivalutazione nella prevista riunione sull'emergenza di questa mattina. Si terrà invece il 6 luglio la riunione tra OMS ed Europa. Fermatevi, sarebbe uno scisma, lo chiede Papa Leone nella lettera rivolta alle febbriani che oggi prevedono di consacrare senza mandato pontificio 4 vescovi. Rita Salerno.
2: E l'ultimo appello prima delle consacrazioni episcopali in programma domani nel seminario svizzero di Econ. Leone XIV invita la fraternità sacerdotale San Pio X a tornare sui propri passi e lo fa rivolgendosi in una lettera in francese a Don Davide Pagliarani, superiore generale del gruppo tradizionalista fondato dal vescovo Marcel Lefebvre contro le riforme del Concilio Vaticano II. Nel documento il pontefice suggerisce un percorso di dialogo perché, scrive, lacerare la tunica di Cristo è un peccato di estrema gravità. Nel testo in cui chiede di recedere dalla decisione, Leone riconosce l'attaccamento alla vita liturgica, l'impegno nella formazione sacerdotale e il desiderio di fedeltà alla tradizione alla base delle comunità legate alla fraternità San Pio X, motivi di attenzione e di benevolenza dei pontefici che lo hanno preceduto. Da Roma, Rita Salerno.
1: Stati Uniti e Iran, restano le distanze tra le parti, soprattutto per la gestione di Hormuz. In questi giorni non ci saranno colloqui diretti, ma negoziati indiretti a Doha. Opposizione all'attacco su legge elettorale, le dichiarazioni di Meloni che punta a rompere il tabù di un presidente della Repubblica di destra. Conte annuncia intanto il ricorso alla Corte Costituzionale se fosse approvata la nuova legge elettorale. 4 arresti per l'attentato dinamitardo davanti alla casa del giornalista Ranucci a Pomezia il 16 ottobre scorso, in manette 3 uomini ed una donna di origine campana pronti a fuggire all'estero, ora è caccia ai mandanti. Mondiale di calcio, la Francia batte 3-0 la Svezia e va agli ottavi contro il Paraguay. Messico batte l'Ecuador 2-0, Costa d'Avorio Norvegia termina 1-2. Wimbledon, Sinner oggi nel secondo turno contro Borges. Questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E bentrovati al Buongiorno in Blu, anche oggi insieme fino alle 10, come facciamo tutti i giorni, almeno fino al 10 di luglio, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10. Vi ricordo che potete anche in questi giorni di caldo caldissimo d'estate ascoltarci e riascoltarci con l'app Play 2000. E a proposito del caldo anomalo di questi giorni, già siamo al primo luglio ma abbiamo già avuto due ondate di calore, i giornali questa mattina continuano a occuparsene e tanto, guardando alle previsioni, guardando un clima che ormai è cambiato, guardando anche a gli sviluppi meteoclimatici che prevedono nelle prossime ore un abbassamento graduale delle temperature accompagnato da forti temporali che potranno portare anche venti a raffiche intense, piogge abbondanti e grandinate. Quindi oggi per esempio allerta arancione in Lombardia, ma tra oggi e domani l'allerta arancione dovrebbe raggiungere ulteriori regioni. Intanto è prevista una cabina di regia al Ministero della Salute, mentre il 6 luglio si incontreranno Organizzazione Mondiale della Sanità e responsabili referenti europei proprio per parlare di un'Europa che si sta scaldando ad una velocità più alta del previsto. Questo è uno dei temi, ma l'apertura dei quotidiani questa mattina guarda soprattutto a quello che è successo negli Stati Uniti, quindi il secondo round delle decisioni attese in questi giorni dalla Corte Suprema, perché ieri è arrivata la decisione rispetto a uno dei temi più importanti e cruciali rispetto alla presidenza Trump, ovvero quello dell'immigrazione, e su questo si è espressa l'alta corte dicendo: no, lo ius soli è fondante del sistema statunitense, dunque rimane. Se ricordate, uno dei primi provvedimenti di Trump era stato proprio quello di abbattere lo ius soli, ovvero quella legge per cui tu sei americano se nasci in territorio americano. E invece Trump appunto diceva che questo così era troppo facile ottenere la cittadinanza americana, casomai da persone, anche da donne in questo caso, arrivate il giorno prima di partorire sul suolo statunitense. E quindi questo è un duro colpo sicuramente per Trump, anche se qualcuno dice: attenzione, perché sembra un duro colpo, ma in realtà forse gli hanno fatto un favore. Ci arriviamo. E poi ancora sulle pagine dei quotidiani i scenari che arrivano dal Venezuela, le preoccupazioni internazionali per gli sviluppi della guerra nel Golfo, l'attentato di Monaco che ci porta direttamente al fronte russo-ucraino, e poi molto risalto sui quotidiani questa mattina anche la lettera di Papa Leone scritta ai Lefebvriani che oggi ordineranno senza mandato pontificio quattro vescovi, e questo li colloca di per sé nel territorio dello scisma. Ci arriviamo, ma per gradi. Cominciamo dal Corriere della Sera. Migranti, la sconfitta di Trump è un male per gli Stati Uniti, dice il presidente, ora il Congresso deve fare una legge. Nelle pagine interne troviamo l'intervista a Yasha Munk, che è un docente di affari internazionali alla John Hopkins University, anche uno degli editorialisti di punta della prestigiosa rivista The Atlantic, che dice, rispondendo alla domanda quali saranno le conseguenze politiche di questa sentenza, dice: la politica sull'immigrazione di Trump è molto impopolare. Certo, gran parte dell'opinione pubblica, compresa quella di origine latinoamericana, era molto scontenta per la gestione di Joe Biden. Aveva infatti l'impressione che avesse aperto le frontiere, creando un caos totale nel paese. Ma

In questo senso, conclude Munk, questa sentenza della Corte lo ha salvato politicamente. E quando veramente in politica si dice che bisogna guardare non soltanto al primo strato, ma anche a capire quello che c'è sotto a livello poi di dinamiche che si possono in qualche modo sviluppare. Siamo su Repubblica, anche Repubblica titola su questa notizia: Ius Solis schiaffo a Trump. E qua invece troviamo un'altra versione, un'altra lettura della vicenda. Questa volta l'intervista è ad Alan Dershowitz, che è docente, avvocato, avvocato anche noto di massimo rango, quello che ha difeso J. Simpson, Klaus von Bülow, e dice: il provvedimento di Trump era chiaramente da respingere, ma se le Camere varassero una nuova norma, i giudici potrebbero ricredersi. Qui siamo un po' sul tecnico, però dice Dershowitz che se Trump vince alle midterm di novembre, in realtà avrebbe i numeri al Congresso per far passare la legge. Uno dice: ma com'è possibile? La Corte Suprema oggi la boccia e potrebbe poi la legge essere ripresentata dopo novembre? E qua si spiega la motivazione. C'è una via d'uscita per Trump, si basa sulla seconda clausola dell'emendamento, che richiede alle persone interessate al passaporto di essere soggette alla giurisdizione degli Stati Uniti per ottenere la cittadinanza. Il Congresso potrebbe approvare una legge per chiarire che le persone appena nate nel paese dove non passano il loro tempo, con cui non hanno legami, non sono considerate soggette alla giurisdizione. Così potrebbe annullare o limitare questa sentenza, che era peraltro del tutto prevedibile, direi scontata. Perché prevedibile? Perché l'ordine esecutivo varato da Trump era troppo ampio e quindi incostituzionale. Se però il Congresso approvasse una legge per affermare che un bambino nato negli Stati Uniti, dove ha passato solo una settimana senza alcun legame con il paese, non è soggetto alla sua giurisdizione, potrebbe limitare la sentenza. E lei pensa che la Corte Suprema lo accetterebbe? Nella sentenza, spiega ancora l'avvocato Dershowitz, nella sentenza non ha accennato al ruolo del Congresso, lasciandogli quindi lo spazio per agire. Sospetto che la questione tornerà davanti alla Corte nei prossimi anni. Quindi, come dire, non finisce qua. Restiamo su Repubblica, taglio centrale, bomba a Ranucci, 4 gli arresti, PM dicono ora caccia ai mandanti. Diritto supremo, il titolo dell'Avvenire. I giudici, il 14° emendamento garantisce la cittadinanza a chi nasce negli Stati Uniti. L'abolizione dello Ius Soli, voluta da Trump, dichiarata incompatibile con la Costituzione statunitense. Intanto però sul fronte migranti, Avvenire ci riporta in Europa e ci parla di alcune limitazioni rispetto ai ricongiungimenti familiari che sono in corso in Germania, Austria, Portogallo, ma attenzione, non in Italia. Dalla Germania all'Austria, passando per il Portogallo, scrive l'Avvenire, crescono le limitazioni. In Italia il diritto resta intatto, ma si temono rallentamenti per ragioni burocratiche. Questa possiamo dire che i rallentamenti burocratici sono l'elemento di grande democrazia del nostro paese. Ovviamente questa è una battuta, ma restiamo su Avvenire per concentrarci sulla questione Lefebvriani e la lettera di Leone. Il Papa scrive a Lefebvriani: tornate sui vostri passi. Sì. Andrea Galli nel suo pezzo: vi prego e vi chiedo con tutto il cuore, tornate sui vostri passi. È il cuore dell'appello rivolto a Don Davide Pagliarani, superiore generale della Fraternità, in vista della consacrazione di 4 nuovi vescovi senza mandato pontificio. E nel pomeriggio è arrivata la risposta dello stesso Pagliarini, che però chiede al pontefice di benedire la loro scelta, così di fatto dichiarando l'intenzione a proseguire nel cammino intrapreso. Quindi in pratica Lefebvriani hanno risposto: no, noi andiamo avanti, se vogliamo evitare lo scisma allora facci avere il mandato pontificio. E quindi vi rendete conto di quanto siano drammatiche queste ore, con tra l'altro i commenti che si susseguono su tutte le pagine dei quotidiani, proprio perché questo è un momento che definire di drammaticità storica è dire poco. Tant'è che anche La Stampa titola: l'ombra dello scismo, il Papa e Lefebvriani, non ordinate vescovi, siete fuori. La replica: Leone ci benedica. E poi nel pezzo dello Storico medievista, Franco Cardini, quel filo che lega Leone a Lutero.
Io però mi trattengo sul quotidiano La Stampa

0: per darvi menzione dell'editoriale saluto di Andrea Malaguti. Andrea Malaguti ha lasciato ieri la direzione della Stampa, da oggi il direttore è Antonio De Rosa, e come sempre ci ha abituati nei suoi editoriali della domenica, Andrea Malaguti fa precedere il suo pezzo da una citazione, una frase, il passaggio di un'opera, di uno scrittore, di un filosofo, questa volta di un cantante, Gino Paoli. Il mondo si è fermato, io ora scendo qui, prosegui tu, ma non ti mando sola. Quindi questo è un passaggio delle parole di Gino Paoli nella canzone Ti lascio una canzone, e il titolo dell'editoriale di Andrea Malaguti poi racchiude anche la sintesi di questo pezzo, che ripercorre la sua storia alla guida della Stampa. È diventato direttore nell'ottobre del 2023, però è nato giornalisticamente alla Stampa e ha ricoperto diversi ruoli per la sua trentennale carriera, e oltre ovviamente l'in bocca al lupo lo facciamo ad Andrea Malaguti, anche perché spesso è stato ai nostri microfoni per commentare scenari politici e internazionali. L'editoriale titola La Stampa, il privilegio di un giornale libero. Il Messaggero, disagi per viaggiare meglio, 1300 cantieri attesi da anni. Allora, questa è un po' la risposta, perché questo è un colloquio, è un passaggio delle parole del ministro Salvini in questo colloquio tra Il Messaggero e Salvini, che risponde a quella paginona, addirittura il titolo d'apertura ieri del Messaggero, rispetto ai disservizi di voli e treni, che ovviamente chiamano in causa direttamente il Ministero dei Trasporti. E qui in questo colloquio Salvini dice: non possiamo fermare oggi i lavori, perché significherebbe rinunciare a un paese più moderno domani. I 1300 cantieri, che in effetti stanno soprattutto a livello di ferrovie creando disagi e allungamenti delle tempistiche di percorrenza delle tratte, nonché a volte proprio di sospensione delle tratte, quindi di alcuni treni, dice, in realtà i cantieri che ci sono ora erano attesi da anni, e quindi, come dire, ce l'abbiamo ora tutti insieme. Ricordiamoci che sono cantieri che sono stati decisi ora tutti insieme, questo Salvini lo sa benissimo, perché comunque faceva parte del governo Draghi, sono stati decisi con il PNRR, è per questo ora tutti insieme, e quindi non è che c'è stata lì l'illuminazione di qualcuno che dice: sai che apriamoli adesso tutti i cantieri, così traumatizziamo i cittadini, blocchiamo il paese, ma poi andremo a star meglio. Insomma, questo è un po' l'assunto del pezzo questa mattina del Messaggero. E poi però anche il quotidiano Capitolino torna sulla questione Lefebvriani, e lo fa col pezzo della vaticanista Gian Soldati, Scisma, appello del Papa, non lacerate la Chiesa, e l'editoriale dello storico Paolo Pombeni, che parla del segno dei tempi e dice: la notizia della ripresa dello scismo dei seguaci di Monsignor Lefebvre è stata registrata con distratto sgomento in quest'epoca ormai più che secolarizzata. Parliamo di ripresa perché il fondatore di quella che si chiama la Fraternità Sacerdotale San Pio X, fondata nel 1970, aveva già sfidato la comunione ecclesiale e l'autorità del Papa, consacrando 38 anni fa 4 vescovi immediatamente scomunicati dal Vaticano. Ma al contrario di quello che era storicamente avvenuto con altri scismi di epoche storiche lontane, poi Roma aveva progressivamente cercato di trovare il modo di creare uno spazio di convivenza. Nel 2009 Benedetto XVI, cioè quel cardinal Ratzinger che dall'ex Sant'Uffizio aveva guidato la condanna, aveva ritirato la scomunica. Del resto il movimento non si era molto sviluppato, la sua pretesa di continuare la celebrazione della messa in latino era stata accolta per tutti i fedeli che volessero conservare quella tradizione. Le controversie dottrinali sulla ricezione del Consiglio Vaticano II suonavano più pretestuose che fondate su qualche dottrina degna di questo nome. Insomma, non c'era in atto nessun serio scisma paragonabile alla riforma protestante. Perché allora oggi si riapre la sfida dei Lefebvriani? Sul soglio di Pietro non c'è più il sanguigno Papa Francesco, ma il cauto Leone XIV, che ha un occhio attento al significato che può essere positivo della tradizione. un papa agostiniano che però proprio per questo ha studiato la storia del suo ispiratore e ne conosce sia i cedimenti alla dottrina eterodossa del manicheismo, sia poi la lotta risoluta che contro di essa condusse da vescovo e padre della Chiesa. Quindi Pombeni cosa ci sta dicendo? Che forse i lefebriani quello che non hanno fatto quando c'era il sanguigno, dice Paolo Pombeni Francesco, ci provano ora con un Leone XIV che sembra più cauto e più aperto anche al valore della tradizione. Certo, dice, attenzione, perché sia come agostiniano sia per quello che ha dimostrato, poi Leone XIV insomma ha saputo tenere anche posizioni molto, molto rigorose. Vedremo se poi la posizione di Paolo Pombeni, il pensiero di Paolo Pombeni viene in qualche modo anche confermato dalla concretezza delle azioni. Con cui nella Nazione, il Giorno e il Resto del Carlino torniamo a parlare del grande caldo, incubo, blackout, l'OMS, emergenza Europa. E poi l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato che in questi giorni di gran caldo e morte in Italia per motivazioni riconducibili alle alte temperature sono stati 5, ma il Ministero della Salute smentisce e dice che ufficialmente ci diranno qualcosa in più al termine della riunione d'emergenza del vertice convocato questa mattina al Dicastero della Salute. E poi andiamo sulla pagina politica, destra al Quirinale, alta Digiline, no a un capo politico. L'ultimo tabù, Napolitano lo sfatò 23 anni fa, questo è il titolo del commento di Bruno Vespa. Il Foglio sta sulla politica e lo fa con un pezzo a firma, di Caruso, che è un colloquio anche qua con Matteo Renzi. Matteo Renzi dice: impedire a Meloni il colle, se a sinistra non prevale Tafazzi la fermeremo. Meloni ha distrutto l'Italia, è la scendiletto di Trump, Mantovano non è Gianni Letta ed è inadatto. Di bocciatura assoluta dell'attuale classe di maggioranza. E poi alla domanda rispetto a Bannacci dice: arriverà al 10%, e rispetto alle sue sorti afferma: non voglio i voti del Partito Democratico e dei 5 Stelle e corro nel proporzionale. Quindi come vedete è un Renzi a tutto tondo che ripuntualizza posizioni, dichiarazioni insomma già emerse in questi giorni. Il Fatto Quotidiano: preferenze e giustizia, la destra perde la testa, Tajani sfascia tutto, dalla legge elettorale alle intercettazioni, gli scontri tra Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega, forzisti contro meloniani, poi il vertice dei tre partiti, Nordio nei guai su Melillo. L'ultima questione Nordio Melillo è quella riferita alle intercettazioni, sicuramente quello che sta portando più che una frizione all'interno della maggioranza la questione della legge elettorale e soprattutto la questione delle preferenze. Vedremo poi come andrà a finire, se in qualche modo, e se ricordate questa era la teoria espressa lunedì mattina ai nostri microfoni dal caporedattore politico dell'agenzia ASCA, che in qualche modo porteranno la legge elettorale su un binario morto, no? Quindi faranno attuare qualcosa a livello di Senato, però la lasceranno lì languire della serie, tanto dopo l'estate non ci si pensa più, voto probabilmente anticipato ad aprile, 11 aprile, così i parlamentari riescono a maturare anche il loro trattamento di fine rapporto, definiamolo così, le loro indennità, e quindi l'anticipo del voto poi ovviamente renderebbe impossibile tempisticamente una nuova legge elettorale. Il pensiero di Alberto Ferrarese in realtà è riportato oggi da molti analisti. Il Giornale: Covid, l'ora della verità per Conte. Il Giornale continua con l'inchiesta su mascherine e gestione emergenza, sia l'audizione dell'ex premier in commissione, e l'ex premier dice: convocatemi. Le telefonate degli imprenditori che festeggiavano la nomina di Arcuri, ricordate Arcuri nominato da Conte commissario straordinario all'emergenza Covid. E poi c'è un primissimo piano, una fotonotizia di taglio centrale di Antonio Di Pietro, e uno dice: sarà un'intervista sulla giustizia, visto che tra l'altro Di Pietro con le sue posizioni rispetto al referendum costituzionale può essere visto anche come non più ostile al giornale stesso. Invece è un retroscena riguardo la corsa a sindaco di Milano. Sant'Anché spiazza tutti. Conti Di Pietro, sindaco di Milano. Sarebbe veramente interessante. Ora, ovviamente, come dire, Di Pietro, anche semplicemente nel sentirlo parlare, non ha proprio una cadenza meneghina. Questo va da sé, è vero che come PM poi molto ha lavorato a Milano, inutile ricordare anche Mani Pulite, per cui tra l'altro non nella sostanza ma nella modalità, ricordiamo, negli ultimi tempi Di Pietro aveva preso anche le distanze, ammettendo degli errori che erano stati fatti rispetto alla tutela delle persone. Quindi questo è un elemento che sicuramente sta rivalutando anche in un certo centrodestra la figura di Antonio Di Pietro. Da qui a proporlo come sindaco di Milano, non lo so, o è una genialata oppure è un passo falso, per semplicemente è una butada, una provocazione del momento, di una Santanchè che in qualche modo vuole avere anche uno scatto di reni rispetto a una politica da cui sicuramente si è sentita anche tradita, con l'obbligo alle dimissioni. Siamo sul Sole 24 Ore. Uno sguardo sempre a Trump e alla sconfitta di Trump con la Corte Suprema, che ha confermato la cittadinanza per diritto di nascita. E poi però il titolo d'apertura è tecnico azionario: Piazza Affari al top, più 15% in 6 mesi, Milano batte Europa e Wall Street e mette a segno il miglior trimestre dal 2009, per Tokyo il risultato migliore da 50 anni, bene anche il Nasdaq. Chiudiamo la carrellata dei titoli con quelli sportivi. Milan, grandi firme, dopo Ramos sogna Van Dijk, il nuovo 9 ufficiale, contratto fino al 2031. Poi però troviamo anche la notizia di Calcio e Cronaca: Bastoni indagato, inchiesta escort, l'interista sarà sentito venerdì, il legale del giocatore dice non ha avuto rapporti con minorenni, l'accusa di prostituzione minorile per aver avuto un presunto rapporto con una ragazza di 17 anni, vedremo, questo fa parte dell'inchiesta escort che è arrivata a toccare anche numerosi personaggi famosi dello sport e non solo. Allora, questi sono i principali titoli che troviamo oggi in edicola. Tra pochissimo accendiamo i microfoni del Buongiorno in Blu, anche perché vogliamo capire che cosa sta succedendo ad Hormuz, che cosa sta succedendo a livello di negoziati, perché la clessidra scorre, si erano dati 60 giorni di tempo di tregua per arrivare a una definizione più solida di un accordo. Nelle ultime ore pare che a creare frizioni, a far saltare i negoziati diretti previsti ieri a Doha, sia stata ancora una volta la gestione dello stretto. L'ultima versione è questa: stretto di Hormuz per questi 60 giorni, quel che ne resta, che sono una quarantina di giorni, passaggio gratuito per tutti, ma sempre coordinato dai due stati rivieraschi, quindi Iran e Oman, in attesa di definire lo stato nel senso status di Hormuz alla fine di questi giorni. Quindi è evidente che l'Iran dice no, d'ora in poi Hormuz lo gestiamo noi con l'Oman, non si torna indietro. Pedaggio non figura sulle carte, perché il pedaggio metterebbe Oman e Iran fuori dal diritto internazionale, dal diritto commerciale, ma si parla di tariffe rispetto a servizi che non si capisce di che tipo siano. Ed è da qui che vogliamo cominciare la riflessione tra pochissimi minuti con Andrea Margelletti, presidente del CESI.
1: Estate in Blu 2000. Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti. Disco in Blu 2000. 2000. 2000.
2: Proposta della settimana è My Body Isn't Ready di Sombo.

0: Sempre il buongiorno in blu e bentornata ad Andrea Margelletti, presidente CESI, Centro Studi Internazionali. Buondì.
1: Buongiorno a voi e grazie per l'ospitalità e naturalmente di consueto un caro saluto ai vostri ascoltatori.
0: Sempre perfetto Andrea Margelletti, eh?
1: No, perfetto, perlomeno educato.
0: Perlomeno educato, beh sì, che oggi l'educazione sfiora la perfezione visto che non è più cosa tanto riscontrabile. Vabbè, al di là di questo, Andrea Margelletti, ci aiuti Presidente a capire quello che sta succedendo tra Stati Uniti e Iran, perché ieri c'è stato il giallo, no? Di che cosa sarebbe potuto succedere a Doha, perché Trump dava per certi colloqui diretti, quindi un negoziato che sarebbe continuato in Qatar con la mediazione qatarina e pakistana, mentre i Pasdaran, Rashi, ha fatto sapere no, non ci sono colloqui diretti, e poi è stato il Qatar stesso ha spiegato andremo avanti con colloqui indiretti. E questa mattina Wall Street Journal ci dice che Trump in questi giorni ha valutato diversi piani di attacco di una guerra su vasta scala contro l'Iran, anche se al momento ha deciso di proseguire con la diplomazia e non esclude che se appunto i negoziati facessero un po' fatica a procedere regolarmente, i famosi 60 giorni di tregua, non avrebbe problemi ad andare oltre la scadenza che ad oggi sarebbe quella del 18 agosto. Intanto Israele lì che gli sta di traverso il stop che ha ricevuto da Washington rispetto al Libano, quindi sembra tutto un po' atteso, un po' appeso, con l'Iran che dice guardate Hormuz, tanto non si torna come prima, lo gestiremo noi e l'Oman. Come se ne
1: la
0: esce?
1: La vera domanda è perché lei mi chiama presto la mattina per farmi domande in cui lei ha già la risposta ed è bravissima. No. Lo dico da tempo, lei mi costerebbe troppo al mio istituto, ma sarebbe un game changer. Detto questo, seguo la filo giusto e corretto del suo ragionamento. Tra molti anni noi studieremo, chi si occuperà di relazioni internazionali studierà il conflitto Stati Uniti-Iran Israele come uno dei più disastrosi conflitti, sì, dal punto di vista politico mai immaginato in Occidente. Qualcosa, come abbiamo già detto in altre occasioni, siamo riusciti a mettere una nazione che era paria della comunità internazionale al centro del dibattito, facendo sì che trasformasse un'area internazionale, acque internazionali, in una sorta di stretto di Suez, quindi di proprietà, cioè, e andiamo avanti così. Gli americani, l'amministrazione Trump è semplicemente disperata. Lo vediamo anche da certi nervosismi che hanno anche con gli europei, perché hanno i mondiali in corso, e avere i mondiali con una guerra perdurante è un problema serio.
0: Beh, sì,
1: perché
0: certo,
1: hai sempre il timore di doverli sospendere per qualche evento terribile. Dall'altra parte, in breve tempo avremo le elezioni di mid term che si giocheranno ovviamente come tutte le elezioni su tematiche di politica interna, e lì il prezzo della benzina al gallone è un qualcosa che ha un'influenza determinante sulle decisioni dell'elettorato americano. E dall'altra parte abbiamo Israele che fa tutte le pressioni del mondo affinché la guerra possa ripartire, perché non ha ottenuto quello che voleva, che era cambiare il regime, e gli iraniani che sinceramente sono diventati dei giganti, cioè hanno retto all'impatto devastante degli americani e degli israeliani, è cambiata la classe dirigente perché quelli di prima non ci sono più, ma questa è una classe dirigente paradossalmente ancora più dura, cioè sì, sono morti i leader religiosi e sono rimasti i vecchi combattenti della guerra con l'Iraq degli anni 80. Quindi l'Iran ha tutto il tempo del mondo e può permettersi di far vedere al mondo che è una potenza di primo livello, perlomeno dal punto di vista regionale. Se lei è in grado di trovare un altro disastro di questa magnitudo, io ne sarei lieto.
0: No, credo veramente che perlomeno nella storia recente ripercorribile degli ultimi secoli, direi che è proprio un errore tattico-strategico di queste dimensioni, con una portata di lungo raggio che vada veramente a rivedere completamente importanti gli equilibri, perché è ovvio che non solo l'area del Golfo, ma il Medio Oriente non sarà più quello di prima, non è soltanto una questione di Hormuz. Onestamente faccio fatica a vedere scenari paragonabili a questo.
1: Dottoressa Placetti, c'è un altro dato che non smetterò mai di ripetere, mi perdoni ancora se mi ripeto anche da voi. Se a lei si rompe un tubo in casa, lei chiama l'idraulico. I tecnici, se ha un problema di cuore, va dal cardiologo. I tecnici servono per questo. Se le forze armate e i servizi segreti ti dicono non è cosa che bisogna fare questa, li devi ascoltare, perché sono tecnici, è il loro mestiere. Certo. Non è che se un politico va contro il volere, non il volere, va contro i consigli di chi fa per una vita quel mestiere, necessariamente i suoi desideri si trasformano in realtà. Perché non siamo nel mondo di Walt Disney, qua non c'è il principe azzurro o Cenerentola. Se c'è un'intera intelligence community che ti dice non è proprio il caso, e non è che se tu vai contro il volere di chi, ripeto, fa quel mestiere, e può dire io non voglio cambiare dieta, non voglio fare sport, voglio continuare a mangiare come se non ci fosse un domani, poi non ti puoi stupire se il cuore ogni ti dà una visaglia di stress, mettiamola così, ecco.
0: Qui è tutta la tracotanza dell'attuale amministrazione Trump, perché ovviamente non solo non ascolta i tecnici, ma si circonda anche di persone che fanno fatica poi, no, a contrastare le mire oniriche del presidente.
1: Questo è il grande problema, che spesso sempre di più si cerca, ma a tutti i livelli, non solo in politica, persone che ti siano fedeli, e invece che circondarti di persone che ti siano leali. È una differenza sottile ma fondamentale. Gli amici sono coloro che ti dicono stai sbagliando, questa cosa non va bene, non sono coloro che ti dicono oggi c'è sempre il sole che illumina le tue gote, anche quando poi invece esci di casa e ti bagni.
0: No, infatti il discorso è proprio questo, perché che a nessuno sia venuto in mente, al di là di quello che intelligence e militari sicuramente hanno detto a Trump, ma se per 40 anni i presidenti statunitensi, anche nel momento di peggiore crisi, hanno evitato di fare guerra diretta all'Iran, dico io, ci sarà un motivo, no? Così almeno il pensiero uno potrebbe maturare.
1: La guerra la si può anche fare. Ma la guerra non è mai successo nella storia, un cambio di regime fatto dall'alto.
0: Ah, certo, certo.
1: E quindi qualcuno che entra dentro i palazzi del potere e sostituisce una classe dirigente con un'altra ci deve essere. Quindi la gente sul terreno la devi mettere. Che siano i locali, che siano mercenari, che sia un esercito alleato, che sia il tuo, che siano gli alieni scesi da Marte, ma qualcuno ci deve
0: essere. Devi prevedere che ci sia.
1: Esattamente.
0: Sì.
1: Perché peraltro le guerre sono un grande fattore aggregante, e in una nazione che da sempre, dai tempi della Persia, vive di nazionalismo, immaginare che le bombe che ti cadono sotto casa, sopra casa, tu dica che la colpa è del governo tuo invece di chi ti lancia la bomba, insomma.
0: Sì, che poi al nazionalismo persiano si aggiunge anche il martirio sciita, no? Quindi veramente la combinazione è micidiale, e lo vediamo. Tra l'altro, però, come provocazione potremmo dire, presidente Margelletti, che una sorta di cambio di regime c'è stata, facendo riferimento a quello che diceva prima, perché la vecchia guardia, vecchia non solo politicamente ma proprio vecchia anche per una questione anagrafica, era già in conflitto con le nuove generazioni, quelle dei Pasdaran. Quindi in realtà, anche se le insegne restano, quindi a livello costituzionale niente è cambiato, perché resta una repubblica islamica dove c'è questa finta continuità con il figlio di Ali Khamenei, ovvero Mojtaba Khamenei, in realtà il cambio c'è stato, e come, perché adesso abbiamo una repubblica islamica guidata dai Pasdaran, dai guardiani della rivoluzione.
1: Pensi che genialata sono riusciti a immaginarsi tra Tel Aviv e Washington.
0: È incredibile, sì. Che poi tra l'altro uno dice, vabbè, ma comunque la guida suprema è in chiara continuità. Mica troppo, perché no, Mojtaba Khamenei è figlio del padre, no? È figlio di Ali Khamenei, però in realtà è amico di guerra con i Pasdaran, il famoso contesto di guerra dell'Iraq a cui faceva riferimento prima. Quindi siamo proprio in uno scenario completamente diverso, anche a livello di guida suprema, posto che non sappiamo in che condizioni sia Mojtaba Khamenei.
1: Questo ci dà l'idea di come sia complesso e difficile il rapporto tra l'Europa e gli Stati Uniti e tra l'Europa e Israele nel momento in cui di fronte a i timori europei, le prudenze europee, le paure europee, ma anche, uno sente dire, una vecchia saggezza politica europea.
0: Riconosciamocelo.
1: Perlomeno, se non saggezza, perlomeno vago intuito.
0: Ma anche forse consapevolezza della storia, no? Ecco, un minimo di conoscenza.
1: Procedono, ripeto, pensando, ma questo lo vediamo anche con le decisioni in termini di politica interna, che i propri voleri debbano necessariamente trasformarsi in realtà.
0: Ma
1: così non è.
0: No,
1: è
0: assolutamente.
1: Non è così per nessuno di noi, non è così per i nostri ascoltatori, non è così per i nostri capaci elementi alla regia, non è così per lei, non è soprattutto così per me, non è così per nessuno. Purtroppo la vita ti sbatte in faccia quella che si chiama la realtà, e non sempre la realtà ci piace, ma la dobbiamo accettare perché per l'appunto è la realtà.
0: Sì, prima faceva riferimento a un Trump nel mondo Disney, forse non mondo Disney ma il mondo Marvel, sì, guardando, no, anche i giochini che fa con l'intelligenza artificiale, riproponendosi proprio in questi scenari di guerra continuamente. Io non so e non mi interessa capire più di tanto il profilo psichiatrico del presidente, però veramente mi chiedo se chi ha intorno sta maturando l'idea del danno che sta producendo agli Stati Uniti in termini
1: di
0: neppure io.
1: Perché il senso dei sicofanti è quello che il Titanic non affonderà mai.
0: Sì, però poi senti la musichetta.
1: Perché altrimenti l'accettazione della realtà vorrebbe dire che ti stai accorgendo che il tuo paese sta vivendo una crisi istituzionale, forse costituzionale, profonda, seria. Ma dato che i sicofanti vivono in tutti i settori, mica solo alla Casa Bianca, vivono di la luce riflessa, la loro speranza è che questa luce non si spenga mai, e quindi è un meccanismo dove autoconservativo, dove sì, è tutto perfetto, sta andando tutto bene, invece c'è una vecchia battuta che dice che mentre cadi da un grattacielo altissimo, mentre precipiti giù, uno dice sino adesso tutto bene.
0: Beh, certo, uno si può affidare a qualsiasi dimensione mentale poi in certe occasioni.
1: Certo.
0: Presidente, c'è chi dice una volta che saranno superate le mid-term.
1: Mi faccia però una domanda per dare una bella notizia, perché se no poi non mi offrono neanche più un caffè al bar. Tutte le volte che mi chiamate io do delle disgrazie inenarrabili, e sento addirittura le voci in sottofondo della vostra regia che fa urla tribali quando c'è Margelletti, questo porta male.
0: No, purtroppo legge la situazione.
1: Come voi sapete, sono l'uomo più allegro e di buon animo del mondo.
0: Assolutamente, e lo confermo, però semplicemente sa leggere la situazione e non ha timori nel dichiararla per quella che è. Purtroppo la situazione è questa. Però potrebbe peggiorare, no? Non lo so. Adesso le faccio.
1: Certo.
0: Se Trump, una volta superate le mid-term, vadano come vadano, sia un presidente che ne esce rafforzato con un congresso, diciamo così, dove i suoi repubblicani in qualche modo riescono a recuperare dei consensi negativi di questo momento, sia che invece perda anche rovinosamente, a quel punto, sapendo che tra l'altro non deve correre per un nuovo mandato, potrebbe decidere per il sì alla guerra su vasta scala in Iran se non ottenesse quello che si presume voglia ottenere?
1: Credo che lui viva ormai in una situazione dove, se non farà un ulteriore mandato, perché qua sono in grado di immaginarsi qualsiasi
0: sì,
1: scenario,
0: certo,
1: perché nessuno avrebbe mai immaginato che ci sarebbe stata una crisi nella NATO perché gli Stati Uniti volevano invadere una parte della Danimarca, ovvero la Groenlandia, quindi nessuno può dire che questa cosa non avverrebbe. E quindi il vero problema è che lui potrebbe anche dire: tutti hanno torto, solo io ho ragione, e avendo solo io ragione ho il dovere di indicare la strada, perché potrebbe anche volere lasciare una legacy, un'eredità morale come il più grande presidente degli Stati Uniti negli ultimi 100 anni, e fare qualcosa per cambiare il mondo. Quindi non lo sa sinceramente nessuno, credo non lo sappia neanche lui.
0: Molto probabile. E invece stiamo più vicini, ancora novembre non è così prossimo, invece è molto molto prossimo il vertice di Ankara settimana prossima. Trump ha detto che ci sarà, ma solo per rispetto al padrone di casa Erdogan, come dire, fosse per gli alleati non mi vedreste neppure. Come ci si arriva a questo vertice, tra l'altro anche a pochi giorni dalle polemiche per le parole di Rutte e alla chiara separazione tra Trump e Meloni?
1: Ci sarà, innanzitutto mi pare che il presidente del Consiglio Meloni abbia tenuto un comportamento non solo estremamente dignitoso, ma anche molto logico, molto razionale. Gli europei non sono in questo momento minimamente in grado di rompere dal punto di vista militare e securitario con gli Stati Uniti. Perché certo, non abbiamo in tutta l'Europa quel tipo di capacità che gli americani ci forniscono, e quindi trasformare in una questione personale una vicenda diversa, mi pare che il presidente Meloni ne abbia dato veramente, lo dico perché ha preso delle bordate terribili, ma si è comportata con grande raziocinio, con grande logicità, lo devo dire francamente. Era molto più semplice dire: ah, oh, io qua, là, su e giù.
0: Sì, considerando anche il carattere fumantino, invece è prevalso sicuramente la posizione e il profilo istituzionale.
1: Ha prevalso l'istituzione rispetto a qualcosa di diverso. E quindi il vero grande problema, lo vediamo anche recentemente con il Regno Unito, è stato che le grandi propositi di rafforzare la difesa europea, in questo caso difesa delle singole nazioni, si scontrano con problemi economici molto forti,
0: sì,
1: terribili, gravissimi. Allora il problema è che bisognerebbe guardarsi negli occhi e dire: se veramente noi pensiamo di avere un problema securitario in Europa, secondo me ce l'abbiamo ed è drammatico, oppure no, perché non si possono seguire 10 priorità diverse. Allora, o si dice ai cittadini le cose come stanno e quindi di conseguenza i governi si adeguano, si muovono, o altrimenti diventa difficile far passare al popolo delle idee degli stanziamenti perché non sono capiti. Quindi gli inglesi hanno difficoltà a trovare i soldi per la difesa, gli inglesi, ce l'hanno i tedeschi perché i famosi 100 miliardi poi si sono trasformati sostanzialmente in un ruggito di un topolino, l'iniziativa essi che era quella di una sorta di scudo contro i droni e contro i missili europei si è trasformata anche questa non in un'opportunità ma in una maniera di comprare missili da difesa aerea americana a un costo migliore e non più. Noi paghiamo europei, ripeto, il fatto che non abbiamo minimamente una politica comune, e questa cosa ovviamente in tempi dove, lo diceva correttamente lei, molto correttamente lei, introducendo il tema dell'intelligenza artificiale, dove ormai la velocità è più veloce della capacità di assumersi responsabilità.
0: Certo.
1: Ecco, noi siamo invece a ti scrivo una lettera, ma non una mail, ti scrivo proprio una lettera col calamaio e la penna d'oca.
0: Ma per capire, non è soltanto una questione dunque di tempi, ma di passaggi. Cioè, se non ci diamo una vera configurazione politica, di politica estera, di politica della difesa, è inutile dire 10, 15, 20 anni per avere.
1: Non ci sarà mai, perché lo vediamo. I partiti che hanno più forza sono i partiti europerplessi. Lo sono per convinzione, lo sono perché Mosca fa una straordinaria operazione di influenza, lo sono per tante ragioni, però questa è la realtà, è la realtà dei fatti. Noi abbiamo demolito l'idea di un'Europa comune, ma non noi italiani, tanti altri, addirittura gli inglesi ne sono anche usciti,
0: certo.
1: E quelli come noi, così che sono invece europeisti convinti, giustamente, perché la storia li sta dando contro, vagano nel deserto alla ricerca di un eremo dove vivere, ecco.
0: Sì, l'immagine rende proprio bene l'idea. Ma ad Ankara noi vediamo che saranno presenti, al di là ovviamente degli alleati NATO, dei membri dell'Alleanza Atlantica, in due sessioni diverse i paesi dell'area del Golfo e anche i paesi dell'area, diciamo così, del Pacifico, quindi Giappone, Australia, se non sbaglio ci saranno anche delegazioni di paesi, consideriamoli minori, cioè delle Filippine. Questo che significa? Che da un punto di vista di proiezione prospettiva la NATO potrebbe diventare anche qualcosa di diverso rispetto a quella che la conosciamo oggi?
1: No,
0: e sarebbe opportuno?
1: No, non direi di no, direi che semmai sono gli Stati Uniti, il Dipartimento di Stato, il Dipartimento alla Guerra, perché adesso si chiama così,
0: sì, sì,
1: a volere mettere al tavolo buono, perché la NATO, l'Alleanza Atlantica, è dopo l'ONU il principale forum internazionale di sicurezza globale, intendo dire per molte nazioni, l'ONU è per tutte le nazioni del mondo, la NATO per i paesi dell'Alleanza Atlantica, e è quello di mettere fare tra il salto buono quello che per gli americani invece è preeminente, cioè non l'Europa ma l'Asia, perché il vero punto forte, e un giorno dovremmo parlare di quanto la Cina stia guadagnando dalla crisi americana derivante dal conflitto in Iran, esattamente. Quindi, dato che gli americani cercano non tanto di creare una NATO in Asia, perché la vedo infattibile proprio sotto il punto di vista del concetto di percezione della minaccia, ma certamente proprio da lei e ai vostri e ai suoi microfoni, dottoressa Placenti, tanto tempo fa io vi parlai e fui purtroppo buon profeta, ma colpo di fortuna, non di abilità, nel discutere che secondo me la crisi vera non sarebbe stata per Taiwan ma per le Filippine, ed è notizia proprio di questi giorni l'aumento esponenziale delle minacce alla sicurezza filippina da parte della Cina. Quindi mentre in Europa noi parliamo di tutto fuorché di Ucraina, è un parente scomodo l'ucraino, noi non vogliamo parlare, un po' ci vergogniamo un po' di lui, ci vergogniamo un po' di noi, un po' di tutto, quindi non se ne parla. La questione cinese invece in molti paesi è all'ordine del giorno, in Asia, non parliamone poi negli Stati Uniti. Quindi l'occasione è ghiotta per gli americani per far vedere come funzionano alcune cose a una serie di nazioni, di paesi nei confronti dei quali gli Stati Uniti hanno un interesse certamente più rilevante rispetto a quello che hanno nei confronti di altre realtà europee.
0: No, io ricordo che ne avevamo parlato insieme e abbiamo avuto occasione anche di ripeterlo a questi microfoni, come veramente le acque siano ancora molto più calde rispetto a quelle del Golfo Persico, proprio le acque del Mar del Giappone, intendendo Filippine e Giappone, rispetto alla Cina, e il timore che lì possa succedere qualcosa. Poi è ovvio che la Cina sta guadagnando tantissimo anche dalla crisi del Golfo, ma non solo. Invece invece, visto che ha fatto riferimento all'Ucraina, una domanda, poi giuro la libero, però una domanda in più gliela faccio. Vedendo quello che sta succedendo sul campo, dove persiste una guerra di attrito e quindi gli avanzamenti da parte della Russia sono veramente minimi a fronte della perdita di tanti, troppi uomini, veramente siamo ormai in un rapporto 1-8, è stato stimato. E addirittura invece con l'iniziativa che in alcune aree è tornata Ucraina, quindi con l'Ucraina che riesce a riconquistare dei pezzi piccoli, delle minime aree, ma dei fazzoletti di territorio. Tutto questo a fronte di una crisi ormai evidente di più elementi di sistema a livello della Russia. Secondo lei potrebbe tutto questo convincere Putin a cedere qualcosa e arrivare a dei negoziati veri, oppure dobbiamo temere un Putin in difficoltà?
1: Allora, Putin è l'espressione di una classe dirigente, di un gruppo dirigente, certo, molto ampio. E quindi definirlo come Fausto Coppi, un uomo solo al comando, è un po' imprudente. Credo che queste siano valutazioni ampie che devono fare quel gruppo dirigente. Certamente quello che sta pesando moltissimo non è tanto l'incapacità di sfondare il fronte, di proseguire in maniera netta, cosa che in qualche maniera i russi in piccole parti del Donbass lo fanno, ma quanto la campagna missilistica ucraina a medio-lungo raggio,
0: certo,
1: che sta facendo molto male.
0: Sì, le famose vere sanzioni, no? Le chiama così Zelensky.
1: Molto, molto male, perché il punto fondamentale è che in questi anni, naturalmente con l'aiuto essenziale occidentale, ma gli ucraini hanno sviluppato un'industria missilistica di droni di primo livello, perlomeno secondo lo standard europeo. Hanno addirittura delle cose che altre nazioni europee si sognano nelle notti più profonde. E queste cose, questi sistemi stanno mettendo a dura prova l'economia, perlomeno energetica, di Mosca. Questo è un problema molto serio che potrà svilupparsi ancora di più durante l'inverno, perché se scazzeggia l'energia in Russia durante l'inverno, tenendo conto che i russi, gli ucraini subiscono queste mancanze sapendo di dover sopravvivere, perché è una guerra in cui loro
0: per
1: si difendono,
0: certo,
1: sono stati attaccati, non è così per la popolazione russa.
0: No, infatti, se adesso il problema del carburante d'inverno sarà il riscaldamento.
1: C'è una percezione diversa.
0: Sì, chiaro. Quindi è una pressione che potrebbe in qualche modo pesare su l'entourage di Putin, mi riferisco agli oligarchi, ma ancora di più a Silovichi?
1: Io direi di sì, anche se la Russia ci ha abituato nella storia a delle stasi profondissime e degli accelerazioni improvvise.
0: Sì, è vero, infatti l'adagio insegna: in Russia capisci quello che sta succedendo solo una volta che succede.
1: Esattamente.
0: Grazie sempre, Presidente.
1: Ci mancherebbe, vi obbligo a non chiamarmi più finché non vi saranno buone notizie, perché vorrei i suoi colleghi in regia evitassero di spendere i soldi dello stipendio in sale e nell'affitto di santoni voodoo, per evitare le mie valutazioni.
0: No, direi che ci sentiremo prima, ma per le buone notizie forse ancora c'è da aspettare
1: un po' presto. Arrivederci a voi.
0: Grazie sempre, Andrea Margelletti, presidente del CESI, il Centro Studi Internazionali. Per quanto ci riguarda, tra poco arrivano le news delle 8, anche qua ve lo dico, di buone notizie ce ne sono veramente poche, e poi continuiamo col nostro Buongiorno in Blu che ci porta direttamente negli Stati Uniti.
2: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.
3: I
2: film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome: Cinematografo. La media company di chi ama il cinema. Per chi ama il cinema, smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più, vai su cinematografo.it.
3: Vuoi avere un medico sempre a disposizione? Lo trovi ogni giorno alle 10 su TV 2000. Il mio medico ti spiega come curare e prevenire le malattie. Parole semplici e chiare per parlare di salute e benessere. Un appuntamento da non perdere.
4: Ogni sabato e domenica non perdete Borghi d'Italia. Mario Placidini ci accompagna nella storia, nell'arte, nelle tradizioni e nelle meraviglie italiane. Protagonisti di ogni puntata sono i borghi del bel paese. Con le testimonianze della gente, i loro dialetti, la chiesa, la natura, le associazioni, i colori, i sapori e l'autenticità dei piccoli comuni italiani. Borghi d'Italia vi aspetta ogni sabato e domenica alle 12:20 su TV 2000.
2: Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
5: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
6: Ciao, sono Monica Mondo. Ogni settimana ti aspetto con Soul.
5: Soul.
6: Sono incontri con uomini e donne di spessore culturale e umano per approfondire le domande fondamentali del vivere.
5: Il lunedì alle 21 su In Blu 2000.
2: In Blu 2000 News.
0: Chi nasce negli Stati Uniti è cittadino americano. La Corte Suprema boccia il tentativo di Trump di abolire lo ius soli con un decreto esecutivo, infliggendo un duro colpo alla stretta del presidente sull'immigrazione. Trump annuncia: questo è un male per il nostro paese, ma possiamo porvi rimedio al Congresso. Si allenta gradualmente la morsa del caldo in Italia, arrivano i temporali anche di forte intensità. Allerta arancione oggi in Lombardia. Il Ministero della Salute però ha già convocato una riunione sull'emergenza caldo, intanto contesta i dati dell'OMS sui 5 morti per afa in Italia. Fermatevi, sarebbe uno scisma, lo chiede Papa Leone nella lettera rivolta ai lefebriani, che oggi prevedono di consacrare senza mandato pontificio 4 vescovi. Rita Salerno.
7: E l'ultimo appello prima delle consacrazioni episcopali in programma domani nel seminario svizzero di Econ. Leone XIV invita la fraternità sacerdotale San Pio X a tornare sui propri passi e lo fa rivolgendosi in una lettera in francese a Don Davide Pagliarani, superiore generale del gruppo tradizionalista fondato dal vescovo Marcel Lefebvre contro le riforme del Concilio Vaticano II. Nel documento il pontefice suggerisce un percorso di dialogo perché, scrive, lacerare la tunica di Cristo è un peccato di estrema gravità. Nel testo in cui chiede di recedere dalla decisione, Leone riconosce l'attaccamento alla vita liturgica, l'impegno nella formazione sacerdotale e il desiderio di fedeltà alla tradizione alla base delle comunità legate alla fraternità San Pio X, motivi di attenzione e di benevolenza dei pontefici che lo hanno preceduto. Da Roma, Rita Salerno.
0: Oltre 100.000 morti dall'inizio della guerra civile scoppiata in Myanmar dopo il golpe di 5 anni fa, lo sostiene l'ACLED, l'organizzazione internazionale che monitora i conflitti. Opposizione all'attacco sulla legge elettorale, le dichiarazioni di Meloni che punta a rompere il tabù di un presidente della Repubblica di destra, ma la questione preferenze rispetto alla riforma elettorale crea frizioni anche all'interno della maggioranza. 4 arresti per l'attentato dinamitardo davanti alla casa del giornalista Sigfrido Ranucci a Pomezia il 16 ottobre, manette 3 uomini e una donna di origine campana che erano pronti a fuggire all'estero. Ora è caccia mandanti. Mondiale di calcio, la Francia batte 3-0 la Svezia, va agli ottavi, il Messico vince sull'Ecuador 2-0, Costa d'Avorio Norvegia è terminata 1-2. Tennis, Wimbledon, Sinner oggi nel secondo turno contro Borges, e questa era l'ultima notizia.
2: Buongiorno in Blu 2000.

0: Torna in blu che riaccende i microfoni dopo le news e ritrova con piacere Daniele Angrisani, giornalista fondatore di Focus America. Buondì.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora, Daniele Angrisani, sono state due giornate importanti da un punto di vista di decisioni della Corte Suprema, qualcosa è andato a favore di Trump, ma sicuramente la gran parte vede il presidente Trump incassare e soprattutto, tra l'altro, proprio anche l'apertura di molti quotidiani italiani, la Corte Suprema ha ribadito quello che veniva fino a prima di Trump del secondo mandato considerato un elemento fondante proprio della del paese Stati Uniti, ovvero chi nasce in territorio statunitense è statunitense, lo ius soli. Trump però non demorde e dice vabbè, adesso ci penseremo al Congresso.
1: Sì, allora in realtà la decisione è stata presa con 6 voti contro 3, di cui uno dei giudici che ha votato a favore, Brett Kavanaugh, ha detto che la sua decisione non si basa sull'emendamento della Costituzione ma su una legge federale del 1900, quindi lasciando aperta la possibilità che il Congresso possa approvare una legge per modificare questa legge federale del 1940 e in questo modo ovviamente insomma non ci sarebbe bisogno di un emendamento costituzionale. Però ripeto, si tratta dell'interpretazione di un solo giudice. Anche volendo togliere lui, ci sarebbe una maggioranza di 5 contro 4 che invece ha basato la propria decisione sull'emendamento della Costituzione. Quindi non mi è ben chiaro in che modo, sulla base della sentenza di ieri, Trump voglia far passare una legge sul Congresso, posto che i numeri non ce li ha.
0: Esatto, bisogna vedere dopo le mid term, no? Però dovrebbe essere veramente un esito di mid term completamente stravolto rispetto alle previsioni che possiamo fare oggi.
1: Sì, vabbè, ma comunque in ogni caso il problema è sempre al Senato, per esempio, dove c'è bisogno di 60 voti. Però detto questo, mettiamo conto anche che ci fosse una maggioranza, cosa che in questo momento non c'è, la sentenza di ieri della Corte non lascerebbe intendere in maniera abbastanza chiara che 5 contro 4 un'eventuale legge pur approvata dal Congresso su questo argomento verrebbe bocciata in quanto incostituzionale.
0: Sì, c'è chi gioca un po'.
1: Non è molto chiaro che cosa voglia fare.
0: No,
1: Trump.
0: Quello che noi capiamo è che comunque la maggioranza dei giudici non vuole rinunciare a quello che viene visto appunto come un caposaldo fondante degli Stati Uniti. Però c'è chi gioca sul tecnicismo. Uno, dicono, il problema di questo emendamento era che era troppo ampio, quindi di per sé anche incostituzionale. E qualcun altro, qualche giurista, avvocato statunitense,

0: complicata e articolata, perché mi sembra chiaro che ci sia la volontà di tenere il principio dello ius soli, però è per dire quello di cui si sta discutendo, diciamo, in questo momento.
1: Anche a me sembra essere un momento difficile, poi comunque ripeto, mi sembra che la sentenza di ieri sia stata molto chiara, cioè sì, ripeto, almeno da parte di 5 giudici su 9. La sentenza si è basata su quello che è il dettato della Costituzione. Il dettato della Costituzione parla chiaro: chi nasce negli Stati Uniti è cittadino americano, perché dal momento in cui stesso nasce è soggetto alla giurisdizione degli Stati Uniti, anche per un minuto.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Volendo per un minuto, però in quel minuto sei comunque soggetto alla giurisdizione degli Stati Uniti, perché sei nato in quel momento, anche i tuoi genitori sono soggetti, potrebbero essere arrestati in quel momento.
0: Esatto.
1: Cioè, non capisco come si può affrontare.
0: Credo che ci saranno gli avvocati, i giuristi di Trump che lavoreranno il più possibile su un testo tecnico, però torno a dire, secondo me vuole essere proprio tutelato e salvaguardato il principio, e poi bisogna capire quale sarà anche il congresso che uscirà dalle urne del mid term, perché io credo che sia la prima volta nella storia dei presidenti degli Stati Uniti, quello meno recente, che veramente c'è un calo continuo inarrestabile del consenso nei confronti di Trump.
1: Sì, anche se quello che stiamo notando, abbiamo messo in piedi un modello per stimare l'andamento delle midterm, stiamo notando, è vero che c'è un calo costante della popolarità di Trump, però non si trasforma automaticamente, anzi si trasforma solo parzialmente, in un aumento dei consensi per i democratici.
0: Ecco, perché questo? Cioè, quindi cosa dobbiamo pensare? Che le persone non vadano a votare o che voteranno per...
1: Allora, secondo l'analisi che aveva fatto pure Nate Silver qualche tempo fa, tra coloro che si dichiarano scontenti di Trump ci sono sicuramente persone che non andranno a votare, ma anche persone che sono ancora più scontente del Partito Democratico e comunque voteranno per i repubblicani alla fine.
0: Ecco, pur di non votare, ma perché sta ormai a distanza di quasi a 2 anni dalla fine dell'amministrazione Biden e dei repubblicani, i democratici non riescono a recuperare consenso? Cioè, leggevo proprio su Focus America che l'unico esponente democratico che continua ancora a avere un certo seguito, e quindi che continuano a volergli bene, è Obama.
1: Esatto. Allora, in questo momento chiaramente manca ancora una figura, certo, unificante, vabbè, ma su questo ci sono le primarie, cioè molti candidati sono conosciuti ancora soltanto localmente, anche Obama, cioè prima chiaramente della sua candidatura era conosciuto poco nulla, soltanto in Illinois, e poi tra qualcuno che l'aveva cominciato a sentire aveva detto questo poteva essere una strana scelta a livello nazionale, però non era conosciuto dal pubblico nazionale. Ad esempio, cioè, molta gente parla dell'attuale senatore del Democratico in Georgia, John Ossoff, che sta facendo un'ottima campagna elettorale. Sta facendo un'ottima campagna elettorale e si parla di lui come il futuro Obama negli Stati Uniti. Ovviamente chiunque sia un democratico che possa prendere il potere subito viene paragonato a Obama. Chiaramente Obama è stato diciamo l'ultimo grande leader democratico, però in questo momento per esempio Ossoff, che è molto conosciuto in Georgia perché è un senatore della Georgia, pressoché conosciuto in tutti i resti degli Stati Uniti, quindi anche qui bisognerebbe vedere se fosse in grado di gestire una campagna presidenziale, se insomma durante la campagna presidenziale si facesse conoscere e apprezzare anche dal resto del paese. E le primarie esistono apposta per questo, quindi
0: è giusto, certo,
1: vedremo quando inizieranno le primarie democratiche, ci saranno i popcorn quest'anno, questo ciclo elettorale ci saranno veramente tanti candidati, quindi
0: sì, possiamo dire che la campagna elettorale, quindi anche in vista delle primarie, prende il via dopo le midterm, no? Di solito proprio c'è quello start d'inizio.
1: Sì, io mi aspetto diciamo un inizio già a gennaio del 2027, qualcosettina, però diciamo il grosso delle candidature me l'aspetto nella primavera del 2027, poi dopo la partenza con i primi dibattiti e altro, via dicendo, verso tra giugno e luglio del 2027.

0: roba da lì, è in crescendo perché ci sarà tutta la, tutto il tutto l'autunno e poi dopo l'inizio delle votazioni all'inizio del 2028, quindi
1: sì, saranno mesi molto molto intensi. E però
0: molti non lo sanno, ma la campagna elettorale degli Stati Uniti si vota a novembre 2028, ma iniziano verso gennaio-febbraio 2027, una cosa lunghissima.
1: Sì, sì, infatti, infatti, anche perché sono primarie vere, sono primarie serie, ricordiamoci, insomma, lo stesso Trump, ora è vero che Trump ha sempre una caratura particolare, però fece dei confronti durissimi, anche con lo stesso Rubio, no? Nella partita delle
0: diciamo
1: repubblicane, delle primarie repubblicane.
0: Sì, diciamo che saranno le primarie molto lunghe, poi ci sarà, allora, ci sarà una questione. Le midterm sicuramente saranno comunque alla fine un referendum su Trump, quindi i democratici, nonostante la loro debolezza, immagino che alla fine potrebbero spuntarla, la Camera quasi sicuramente, al Senato vedremo, ma proprio perché molti elettori andranno a votare semplicemente per loro, non perché vorrebbero votare per loro, ma perché vogliono dare un segnale a Trump, quindi secondo me alla fine sarà questo il modulo di lettura delle midterm. Per le elezioni presidenziali chiaramente è tutta un'altra cosa, perché qua non si sta andando a votare contro qualcuno, ma teoricamente si sta andando a votare per qualcosa, quindi bisogna vedere cosa viene proposto, se ciò che viene proposto è apprezzabile, se insomma ci deve essere una proposta di governo che non possa essere soltanto no a Trump, no a quello che vuole fare Trump, no faremo opposizione sostanzialmente, perché questa è la proposta attuale del midterm, ci deve essere una proposta di governo con delle cose sensate, via dicendo, che
1: vedremo. Ma gli statunitensi non hanno voglia in questo momento di un
0: ricordiamoci, a novembre del 2024 Trump non ha vinto solo a livello di collegio elettorale come l'ha successo nel 2016, ha vinto anche il voto popolare.
1: Sì, sì, sì, ha fatto cappotto, come si dice. Questo
0: ha fatto cappotto, quindi cioè, nel senso, significa che i democratici, per poter tornare a vincere le elezioni, devono convincere alcuni degli elettori che hanno votato Trump, nonché i nuovi elettori, a votare per loro. Poi nel frattempo chiaramente ci sono anche nuovi elettori che entrano nei quattro anni dopo. E quindi insomma ci sarà da fare, ci sarà da dare battaglia, da dare motivo per andare a votare
1: infatti
0: per i democratici piuttosto che per i repubblicani. Detto ciò saranno delle primarie, cioè saranno sia delle primarie che delle presidenziali molto particolari, perché vengono dopo una presidenza molto particolare.
1: È lì che volevo arrivare, cioè mi chiedo, anche tu che tra l'altro sei elettore statunitense registrato dalla 2004, no? Quindi anche tu come cittadino elettore, ma non c'è dopo, appunto, siamo a un anno e mezzo di effettivo secondo mandato di Trump, non c'è voglia di normalità? Cioè io mi chiedo, no? Il prossimo presidente repubblicano democratico, al di là che sia un presidente carismatico, cioè c'è bisogno di qualcuno che sia ancora più dirompente di Trump per fare un'opera di trascinamento e convincimento, oppure uno dice uno normale, anche un po' noioso, ma che abbia le idee chiare su 2-3 punti e assicuri in qualche modo anche la coesione nazionale? Ecco, sono io che non ho capito niente, o è possibile che possa anche prevalere questo discorso, che è più una speranza?
0: Diciamo che questo era il discorso per cui Biden ha vinto nel 2020, non è che le cose siano andate
1: bene. Hai ragione.
0: Soprattutto c'è un'altra questione, ormai con la presidenza Trump e con le decisioni della Corte Suprema sull'immunità e su altre cose, più sul fatto che il Congresso ha sempre più abdicato ai propri poteri, di fatto, perché personalmente il Congresso è bloccato, non riesce a approvare quasi nulla. La presidenza sta assumendo sempre più poteri, è ovvio che in questa situazione non puoi pretendere che un altro, che i poteri che sono stati assunti dalla presidenza in questo momento da parte di Trump, chiunque diventi il prossimo presidente, dica no va bene, allora questi faccio finta di non averli mai avuti, li prendo e li do.
1: Quindi ormai, voglio dire, è stato, come dire, attraversato il Rubicone e indietro non si torna?
0: Io ho la mia sensazione, sì, cioè, a meno che non c'è un patto tra le due, cioè c'è un patto proprio per, che ne so, riformare la Costituzione e stabilire delle nuove regole, dei nuovi limiti e via dicendo in maniera molto chiara ed espliciti, secondo me sì, ormai è stata superata il rubicone, come dici tu. Soprattutto mi attendo che i democratici, visto che si trovano di fronte a una situazione oggettivamente difficile,
1: sì,
0: mi spiego, sia dal punto di vista della redistribuzione dei seggi dopo il 2030, che andrà a favore degli stati più popolosi repubblicani, quindi aumenteranno i seggi in Texas, sì, in Florida, e diminuiranno in quelli democratici, il che significa che i democratici a partire dal 2030 in poi non potranno più vincere la presidenza soltanto vincendo i tre stati del Midwest, ma avranno bisogno necessariamente di vincere degli stati a sud, okay, tipo Georgia, tipo Arizona, sì, tipo North Carolina, che il Senato tendenzialmente è sempre stato favorevole ai repubblicani, perché comunque si vota due senatori per stati e la maggioranza degli stati sono rurali o più o meno conservatori,
1: mm-hmm,
0: che la Camera ci sta, diciamo, questo gerrymandering così estremo che rende quasi impossibile, diciamo, rende veramente un numero talmente piccolo di seggi in ballo,
1: sì, che
0: adesso
1: fine,
0: in questo momento, come... noi abbiamo fatto una stima per i democratici, bisogna vincere almeno di tre punti punti a livello di voto popolare per ottenere un seggio di vantaggio. Poi diciamo dopo i cinque punti allora cominciano ad aumentare seriamente i seggi di vantaggio, ma tra 0 e 3 punti di vantaggio democratici vincerebbero i repubblicani in termini di seggi.
1: Sì, sì, questo proprio per la tecnicalità del sistema di voto.
0: Esatto, da 3 a 4 sostanzialmente vincerebbero i democratici per uno o due seggi di margine, cioè praticamente una maggioranza veramente risicatissima. Da 5 in poi comincerebbero ad aumentare 5, 10, 15 seggi di margine. Però è un sistema elettorale estremamente, diciamo, complicato per i democratici,
1: sì, senza dubbio.
0: Io mi immagino che se i democratici dovessero tornare a potere e avere in qualche modo una maggioranza più o meno forte, diciamo, al Senato soprattutto, via dicendo, potrebbero tentare di rompere ancora di più, diciamo, il sistema politico attuale, abolendo il filibuster, che ne so, le prime cose che mi vengono in mente che potrebbero fare i democratici sarebbero delle norme abbastanza, insomma, forti, come approvare due nuovi stati tipo Puerto Rico e Washington DC, o aumentare il numero dei seggi della Corte Suprema, perché non lo sa, ma negli Stati Uniti il numero di giudici della Corte Suprema è stabilito da una legge normalissima federale, non dalla Costituzione,
1: sì,
0: quindi si potrebbero prendere ad aumentare.
1: Certo, sì, cambiare è sufficiente una legge.
0: Quindi io mi aspetto che in questa situazione, dopo tutto quello che ha fatto Trump e via dicendo, potrebbe esserci anche una reazione da parte democratica. Quindi tutto il contrario di quello che stai dicendo tu, cioè una persona noiosa, anzi uno fortemente riformatore, fortemente, insomma, di rottura, che dica sostanzialmente bisogna riequilibrare il sistema politico, perché in questo momento è troppo favorevole per i repubblicani, e insomma prenda decisioni ancora più di rottura con quello che è il sistema attuale. È chiaro che non è una, comunque in ogni caso, per come la vedo io, non è una bella china, però
1: no, direi di no, perché ovviamente poi è un contesto dove il conflitto tende sicuramente ad aumentare, no, invece che a stemperarsi, quindi, come dire, può attivare una sorta di circuito che non sappiamo come inizia, ma non sappiamo come va a finire poi da una parte e dall'altra. Quindi
0: l'unica cosa positiva che potrei vedere in questa situazione è che se si dovesse abolire il filibuster legislativo al Senato, che poi è quella che tendenzialmente tiene bloccato, non solo quello, però è uno dei motivi per cui in questo momento il Congresso è abbastanza bloccato. Allora può darsi che il Congresso possa riprendere almeno parzialmente un ruolo che, insomma, nel corso del tempo ha perso, il suo ruolo legislativo nel corso del tempo ha perso.
1: Chiaro.
0: C'è da dire che i repubblicani in questo momento potrebbero approvare delle leggi anche da soli, leggi limitate di bilancio, altre cose. Ne hanno approvate due finora, però sono le uniche quasi due leggi che sono state approvate da questo congresso. Il resto,
1: certo,
0: è finalmente fermo, perché le attività dal punto di vista bipartisan praticamente non ce ne sono più.
1: No,
0: io non vedo tanto spazio oggettivamente, vista la polarizzazione politica che c'è in questo momento, e immagino ci continuerà ad essere in futuro, per grandi leggi di riforma bipartisan. Quindi secondo me questa situazione prima o poi andrà rotta e si andrà verso, ripeto, una situazione nella quale probabilmente i democratici, ma poi vedremo, decideranno insomma di iniziare a legiferare da soli e quindi prendere delle decisioni che potrebbero essere, diciamo, anche queste dirompenti, come quello che ho detto.
1: Grazie Daniele Angrisani, direi che avremo modo di riaggiornarci presto. Buona giornata, buon lavoro.
0: Grazie mille.
1: Grazie.
0: Ciao, grazie mille.
1: Daniele Angrisani, fondatore di Focus America, tra poco.
2: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenza.

0: Allora, scatta l'ora X, di cosa stiamo parlando? Da oggi viene introdotta la famosa tassa di 3 euro sui pacchi che valgono meno di 150 euro provenienti dai paesi extra Unione Europea. In realtà non è una vera e propria tassa, che viene un vero e proprio dazio che viene introdotto, è il risultato dello stop all'esenzione doganale di questi pacchi sotto i 150 euro. Quindi tecnicamente questo poi nella sostanza poco cambia, però vi rendete conto che non è poco, perché vengono chiamati mini pacchi, quindi sotto i 150 euro, ma corrisponde mediamente veramente alla tipologia del pacco che viene acquistato dalla maggioranza dei cittadini attraverso l'e-commerce. Buongiorno Anna Rea, presidente dell'associazione consumatori Adoc, buondì, bentornata.
1: Buongiorno a voi e ai radioascoltatori.
0: Allora, da oggi quindi e-commerce è più caro nei fatti, poi ce la possono spiegare come vogliono, però di fatto questi 3 euro in più ci sono.
1: Sicuramente è vero che finora era esentasse, è anche vero che si parla di 3 euro per pacco, ma in realtà è molto più di 3 euro, perché dipende nel pacco quanti prodotti ci sono, perché
0: certo.
1: I 3 euro si applicano sul tipo di prodotto secondo la classificazione doganale. Mi spiego meglio, cosa che capita molto spesso in questi acquisti a cui si rivolgono tantissime persone, perché sono a bassissimo costo, molto spesso neanche con qualità sufficientemente positiva, ottima e sicura. E comunque si acquista 2 magliette, solitamente sono soprattutto i giovani, di 3 euro, che ne so, un paio di occhiali, una confezione di cosmetici o anche quei piccoli prodotti per la casa. Su ogni tipo di prodotto si calcolano i 3 euro. Se entrano tutti nel pacco, cosa molto possibile, che avrà un valore, che ne so, di 30-40 euro a secondo dei prodotti, quindi noi avremo dei pacchi che potranno avere anche 9 euro o il multiplo di 3, insomma dipende da quanti tipi di prodotti ci sono dentro. Quindi è una tassa in più. È una tassa in più che, se ai fini commerciali di correttezza e di competitività, sarebbe corretto, è corretto, ma nonostante l'Europa, ancora ieri ascoltavo, dice no, ma questo lo pagheranno le piattaforme e i venditori.
0: Sì.
1: Sappiamo bene che così, insomma, formalmente sarà così, ma nella sostanza questa sovrattassa sarà caricata sui consumatori e noi prevediamo un aggravio di parecchi milioni di euro sui consumatori ulteriormente.
0: Ma cioè, la cosa che già i 3 euro stavano un po' di traverso, però ci poteva stare, ma era stato inteso proprio 3 euro a spedizione, invece adesso quei 3 euro ci ha spiegato molto molto bene come in realtà, a seconda dei prodotti, del numero, della tipologia del prodotto, possano lievitare, quindi rischia veramente di essere un salasso, soprattutto tenendo in considerazione, come diceva giustamente, che a queste modalità di acquisto ci arriva soprattutto i giovanissimi o comunque chi vuole spendere poco.
1: Sicuramente, ma ci sono anche acquisti che fanno tante persone adulte, no? Se vediamo noi su queste piattaforme, ci sono quei prodotti che vengono utilizzati.
0: Sì, sì, sì, dico, non solo giovanissimi,
1: casa,
0: ma chi vuole anche un po' risparmiare,
1: eccetera, che sono facilmente accessibili. Poi sono quelle cose che uno non è che deve prendere la cosa di marca, insomma, no?
0: Certo.
1: E quindi c'è un giro d'affari molto alto. E anche vero, però, e questa è la nostra preoccupazione, a parte il costo, e quindi bisogna parlare chiaro con i consumatori, no? E quindi io mi auguro, lo dico già adesso, che l'altra sovrattassa dei 2 euro che ha deciso la finanziaria quest'anno, quella italiana, e che è stata rinviata a ottobre, assolutamente non venga destinata, insomma, perché altrimenti parliamo di cifre blu.
0: Guardi, non ci sono dubbi, anche perché saranno i mesi che precederanno le elezioni, quindi possiamo possiamo essere abbastanza certi.
1: Ecco, che, io ecco. mi auguro, ne sono quasi certa, però insomma diffidare e dirlo e chiarirlo. Facciamo bene, no? Sì. Tutti quanti noi a pretendere questo. Però io volevo sottolineare un dato, sì. perché la Commissione Europea ha fatto un grande batacio quando hanno deciso questa cosa. Da una parte è vero, prima c'era esentasse, non è corretto, mettiamo una cifra accessibile. Ma poi hanno aggiunto un altro elemento che è stato anche oggetto di campagne nostre, l'abbiamo fatto nelle scuole, contro l'acquisto compulsivo, il consumo compulsivo, certo, tutti questi acquisti di piccole cose che abbiamo scoperto, no, anche con delle evidenti situazioni anche molto gravi sul piano della salute, che non c'è nessun controllo. Ma questi 3, 6, 9 e 12 euro che saranno in più saranno finalizzate non per rimpinguare le casse, no, doganali, ma per sviluppare una sicurezza, no, e un controllo che finora non c'è stato, perché che questi prodotti facciano male, non hanno nessun tipo di controllo ai fini della sicurezza, è un problema del consumatore finale o di quegli enti e di coloro che devono stare lì a controllare e bloccare le merci alla fonte?
0: Chiaro.
1: Nostra domanda. Quindi noi ci auguriamo che intanto si possa rivedere, perché la cifra diventa, come spiegavo prima, importante. Una cifra anche importante di sovrattassa, ma che quello che si ricava venga finalizzato a un controllo e affinché ci sia una competizione sana sul prezzo, guardando anche alla sicurezza del prodotto.
0: Giusto, no? Ristabilire l'equilibrio della concorrenza e la sicurezza di quello che viene acquistato. Direi che il discorso è estremamente chiaro. Vediamo come va e torniamo a parlarne. Grazie Presidente, buona giornata.
1: Grazie
0: Annarea.
1: A voi, buona
0: Grazie.
1: Giornata.
0: Annarea è Presidente dell'Associazione Consumatori Adoc. E ben trovata Dino Zardi, docente di fisica dell'atmosfera all'Università di Trento. Buongiorno professore.
2: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
0: Allora ci siamo, da oggi sono previste temperature in calo, quindi il meteo ci concede una tregua, anche se vediamo che in molti casi dobbiamo attenderci anche precipitazioni temporali di forte entità.
2: Cioè nel senso il cambiamento è un po' traumatico, cioè quest'aria fredda non arriva gradualmente, ma arriva nella forma di quello che in meteorologia si chiama un fronte freddo. Un fronte freddo vuol dire una discontinuità, arriva una massa d'aria fredda, più fredda, e attenzione, non stiamo parlando di temperature polari, però è aria di origine nord-atlantica, quindi più fresca, ma tutte le volte che arriva in maniera improvvisa, quindi sposta precedente aria calda che stazionava in una regione, il passaggio è sempre molto traumatico, cioè si verifica con temporali anche di intensità significativa, in alcuni casi anche se ci sono le condizioni dei tornado, quindi è un passaggio che stiamo monitorando con molta attenzione, perché è a rischio di fenomeni piuttosto importanti.
0: Sì, e il discorso è sempre quello, no? Che i nostri contesti, delle nostre città, delle nostre aree urbane non sono abituate a eventi estremi di questo tipo, quindi non siamo preparati né tanto psicologicamente ma anche a livello strutturale. Io sto pensando ai danni enormi della grandine, no? Che ha fatto in alcune aree.
2: Sì, e una delle conseguenze del cambiamento climatico è anche l'aumento dell'energia interna dell'atmosfera, cioè dell'energia che si può, come dire, scatenare nel momento in cui ci sono condizioni come queste. E questa è legata alla maggiore temperatura e anche al maggiore contenuto di vapore acqueo, perché più l'aria è calda più riesce a contenere vapore acqueo. Questo vapore acqueo, quando condensa, forma acqua, ma in alcuni casi può formare ghiaccio. E quando il meccanismo è così diciamo violento, la formazione di ghiaccio avviene mediante la grandine, non la neve. La neve è un fenomeno in cui il ghiaccio si forma in maniera tranquilla, tra virgolette. Nel caso della grandine ci vuole sempre un temporale, quindi una moto veloce dell'aria verso l'alto, una forte accelerazione che forma il congelamento istantaneo di nuclei di congelamento e poi l'accrescimento dei chicchi. E più è il vapore acqueo disponibile, più è l'agitazione all'interno di queste nubi, più grandi questi chicchi crescono.
0: Ma dobbiamo attenderci che sarà un'estate così, cioè quello che abbiamo visto in questi giorni sarà il paradigma meteo climatico che ci portiamo fino a settembre?
2: Guardi, come sempre la situazione meteorologica, cioè l'evoluzione estemporanea, chiamiamola così, del tempo, la si può valutare sempre nell'arco di 3-5, in alcuni casi massimo 7 giorni, per cui è difficile fare una previsione deterministica su tutta l'estate. Quello che si intravede dai modelli è che passata questa fase di raffreddamento, la situazione più probabile è che si instaurino ancora condizioni di temperature elevate fino alla prossima interruzione, diciamo così. E questo però non ci sorprende, perché stiamo assistendo a livello globale ad un aumento delle temperature di tutto il globo, ma questo lo diciamo ormai da anni, quindi mezzo grado oggi, mezzo grado domani. È chiaro che la temperatura sale sempre, e quando si raggiungono i massimi, cioè nel periodo estivo, saranno massimi sempre più alti. Quando si tocca il soffitto uno si accorge che effettivamente è diventato troppo alto. Aggiungo anche che, come diceva lei, in certi contesti questo fenomeno è amplificato, per esempio le città. Le nostre città si sono sviluppate, sono cresciute, hanno sfruttato ogni metro quadro disponibile per pavimentare, costruire e quindi creare superfici che assorbono la radiazione e non hanno altro modo di utilizzarla che scaldandosi, cioè non possono evaporare. Se potessero evaporare, parte di quell'energia viene impiegata per spostare l'acqua da liquido a vapore, quindi non scalderebbe, ma andrebbe, come si dice in fisica, in calore latente, cioè si nasconde. Ma invece le superfici che non possono evaporare, quindi le superfici artificiali, diciamo così, quelle scaldano e accumulano calore, quindi le nostre città diventano invivibili, cioè l'aumento della temperatura globale nel caso delle città diventa particolarmente insopportabile.
0: Ma si potrebbe in qualche modo, io la butto lì, a livello di anche innovazione tecnologica, di scienza dei materiali, trovare delle soluzioni che possano comunque permettere questa dispersione del calore?
2: Sì, sì, esistono materiali che hanno un elevato potere riflettente, cioè se si usano accorgimenti per cui si rivestono di superfici piuttosto, diciamo, lucide, che quindi riflettono molto la radiazione, si può ridurre il quantitativo di energia che viene assorbita. Più io rifletto, meno assorbo. E questo però sconta una serie di problematiche. Primo, che il ricambio di tutte le superfici degli edifici
0: ha un costo enorme,
2: ha un costo. Non dimentichi che molte delle nostre città hanno anche delle importanti aree tutelate dal punto di vista artistico-architettonico, quindi non tutti i materiali sono compatibili con i vincoli che le sovrintendenze impongono.
0: Certo, però intanto si potrebbe, escludendo quelle, cominciare a pensare altrove, quantomeno certamente, sul nuovo come comportarsi.
2: Poi, ricordiamo quella risorsa che è il verde urbano.
0: Oh,
2: il verde urbano è una risorsa a tutti gli effetti, va considerata un'infrastruttura, cioè dobbiamo entrare nell'ordine di idee che non è semplicemente un decoro, è un'infrastruttura, è qualcosa che serve, come servono gli autobus, come servono i lampioni, come serve l'acquedotto. È un'infrastruttura che garantisce una microclima accettabile quando ci si trova all'aperto, e soprattutto mitiga l'assorbimento di calore, perché se alcune superfici sono necessariamente edificate, ma quelle adiacenti in maniera distribuita sono verdi, si compensano un po' i due effetti.
0: La cosa a cui stavo pensando poi è un po' diversa, perché lì è pensata per evitare l'avanzamento del deserto, però la famosa muraglia verde, quella cinese, no? Di piantumare veramente foreste, alberi, ma in quantità esponenziali come solo i cinesi possono pensare di fare, in quel caso lo ricordo, è sempre per una questione antidesertificazione. Però noi potremmo pensare ad una campagna di riforestazione, piantumazione importante. Ecco, perché non si fa?
2: Va fatto in maniera mirata, ma come tutte le cose va organizzata. Cioè, occorre intanto capire il problema. studiare la soluzione, quindi tutte queste cose vanno calcolate. Si parla di ingegneria climatica, a tutti gli effetti è un calcolo che va fatto, cioè quanti alberi e di che specie possiamo piantare, dove. Tenga presente che poi bisogna assicurarsi che questi abbiano la disponibilità idrica sufficiente, bisognerà poi accertarsi che non vengano aggrediti da malattie. Non dimentichiamo che anche gli alberi sono soggetti a patologie. Come? E il cambiamento climatico ha prodotto anche patologie che prima non si aspettava. Quindi tutto quanto va fatto in maniera molto pianificata, cosa vuol dire ingegneristica, oppure da scienze forestali. Ricordiamoci che le scienze forestali sono a tutti gli effetti scienze esatte e quindi studiano il comportamento delle piante e consentono di pianificare anche la gestione di una foresta, di un bosco, incluso quello coltivato. Quindi si può fare tutto, si può fare, bisogna avere la volontà e soprattutto aver colto, uno, la gravità del problema, due, avere l'intenzione di intraprendere questo tipo di soluzioni e non altre soluzioni che resterebbero dei palliativi.
0: No, che ovviamente sono soluzioni che prevedono a livello temporale un raggio piuttosto lungo, non si esaurisce nel giro di una legislatura.
2: Ecco. Assolutamente, il cambiamento climatico è un fenomeno che è arrivato nell'arco di decenni e per risolverlo occorre affrontare queste politiche, ma sono come le politiche demografiche, le politiche del sistema previdenziale.
0: Ma sono le politiche vere.
2: Vanno fatte nell'arco di una vita, cioè vanno gestite in maniera tale che funzionino anche per le generazioni che verranno. Cioè dobbiamo avere sempre presente che mondo lasciamo ai nostri figli e ai nostri nipoti.
0: Sì, che finora siamo abbastanza a debito, quindi direi che sarebbe il caso di variare e cambiare un po' la rotta.
2: Esatto.
0: Vedremo.
2: Noi, pensando ai nostri figli, nel nostro piccolo, come università, abbiamo messo in piedi un corso di laurea in magistrale in meteorologia ambientale e fisica del clima.
0: Bello.
2: Che tra l'altro è una doppia laurea tra l'Università di Trento e l'Università di Innsbruck, quindi i laureati conseguono un doppio titolo, uno dall'Università di Innsbruck, uno dall'Università di Trento, nella quale insegniamo come funziona la meteorologia, come funziona il clima. E abbiamo anche questa connotazione ambientale, per cui spieghiamo anche come questi due elementi lavorano insieme al ciclo idrologico, insieme alla vegetazione, alla qualità dell'aria, all'oceano, quindi tutte le componenti ambientali. Qui io lancio un appello a chiunque ha voglia di prepararsi per servire, diciamo, alla causa della mitigazione del cambiamento climatico e anche della previsione meteorologica, faccia un pensierino e
0: direi che questo è il periodo magistrale di scelte, no? Quindi casomai siete ancora indecisi, direi che è un bellissimo fronte su cui impegnarsi e poi così a sentore direi che anche come postazioni e come dire possibilità lavorative ne offrirà sempre di più.
2: Ma questo ce lo dicono i nostri laureati che vengono assunti subito appena laureati nei servizi pubblici di più diversi, quindi agenzie per l'ambiente e servizi meteorologici, ma anche nelle imprese, perché sempre più imprese hanno bisogno di informazioni aggiornate, affidabili sul meteo, sul clima, e vogliono degli esperti.
0: Direi.
2: Tra l'altro, essendo un corso di studi internazionale, essendo una doppia laurea con l'Università di Innsbruck in Austria, facciamo tutto in inglese, i nostri laureati sono preparati ad interagire a livello internazionale, si muovono senza alcuna difficoltà, avendo per due anni seguito lezioni, fatto esami, preparato.
0: Sì, chiaro, mi sembra veramente...
2: sono a tutti gli effetti allineati con gli standard internazionali.
0: Mi sembra un'ottima occasione, grazie anche per questo professore.
2: Grazie a lei.
0: Buona giornata Dino Zardi.
2: Buona giornata e grazie per l'ospitalità.
0: Grazie a lei. Docente di fisica dell'atmosfera all'Università di Trento, quindi ragazzi pensateci. E adesso però vi propongo un'altra riflessione rispetto alle temperature record del caldo estremo, perché è evidente che queste impattano in modo importante sulla salute e la sicurezza dei lavoratori tutti, non stiamo parlando soltanto quelli, passatemi il termine, outdoor, quindi quelli che lavorano all'aperto, strade, rider e tutta questa tipologia, ma anche quelli che lavorano indoor in condizioni tali da non permettere, rispetto alle alte temperature, un quotidiano lavorativo accettabile da un punto di vista di prestazioni e di salute e sicurezza. Ne abbiamo parlato con Marco Morabito, primo ricercatore del CNR, che guida la piattaforma WorkClimate del CNR, che studia proprio l'impatto del clima sulla sicurezza dei lavoratori.
3: La piattaforma è una piattaforma unica un po' nel suo genere, perché è una piattaforma per la previsione del rischio e del rischio caldo in particolare, specifica per i lavoratori. Specifica per i lavoratori semplicemente perché è in grado di prevedere il rischio caldo in funzione di vari scenari espositivi. I lavoratori sono esposti a condizioni ambientali che possono essere molto variabili a seconda della tipologia di lavoro, possono variare anche nel corso della stessa giornata, e quindi sono previsioni che permettono di definire, di individuare, di prevedere il rischio in funzione se per esempio il lavoratore è esposto al sole oppure lavora in condizioni d'ombra, o in funzione del tipo di attività fisica che svolge, perché chiaramente più è intensa l'attività fisica e maggiore la probabilità poi di avere delle condizioni di rischio. Addirittura abbiamo poi sviluppato una web app che è di utilità soltanto però per gli addetti alla prevenzione, quindi datori di lavoro, gli RLS, gli RSPP e via di seguito, tutte le figure della prevenzione, che permette una totale personalizzazione del rischio, addirittura tenendo conto ad esempio l'utilizzo da parte dei lavoratori di dispositivi di protezione individuale o comunque vestiario che può interferire con la percezione appunto del disagio, e permette anche di avere informazioni su quella che può essere la potenziale perdita di produttività a caldo correlata, perché chiaramente la produttività tende a ridursi, le performance dei lavoratori tendono a ridursi man mano che viene esposta a condizioni di criticità da caldo.
0: Quali sono alcuni strumenti, metodi, protocolli per definire quanto è stressato da un punto di vista climatico, di calore, il lavoratore?
3: Esistono degli indicatori a livello internazionale, riconosciuti a livello internazionale, ampiamente utilizzati dalla comunità scientifica, che permettono di integrare l'ambiente termico nel suo complesso, ossia non si basano esclusivamente sulla temperatura dell'aria, ma combinano questa variabile con tutta una serie di altre variabili, quindi con l'umidità, col vento, col contributo relativo, in particolare quello solare, e uno dei principali è il WBGT, il Wet Bulb Globe Temperature, che è quello che utilizziamo anche noi sulla nostra piattaforma per prevedere il rischio caldo, e che rappresenta un riferimento a livello internazionale perché è descritto ampiamente la norma UNISO 7243, ed è specifica proprio per valutare il rischio in ambito lavorativo.
0: Dalle vostre osservazioni, dalle vostre indagini, da quello che è emerso come vostra attività, quale idea vi siete fatti dell'impatto del calore, quindi del cambiamento climatico, non eccezionale, nel senso che ormai purtroppo abbiamo capito che la direzione è questa, rispetto alla salute e alla sicurezza dei lavoratori?
3: L'idea che ci siamo fatti sulla base delle varie ricerche che abbiamo condotto nell'ambito del progetto, una volta stabilito che la quota di infortuni caldo correlati a livello nazionale, sulla base quindi di indagini che ha condotto l'INAIL nell'ambito del progetto World Climate con tutti gli altri partner, la quota di infortuni utilizzando il database di infortuni dell'INAIL è molto alta, si parla di oltre 4.000 infortuni all'anno, oltre 4.200, per cui altre indagini hanno messo in evidenza, quelle soprattutto basate sulla percezione e conoscenza del rischio che abbiamo condotto a livello nazionale, che un aspetto che manca particolarmente è quello della conoscenza di questo rischio, che purtroppo oramai non è più una situazione estrema, particolare, ma è una situazione che dobbiamo contrastare praticamente tutti gli anni e per periodi sempre più prolungati. Considerate che più di 4 lavoratori su 10 non sanno riconoscere un colpo di calore, oppure meno di un terzo dei lavoratori non sanno che le patologie da calore possono anche essere mortali. possono appunto finire con un colpo di calore che può avere anche conseguenze mortali. Purtroppo c'è una sorta di disallineamento, no? Tra quella che è la percezione e la conoscenza del rischio, cioè nel senso i lavoratori più esposti percepiscono il rischio, però non sono adeguatamente preparati poi per contrastarlo. E c'è una formazione aziendale che è ancora praticamente insufficiente, quindi bisognerebbe fare tanta formazione a livello aziendale per le figure preposte poi per prendersi cura, per controllare i lavoratori, ma anche per informare i lavoratori. Quindi diciamo meno del 50% dei lavoratori, sulla base di questa indagine che abbiamo fatto, ha dichiarato di aver ricevuto formazione specifica sulla prevenzione dei rischi da calore. Un'ultima cosa, per esempio, un dato particolarmente eclatante è quello legato all'accesso regolare all'acqua potabile, no? Quello della disidratazione, uno dei problemi principali legati poi alla gestione del caldo. Bene, quasi il 7% dei lavoratori dichiara di non avere accesso frequente ad acqua potabile sul lavoro. Ecco, questo è un dato eclatante, che addirittura possono essere dei percentuali anche più alte in alcune tipologie di lavoro, in particolare in quello agricolo dove si raggiunge anche l'8%. Ecco, questo dato deve essere ridotto a zero.
0: Questo è veramente oggi preoccupante, perché
3: qualunque lavoratore impegnato in qualunque tipo di attività, mansione, deve avere accesso all'acqua potabile. Purtroppo in alcuni settori non è scontato.
0: Data appunto l'ignoranza generalizzata rispetto alla questione, al fenomeno, mi viene in mente che possono essere anche facilmente sottovalutate alcune situazioni. Cioè, se io penso, no, qual è la situazione, qual è il lavoro più esposto da un punto di vista di calore e calore estremo, posso pensare appunto ai lavoratori all'aperto, quindi in agricoltura, ma anche ai lavoratori su strada, no? Quindi cemento, tutto. E invece, se ho capito bene, i più esposti, secondo le vostre indagini, sono quelli del manifatturiero, per cui sono quelli indoor.
3: Sì, esattamente. E questo appunto è un problema grosso. Beh, chiaramente se si parla di esposizione individuale più critica, chiaro che i lavoratori esposti all'aperto, quindi il settore della costruzione, quello dell'agricoltura, ma lavori outdoor in generale, ci sono i rider, ci sono quelli impegnati nell'attività logistica di piazzale, ce ne sono quelli impegnati nei servizi ambientali, chiaramente quelli sono facilmente intuibili come più esposti al caldo, ma inteso soprattutto esposti poi alla radiazione solare e agli effetti che questa può avere poi sul disagio termico. Ma in realtà anche dalle indagini epidemiologiche che abbiamo condotto e che l'INAIL in particolare ha condotto, il settore, quello dove che ha l'impatto maggiore sui lavoratori, è proprio il settore dove il caldo praticamente ha l'impatto maggiore in termini di infortuni, è quello manifatturiero, che però è anche quello più rappresentato numericamente, e quindi questo diciamo ci deve far riflettere parecchio. Oltretutto è esperienza comune diciamo all'estero, nei paesi asiatici, dove oltretutto stanno contrastando già da diverso tempo gli effetti del caldo. Il problema principale riguarda proprio gli ambienti indoor, tutto il settore manufatturiero, di confezionamento prodotti, lavorazione di pelle e via di seguito, sono quelli più impattati. E da noi infatti anche nel nuovo progetto, nel World Climate 3.0 che è da poco iniziato, il settore indoor sarà indagato in modo molto più approfondito, proprio perché anche la tipologia di disagio è diversa rispetto a quella dell'outdoor, perché praticamente negli ambienti indoor ci può essere esposizione anche a macchinari attrezzature, apparecchiature, forni che alimentano ulteriormente poi il caldo percepito, oltre al fatto che poi negli ambienti indoor si creano delle condizioni microclimatiche che sono particolarmente stressanti, la ventilazione è spesso molto bassa, se non nulla, appunto si ha contatto con macchinari che possono essere, possono emettere ulteriore calore, e poi anche i tassi di umidità che possono spesso raggiungere livelli molto alti a seconda appunto anche delle tipologie di lavori che vengono svolti. Quindi è un qualcosa che va, diciamo, approfondito sicuramente, indagato di più e soprattutto monitorando poi gli ambienti indoor per capire poi in che modo anche intervenire.

0: La colonna sonora dell'estate di In Blue 2000 è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana e internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale su In Blue 2000.
1: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Attualità, solidarietà, ma anche ambiente, salute, un'economia più giusta per tutti. Sono alcuni dei temi che ogni giorno vi proponiamo a Siamo Noi. Sono Gabriella Facondo, dal lunedì al venerdì Siamo Noi, perché c'è un'Italia che va raccontata e noi lo facciamo. Siamo Noi, ogni giorno alle 15:15, dal lunedì al venerdì su TV 2000.
3: Selezione di musica smooth jazz, lounge, dai migliori compositori internazionali.
4: Ogni sabato e domenica alle 21, solo su Blue 2000.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Tirachille Dolfini. Chi nasce negli Stati Uniti è cittadino americano indipendentemente dal paese di origine dei genitori. La Corte Suprema americana boccia il tentativo di Trump di abolire lo Ius Soli con un decreto esecutivo. Possiamo porvi rimedio al Consiglio attraverso una legge, annuncia però il presidente americano. Fermatevi o sarà scisma, così Papa Leone nella sua lettera. Le Lefebvriani, che oggi è con in Svizzera, ordinano 4 vescovi senza il mandato pontificio. Ci dia la sua benedizione, dicono i seguaci di Monsignor Lefebvre, già scomunicato e poi riaccolto nella chiesa, ma non vogliono fermarsi.
2: Tornate sui vostri passi, è l'appello di Papa Leone XIV alla fraternità sacerdotale San Pio X. La lettera, scritta in francese e indirizzata a Don Davide Pagliarani, superiore generale del gruppo tradizionalista fondato dal vescovo francese Marcel Lefebvre, in aperto contrasto con la Santa Sede a causa delle riforme del Concilio Ecumenico Vaticano II, porta la data del 29 giugno, festa dei Santi Pietro e Paolo. La Chiesa è disponibile ad un percorso di dialogo e di intesa che lo Spirito Santo può rendere possibile e fecondo, si legge nel testo, e prosegue: prego per voi, perché lacerare la tunica di Cristo è un peccato di estrema gravità. Il Signore illumini le vostre coscienze e risvegli i vostri cuori. Da Roma, Rita Salerno.
1: Opposizione all'attacco, con reazioni scomposte dopo le dichiarazioni della Premier Meloni sulla possibilità di rompere il tabù della destra al Colle. Il PD non concepisce una figura non vicina alla sinistra. Al Quirinale, con il segretario Schlein, attacca la priorità della Meloni e la legge elettorale, il potere. Intanto il 5 Stelle, Conte, annuncia ricorso alla Corte Costituzionale se dovesse essere approvata la nuova legge elettorale. 4 arresti per l'attentato dinamitardo davanti alla casa del giornalista Siegfried Ranucci, avvenuto a Pomezia il 16 ottobre scorso. In manette 3 uomini e una donna di origine campana che erano pronti a fuggire all'estero. Ora è caccia ai mandanti. Si allenta gradualmente il caldo sull'Italia. Oggi le città da bollino rosso scendono a 21, mentre domani saranno solo 2. In arrivo temporali che fanno scattare l'allerta arancione in Lombardia. Intanto Copernicus registra a giugno un record del riscaldamento oceanico. Chiusura di giornata positiva per la borsa di Tokyo, con il Nikkei che termina le contrattazioni guadagnando lo 0,60%. Lo sport e il calcio, i mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico. La Francia batte 3-0 la Svizzera, va agli ottavi dove affronterà il Paraguay, avanti anche il Messico grazie a un 2-0 sull'Ecuador. Stasera in campo Inghilterra-Congo e Belgio-Senegal. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Prove tornano ad accendersi i microfoni del Buongiorno in Blu e l'abbiamo visto soffermandoci in rassegna stampa anche sui pezzi, articoli, commenti e retroscena che guardano la politica. C'è sicuramente una politica d'estate molto molto calda su due versanti: uno, la legge elettorale che vive di stop and go da una parte anche per il caso Vannacci; due, la questione di quando andremo a votare. Si parla di una Giorgia Meloni sempre più intenzionata a farlo leggermente in anticipo, quindi non a tempi naturali di scadenza di questa legislatura, dunque nell'ottobre del 2027, ma anticipato alla primavera 2027, con attenzione a quando verranno maturati da parte dei parlamentari i requisiti temporali per accedere ai benefici di fine rapporto, definiamoli così. E poi la questione capo dello Stato: la prossima legislatura sarà quella che eleggerà il nuovo capo dello Stato e Meloni ha detto i tempi sono maturi anche per rompere un tabù, ovvero avere un capo dello Stato che arrivi dal contesto, dall'area di centrodestra. Di tutto questo e forse qualcosa in più vogliamo parlare con Marco Follini, politico, è stato vice premier, giornalista, editorialista. Buongiorno, ben trovato.
1: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Esponente di spicco dell'UDC, quindi sappiamo che c'è tutto un dibattito che poi guarda anche ai centristi in questo momento. Però cominciamo da: i tempi sono maturi per avere un capo dello Stato che non sia rappresentante dell'area di centrosinistra?
1: Ma non è che abbiamo avuto dei pericolosi bolscevichi al Quirinale fino ad oggi. Sì. Mi permetto di dire che il capo dello Stato deve avere caratteristiche politiche piuttosto sbiadite, perché se lo identifichiamo con una bandiera di partito non facciamo un gran servizio né alla persona che indichiamo né alla Repubblica che gli si trova a servire. Ma io però vorrei fare un'obiezione più fondamentale, sì, a tutto questo chiacchiericcio sul Quirinale. Il Presidente della Repubblica, per l'esperienza che abbiamo tutti visto e possiamo recuperare scartabellando negli archivi, è sempre preterintenzionale. non lo si costruisce prima a tavolino. Il Presidente della Repubblica spunta da una contesa che è improvvisa, fulminante, e per la quale valgono poco tutte le avvisaglie del giorno prima e tutti i tentativi diciamo dei cavalli in allenamento. È il Palio di Siena, ecco, per usare una metafora che si può comprendere, nel senso che è un improvviso aprirsi di un varco dal quale passa non necessariamente quello che si è preparato per tempo, ma quello che ha più la capacità di interpretare in quell'istante le ragioni dei parlamentari che lo eleggeranno.
0: Questo è assolutamente vero. C'è da dire però che abbiamo visto nelle ultime tornate un Napolitano bis e un Mattarella bis, proprio per l'incapacità, no, del Parlamento evidentemente di trovare altre persone che potessero essere espressione di questi equilibri. Ora però, voglio dire, dando per scontato che non avremo un Mattarella ter, necessariamente questo sforzo dovrà essere fatto. C'è forse un'immaturità politica anche?
1: Ma direi l'immaturità è anche nei commenti, perché io continuo a leggere i giornali con il Toto Quirinale fin dal giorno, si può dire, in cui è stato eletto Mattarella per la seconda volta. Invece è una contesa

0: Mi scrive da cartoline molto affettuose a tutti i deputati e i senatori, in particolare quelle più affettuose erano quelle rivolte ai comunisti. Andò così che Segni venne eletto da una maggioranza allora tecnicamente di centrodestra, perché vi concorsero i voti dei democristiani ma anche della destra. Nessuno dei comunisti, nonostante le cartoline, lo votò, e però questo ci deve ammonire sul fatto che tutte queste strategie del giorno prima evaporano non appena, per usare la metafora del Palio di Siena, cade il canapo e i cavalli cominciano a correre.
1: Sì, sì, questo è vero. C'è proprio anche, non so se come definirla, se una sorta di alchimia quirinale, per cui veramente giochi che vengono fatti prima, soprattutto le strategie messe a tavolino mesi prima, con accordi, non accordi, anche impensabili, poi li crollano, e crollano in tutti i sensi, nel senso che a volte non si ottiene il risultato che invece strategicamente era stato orchestrato in qualche modo, e poi lo stesso presidente eletto può rappresentare una grande sorpresa, che è un po' forse anche il caso di Mattarella.
0: Beh, certo, Mattarella si è spogliato dei suoi caratteri politici e ha indossato l'abito delle istituzioni, e così dovrebbe fare il capo dello Stato, certo, non c'è dubbio.
1: Certo. Ma da parte della Premier, quindi, dire i tempi sono maturi per un tabù, è il fatto veramente di sentire anche il capo dello Stato come l'occasione per mettere una bandierina? Quindi viene anche svilita istituzionalmente la carica stessa. Non che sia questo voluto da Meloni nelle sue dichiarazioni, però mi chiedo se forse da un punto di vista di approccio la questione è questa.
0: Premesso che non si può affrontare l'elezione del capo dello Stato né con la bandiera in pugno né dall'altra parte dicendo ad alcune categorie politiche viene precluso l'accesso al colle. Io credo però che la Meloni abbia voluto dire una cosa, per un verso banalmente patriottica, intendo il patriottismo della sua parte politica,
1: sì,
0: e
1: sì,
0: per un verso abbia voluto cercare di infondere coraggio alle sue truppe, che dopo il referendum sembrano un po' smarrite, perché la doppia difficoltà del referendum e poi delle polemiche con Trump e la discesa in campo, chiamiamola così, del generale Vannacci sono tutti argomenti che rendono un po' più faticosa la sua corsa, e quindi fa parte, diciamo, di una strategia di propaganda alzare molto il livello delle aspettative e augurarsi che le possibilità vi tengano dietro.
1: E tra l'altro vediamo proprio che di frizioni, forse inaugurate, anche se proprio vogliamo segnare sul calendario la data, sicuramente dal risultato del referendum costituzionale, e però vediamo che anche questa legge elettorale, che in qualche modo doveva dare occasione anche alla maggioranza di ritrovarsi per le prossime elezioni legislative, in realtà sta registrando appunto molto frizioni sulla questione delle preferenze, anche perché è intervenuto a rompere un po' quel quadro che si teneva forse insieme tipo puzzle, rappresenta Vannacci, che comunque a livello di sondaggi sta crescendo sicuramente, con una maggioranza che ancora non si capisce rispetto a Vannacci quale posizione voglia veramente tenere, al di là di alcune dichiarazioni.
0: Ma io non azzardo previsioni troppo, come dire, sicure di sé. Credo però, ragionando, che l'interesse di Vannacci sia a marcare la sua differenza, anche se è una differenza ai miei occhi veramente orribile, e l'interesse della maggioranza sia di non farsi trascinare troppo in là, perché è chiaro che Vannacci può portare il contributo dei suoi voti, ma allo stesso modo e per le stesse ragioni ne fa perdere altri dalla parte opposta.
1: Senza
0: quindi
1: dubbio.
0: Se dovessi fare una scommessa, direi che alla fine, pur con tanti tentativi di compromesso, con tanti annusamenti, l'esito più probabile è che corrano indipendentemente, e a maggior ragione però la Meloni deve poter dimostrare ai suoi che corre per vincere nonostante abbia una defezione alla sua destra.
1: Ma in qualche modo è un correre divisi per poi ritrovarsi dopo il voto?
0: Ma dato che io penso che il centrodestra perderà, dopo il voto fanno molta fatica a ritrovarsi. Se dovesse vincere, si annuncia una legislatura un po' come quella che si sta per concludere. Sa però che... torno a dire, le previsioni sì. valgono quel che valgono, io riporto solo una sensazione.

0: Ma al netto invece di Vannacci, questa legge elettorale che nel punto delle preferenze registra proprio le distanze e i mal di pancia, definiamoli così, sprutto a parte di Forza Italia e Lega?
1: Ma guardi che questo balletto delle preferenze è un gioco di prestigio. Si tratta di far votare ad un Parlamento che è stato eletto senza le preferenze. E la grandissima parte dei deputati e dei senatori sa bene, mettiamo da parte i senatori che avevano un meccanismo diverso in passato, ma tutti sanno bene che con le preferenze farebbero molta più fatica e ci sarebbe molta più competizione. Quindi io credo che l'occasione delle preferenze sta alle nostre spalle. E al punto in cui siamo diventa difficile che un Parlamento eletto con una logica che è quella della scelta del battesimo da parte del capo, mi pare difficile che arrivi all'estremo opposto di dire Tana libera tutti, corriamo tutti facendo appello al voto dei cittadini. Poi un conto sono le dichiarazioni, un conto sono i comportamenti. Io sono, da alcuni di questi sono sorpreso, non so, vedo ad esempio che adesso come alfiere delle preferenze si è proposto Casini, che essendo se non il padre lo zio del Porcellum, quindi avendo largamente contribuito a questo sistema elettorale, lui più di tutti gli altri, è quasi surreale che oggi si erga a leader di un progetto di cambiamento attraverso tutta una serie di prediche che avevano un senso quando poteva decidere, ma quando poteva decidere ha deciso l'opposto. Quindi sì, invito su questo a un, come dire, collettivo bagno di prudenza e anche un po' di umiltà.
0: Tra l'altro lei, ricordo che all'epoca appunto segretario dell'UDC e vicepremier del governo Berlusconi, proprio rispetto al Porcellum fu molto critico, fu molto duro.
1: No, io non fui critico, io mi dimisi, è una cosa diversa.
0: Sì, io mi dimisi fino alle estreme conseguenze, no?
1: No, arrivato al bivio tra scatenare una guerra civile in quello che era stato il mio partito e prendere atto che le cose volgevano in una direzione diversa, siccome non ho l'animo del combattente, presi atto che era cambiato il clima politico e quindi non mi sentivo di condividere quella scelta, certo, ma il mio modo di contrastarla era quello di chiamare fuori me stesso.
0: Sì,
1: detto
0: sì,
1: questo non parliamone più perché sennò
0: d'accordo. No, assolutamente, però merita. Secondo me è anche giusto ricordare alcuni passaggi così, così importanti della storia politica, perché tornando alla questione preferenze, le dice ormai sono alle spalle, però qualcuno dice forse vanno recuperate proprio per riportare anche i cittadini al voto, che forse se maggiormente coinvolti rispetto anche a scegliere chi li possa rappresentare, potrebbero in alcuni casi ritrovare affetto e riprendere a credere nelle urne. Siamo in un mondo così, come dire, ieratico, innocente, oppure può avere una ragione questo ragionamento?
1: Ma è un po' troppo dire che le preferenze sarebbero salvifiche. Non c'è dubbio tuttavia che migliorerebbero le cose, perché toglierebbero di mezzo la designazione dall'alto che ogni capo di partito fa della sua squadra parlamentare e restituirebbero ai cittadini un potere che sono disabituati ad esercitare, ma diciamo è un'abitudine facile da riprendere, e comunque si respirerebbe un'aria e un clima di maggiore libertà, non c'è dubbio. Oggi tutto il nostro sistema democratico è, come dicono gli americani, top down, è dall'alto verso il basso, ma la democrazia è esattamente il contrario, è dal basso che si irradia.
0: Lei vede urne anticipate, anche se di poco, quindi andremo a votare la primavera prossima, c'è cioè chi dice addirittura, chi pronostica la data dell'11 di aprile. Alla fine, secondo i calcoli che potranno essere fatti, a Meloni converrà o reputerà di maggiore convenienza votare prima dell'estate?
1: Ma non riesco a comprendere la differenza abissale tra la primavera e l'autunno. L'unica ragione di sistema per votare un po' prima è che se si vota in autunno il tempo tecnico per elaborare la legge di bilancio è strettissimo, e quindi il nuovo governo, quale che sia, si trova in affanno nel dover redigere in 448 e poi far approvare al Parlamento una legge che, essendo la più importante che c'è, ha bisogno di un tempo maggiore. Quindi c'è un buon senso trasversale che dovrebbe portare a votare in primavera. Detto questo, non credo che abbia un effetto determinante sull'esito del voto.
0: No, infatti, penso anch'io, perché se è per limitare lo spazio di Vannacci, ma direi che comunque da qui all'aprile prossimo ne ha d'onde, quindi non credo possa essere giustificato con questo. E invece, dando uno sguardo al campo largo, al fronte progressista e alla questione del dibattito dei centristi, da questo punto di vista si maturerà qualcosa di concreto? Quindi sia un campo largo che veramente riesca ad accordarsi, a mettere un programma e a trovare anche un leader che possa veramente così giocarsi al meglio la partita delle prossime elezioni, e poi capire i centristi che cosa vogliono fare da grandi.
1: Sì, però nel frattempo il centrosinistra ha preso una sua conformazione. Ora per Schlein e Conte fa una grandissima differenza chi dei due sarà candidato a Palazzo Chigi, però è evidente che alla fin fine sarà uno dei due. La struttura portante del centrosinistra, o del campo largo che dir si voglia, nel frattempo è stata messa a punto. Per cui sì, ci sarà la corsa a determinare qualche, non dico dettaglio, ma insomma qualche aspetto meno cruciale. Ma il centrosinistra ormai è quello che rivela la foto al ristorante con la birra, che è una maledizione ricorrente diciamo delle vigilie elettorali, ma
0: esatto,
1: è anche un dato significativo, iconico.
0: Sì, molto. Però c'è chi dice, perché in effetti è vero, no? Ormai il centrosinistra è questo, c'è qualcosa sicuramente da mettere a punto, focalizzare, però alla fine la configurazione è questa, quindi poco dovrebbe cambiare se Meloni, se Schlein oppure Conte saranno la guida e saranno i leader rappresentanti. Però c'è chi dice attenzione, perché sarebbe normale fosse Schlein, visto che diciamo è l'azionista di maggioranza, ma se invece non fosse Conte, molti 5 Stelle, mica è detto che la votino la Schlein e quindi una coalizione a guida Schlein, perché i 5 Stelle si dimostrano poi, come dire, piuttosto fedeli alla maglia.
1: Ma in questo c'è la vera perfidia del centrodestra, perché immaginare una legge elettorale nella quale si debba dire prima chi è, almeno nelle intenzioni, il candidato a Palazzo Chigi, premesso che si tratta di una nomina che avviene con una procedura diversa, perché c'è il Parlamento, c'è l'indicazione dei capigruppo e poi c'è la scelta del capo dello Stato, ma facciamo finta che sia quasi un'elezione diretta. È evidente che questo crea al centro-sinistra un imbarazzo, mentre rende più facile le cose al centro-destra, laddove una leadership c'è già. Quindi in questo c'è indubbiamente un elemento di perfidia, però non è che sia proprio una novità, si sapeva che si sarebbe arrivati lì.
0: E invece centristi che fanno?
1: I centristi devono intanto smetterla di litigare tra di loro,
0: che potrebbe già essere un passo avanti.
1: Ricordo che 4 anni fa Calenda più Renzi erano diciamo una significativa potenza di fuoco, poi si sono sparati l'un l'altro. Adesso non voglio entrare nel merito, ma indubbiamente non hanno reso un buon servizio neppure a se stessi.
0: No.
1: E quindi oggi bisogna capire se al centro quello che c'è si aggrega pacificamente e con quel sentimento di pazienza e di armonia che dovrebbe essere la sua principale caratteristica. Dopodiché io penso che uno spazio ci sia, non enorme, perché ormai tutto è radicalizzato, però è uno spazio definito un po' dalla storia italiana, cioè in Italia una posizione intermedia è sempre esistita, qualche volta ha comandato, oggi non è nelle condizioni di comandare, ma dichiarare chiusa questa questa lunga storia che comincia con il conte di Cavour e finisce, diciamo, non proprio alla sua altezza, io penso che sarebbe un errore, quindi mi auguro che qualcosa riescano a combinare.
0: Io non mi spiego questa sorta di scissione tra quello che si è, si pensa, e poi le urne. Cioè, viene detto da tutti, antropologi, sociologi, analisti politici, che in realtà l'animus politico degli italiani si colloca per la maggior parte al centro, e invece poi però alle urne si preferisce una scelta, diciamo così, più polarizzata. Perché? Che salto c'è? È l'offerta centrista che non convince? Una questione di lì? Non lo so, non capisco.
1: Sì, ci sono tanti fattori, li potremmo analizzare, ma avremmo bisogno di una trasmissione più lunga. Però c'è un punto che è fondamentale. L'Italia da Cavour ad oggi è andata per cicli. Beh. C'era un ciclo di tessitura, cucitura, di lavorio al centro, che consisteva nel cercare di mettere insieme le forze, negoziando, facendo dei compromessi, rallentando i percorsi, creando molte volte anche una condizione un po' di immobilismo, perché non è che il centrismo abbia solo le virtù dalla sua.
0: Sì,
1: e poi
0: certo.
1: Dei momenti in cui questo tessuto viene strappato, tutto si lacera e le forze in campo diventano improvvisamente aggressive ed estreme, radicalizzate appunto fino al grado più estremo. Andiamo per cicli, siamo da alcuni anni, diciamo, nella Seconda Repubblica dentro un ciclo che è centrifugo. Io non penso che questa sia l'eternità della nostra politica, però indubbiamente la moda è ancora quella.
0: Chiaro. Sempre interessante ascoltare, avere con noi Marco Follini, che ringrazio. A presto, Presidente, buona giornata.
1: Grazie a lei.
0: Buon lavoro.
1: A voi.
0: Grazie. Marco Follini, politico, giornalista, editorialista, è stato esponente di spicco dell'UDC. E adesso, sempre parlando in un certo senso di mosse, campagne e strategie elettorali, ogni ondata di campagna elettorale che arriva c'è un tema che torna in dialettica negativa e in dialettica positiva, cioè tra chi dice per questo paese, per trovare anche fondi necessari per fare le riforme, per aiutare le fasce più vulnerabili e per mettere a struttura alcuni provvedimenti serve una patrimoniale, c'è chi dice faremo di tutto tranne la patrimoniale. Ora, sicuramente introdurre una patrimoniale per tanti diversi motivi non è facile, invece forse c'è un altro elemento, un'altra casellina che potremmo, diciamo così, correggere e ridefinire, forti anche di alcune proposte e come dire, piattaforme europee, cioè l'imposta di successione, perché se paragoniamo i valori dell'imposta di successione in Italia rispetto al resto del mondo vediamo che ricaviamo veramente molto molto poco. C'è in questo senso un interessante articolo pubblicato dalla Voce, realizzato a più mani, che ci dà qualche indicazione in più. E tra gli autori Leonzio Rizzo, ordinario di Scienza della Finanza all'Università di Ferrara, redattore della Voce.info. Tra l'altro questo articolo sviluppa una proposta che è già contenuta nel libro scritto con Marco Leonardi da Leonzio Rizzo e pubblicato da Egea, che è il prezzo nascosto, lavoro, salati e fisco nell'Italia dell'inflazione. Buongiorno professore, bentornato.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora professore, tassa patrimoniale molto in salita, forse invece un'imposta di successione la potremmo rivedere per ottenere qualcosa di più, ma in modo, come dire, equo, giusto.
2: Sì, insomma, quello che noi diciamo è che l'imposta patrimoniale non è proprio quello che noi potremmo avere in modo equo, perché sostanzialmente l'imposta patrimoniale è molto difficile da realizzare, ma perché? Perché di fatto l'imposta patrimoniale dovrebbe comprendere il controllo dei flussi bilanci e dei conti di dei conti correnti di fatto in tutto il mondo, cioè, ci dovrebbe essere un controllo da parte dello Stato dei flussi dei nostri contribuenti in tutto il mondo, cioè non è molto difficile, soprattutto nella situazione internazionale che stiamo vivendo. E poi molto spesso i patrimoni vengono, i grossi patrimoni vengono occultati tramite alcune technicalities, come metterli in trust o metterli in società che non sono intestate alle persone che possiedono i patrimoni. Quindi in una situazione internazionale come questa che noi viviamo, questo è molto difficile. Una cosa che si può fare è quello di sfruttare qualcosa che noi già abbiamo, che è l'imposta di successione. Nell'imposta di successione in Italia è un po' una situazione particolare, nel senso che noi non abbiamo sostanzialmente un'imposta di successione. Dopo la riforma Berlusconi, chi eredita un patrimonio fino a 1 milione di euro non paga imposte, cioè se io sono il figlio o la moglie che ereditano o il marito che ereditano un patrimonio del decurius di 1 milione di euro non pagano imposte. Dopo il 1 milione di euro si paga il 4%, cioè se io eredito 1.500.000 euro, su 500.000 euro pago il 4%.
0: Okay.
2: Ora, questa è una situazione molto particolare, cioè
0: sì,
2: che
0: è un unicum, ma a livello europeo sicuramente, però anche se facciamo paragone con altri paesi, anche in Asia, veramente, insomma, da noi è incredibile, no? Anzi, di solito genera anche stupore il caso italiano.
2: E quindi questo lo si vede anche sul gettito, no? Cioè i soldi che si ricavano da un'imposta patrimoniale e da un'imposta sulle successioni in Italia sono 800 milioni, ok? Se noi andiamo a guardare la Francia siamo sui 18 miliardi.
0: Appena diverso.
2: Se andiamo a guardare la Germania, l'Inghilterra siamo sugli 8 miliardi. La Francia un po' di meno, 4 miliardi. Quindi stiamo parlando sostanzialmente, stiamo parlando di non di fare una rivoluzione, ma semplicemente di adeguarci a quello che fanno gli altri, anche perché è questo che ti permette poi di spostare la tassazione su da dove è molto eccessiva,
0: esatto,
2: su basi imponibili dove non c'è, ecco. Quindi la premessa di tutto il discorso che noi facciamo, perché poi ci dicono che vogliamo aumentare le tasse, no? Cioè, la premessa del discorso che noi facciamo è che in termini aggregati la proposta che noi facciamo è quella di lasciare invariato la cosiddetta pressione fiscale, cioè quanto io chiedo in totale ai cittadini sulla ricchezza o reddito prodotto, ok? Cioè ora la pressione fiscale è alta, è al 43.1%, noi non vogliamo aumentarla, ma vogliamo semplicemente redistribuire il contributo che si dà ad arrivare alla pressione fiscale. Cioè il problema è che il contributo che danno i lavoratori dipendenti e pensionati è eccessivo rispetto al contributo che potrebbero dare i possessori di altre basi imponibili, come il patrimonio o come l'eredità. Ecco, questo è il punto.
0: Io mi chiedo psicologicamente però se gli italiani sarebbero ben disposti, perché ci sono, io non so se definirli dei tabù, però dei nervi scoperti degli italiani. Uno, quando gli tocchi la casa, sia che sia casa extra lusso che monolocale, sto pensando alla questione dell'IMU. Due, quando gli tocchi la roba di famiglia, perché abbiamo la percezione che la tassa patrimoniale possa essere iniqua, perché ma cosa volete? Quelle sono cose di mio padre, no? Sono cose di mio nonno, è normale che passino a me senza che lo Stato ci metta mano. Invece c'è un concetto nel mondo anglosassone e poi anche europeo molto molto diverso, cioè un riconoscimento di dire quello in realtà è un qualcosa in più che ti arriva, che non è che ti sei guadagnato tu direttamente, quindi non è una tassa sul tuo lavoro e sulle sostanze che hai costruito individualmente, no? Cioè siamo un po', mi verrebbe da dire, un po' bamboccioni da questo punto di vista. Cioè secondo me c'è questa resistenza psicologica. Ora lo so che sto parlando con l'economista, però mi chiedo se secondo lei questa percezione c'è o è un'idea mia, frequento brutta gente.
2: No, c'è una risposta a questo, ce l'abbiamo anche. Cioè, allora, uno è che nella proposta fatta noi praticamente cos'è che facciamo noi? Prendiamo il sistema alla francese, che è un'imposta progressiva sull'eredità, però con una franchigia molto bassa. Non vogliamo arrivare al sistema francese, che secondo noi è eccessivo. Cioè lasciamo il milione di franchigia, cioè vuol dire che tu fino a un milione non paghi imposte, però dopo il milione, anziché mettere il 4%, mettiamo l'imposta progressiva, ok? Oltre il milione metti l'imposta progressiva, e così riesci a racimolare circa 6 miliardi, abbiamo fatto i conti. E questi 6 miliardi, questa è la cosa importante da dire, permettono di abbassare la, diciamo, l'aliquota, relativa alla classe media, che è attualmente al 33%, la possiamo portare al 28%, quindi 5 punti percentuali. Quindi cosa vuol dire? Che stiamo abbassando le tasse sul lavoro tramite un aumento delle tasse sull'eredità. E dal punto di vista concettuale, diciamo non economico, se vogliamo, anche filosofico, cioè quello che noi stiamo dicendo è semplicemente di considerare la tassazione come qualcosa di intertemporale. Se io ho un padre molto bravo, una madre molto brava, che guadagna tanti soldi con il frutto del suo lavoro, la domanda che io faccio a questi signori che fanno questa obiezione è giusto che paghi tutte le tasse la madre o il padre, o è giusto che una parte le paghi la madre e un'altra parte le paghi chi eredita il frutto di questo lavoro senza fare nulla? Perché questo è redistribuire le tasse che si pagherebbero sul lavoro, posticiparle sostanzialmente, farle pagare un po' a chi fruisce di quel reddito e diminuirle a chi guadagna quel reddito. Questo è il concetto, ecco, più o meno.
0: Molto molto interessante, professore, grazie, buona giornata. Leonzio,
2: grazie,
0: Rizzo,
2: grazie a lei, grazie.
0: Rizzo, ordinario di Scienze della Finanza all'Università di Ferrara. Potete recuperare questo articolo sulla voce.info, ma vi ricordo che l'articolo sviluppa una proposta che è contenuta nel libro scritto con Marco Leonardi, edito da Igea, Il prezzo nascosto, lavoro, salari e fisco nell'Italia dell'inflazione. E adesso
3: spazio legalità.
0: E ben trovati al nostro spazio legalità del mercoledì. Oggi abbiamo deciso di toccare un tema sicuramente meno trattato, meno dibattuto a livello quantomeno di stampa generalista, di talk, ma anche di seminari, perché quando si parla di violenza domestica, si pensa automaticamente alla violenza fisica, psicologica che viene subita dalle donne, che dunque vede le donne come vittime. E sicuramente a livello di numeri è questo il fenomeno prevalente, però c'è un altro fenomeno dove i numeri sono più piccoli, ma anche perché c'è un sommerso enorme, si fa ancora più fatica a denunciare, a parlare, che vede gli uomini vittime di maltrattamenti agiti proprio dalla partner, dalla moglie, dalla fidanzata. Io do il buongiorno a Francesco Cecere, psicologo clinico e giuridico forense, criminologo, delegato nazionale per la psicologia giuridica di PLP. Buongiorno, ben trovato dottor Cecere.
3: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Allora, quanto è vero che la questione degli uomini maltrattati, quindi degli uomini vittime di violenza a loro volta fisica e psicologica, sia un fenomeno importante, ma che vive di un sommerso ancora più pesante di quello che già conosciamo quando parliamo delle donne vittime?
3: Sì, se guardiamo sui dati ufficiali vediamo che gli uomini maltrattati risultano meno rispetto alle donne, però qui dobbiamo fare un'attenzione rispetto a come leggiamo il dato,
0: sì.
3: Perché gli uomini non denunciano, nel senso che statisticamente gli uomini denunciano meno delle donne, e questo va detto per non creare una falsa simmetria, cioè okay. Esistono uomini che subiscono dei maltrattamenti psicologici, fisici, economici, anche relazionali o familiari, e la questione è che non arrivano ai servizi, per esempio, o non ne parlano neanche con gli amici, con i familiari, a volte non, questi uomini non usano nemmeno la parola violenza. È come dire, dicono più che altro: abbiamo una relazione difficile, litighiamo spesso, lei è molto aggressiva. Quindi secondo me oggi dobbiamo parlare di questo fenomeno, perché è sottostimato, perché è il cosiddetto numero oscuro, no? Noi
0: sì.
3: Lo definiamo in questo modo perché non ci sono dei dati, diciamo, sono molto pochi, sono più associazioni private che si occupano di raccogliere questi tipi di dati.
0: Ma perché c'è questa maggiore difficoltà non solo a denunciare, che è un passo ancora successivo, però a parlarne e ad ammettere che c'è un contesto di violenza? Cioè non lo ammettono nemmeno a loro stessi, fanno fatica a realizzare anche che sono vittime di violenza, oltre a parlarne con l'amico, il parente, e dire vivo questa situazione di difficoltà in cui sono vittima. Cioè è proprio questo il passo, si fa fatica a dire io sono vittima, faccio un caso, di mia moglie.
3: Sì, questo perché entra in gioco un'emozione che conosciamo benissimo e che vogliamo sempre evitare, che è la vergogna. Culturalmente l'uomo è portato ancora oggi a essere educato all'idea di dover essere forte, di dover essere autonomo, di dover essere capace non solo di difendersi, ma anche di cavarsela da solo. Quindi dire sono vittima, ho paura, o anche non riesco a uscire da questa relazione in cui sono vittima, può essere vissuto come qualcosa di profondamente umiliante. E molti uomini temono anche, per esempio, di non essere creduti, temono frasi come sei un uomo, come fai a non difenderti da una donna, no? Perché poi c'è sempre questa questione culturale in cui la donna viene vista
0: come debole,
3: come più debole. Molto spesso questo porta, diciamo, al fatto che se io denuncio, dico, lo riconosco a me stesso che sono vittima di una donna che culturalmente è meno forte, allora io sono meno uomo sostanzialmente. E la verità è che l'uomo può essere fisicamente più prestante, magari più forte a livello muscolare, però questo non mi impedisce che diventi vittima. E dal punto di vista psicologico poi chi subisce un maltrattamento spesso non lo riconosce subito, lo normalizza, ed è una cosa che facciamo trasversalmente nei generi, cioè tra gli uomini che le donne fanno la stessa cosa in questo senso. Pensano che magari sono sbagliati loro, che possono sistemare la cosa, che forse è un periodo, che è una cosa che succede perché succede ad altre persone, quindi si normalizza il fatto che ci deve la violenza. Forse la cosa più difficile per gli uomini, ecco, mi viene da riflettere su questa cosa, non è tanto ammettere che mi ha fatto male, ma ammettere che non riesco a uscirne da solo, perché non solo sono vittima, ma poi devo chiedere anche aiuto per uscirne, e quindi questo è doppiamente motivo di vergogna.
0: Ma una volta che questi uomini arrivassero anche a trovare il coraggio, la volontà, la spinta di denunciare, sul territorio ci sono tutte quelle strutture, quella rete che per le donne sono previste a livello di supporto psicologico, a livello di codice rosso, a livello anche di case di accoglienza?
3: Questo è il tasto dolente nel nostro paese, nel senso che il numero per le emergenze in realtà dovrebbe essere per tutti. Alcuni mi hanno riportato, alcune persone che ho seguito, che non hanno avuto il supporto perché gli stessi operatori non erano formati per assistere un uomo vittima di violenza. Qualcuno ha anche riferito che gli hanno detto: no, mi dispiace, ci occupiamo solo di donne. Questo ovviamente non è vero. la rete poi delle associazioni che si occupano di tutelare gli uomini vittime di violenza in realtà è una rete molto recente, sono poche le associazioni sul territorio nazionale e non hanno la struttura che ha quella del, diciamo, che si occupa della violenza contro le donne. Questo per diversi motivi, tra cui il fatto che se non ci sono dei numeri che giustificano la creazione di questi enti, non vengono stanziati fondi. Questa è una cosa molto economica, lo so che è brutto da dire in questo termine.
0: No, ma è giusto andare nella concretezza delle cose, se no non arriviamo al nocciolo delle questioni, quindi è importante sottolinearlo. L'uomo che arriva a essere succube, quindi a subire la violenza fisica oppure psicologica, le umiliazioni continue da parte della compagna, del compagno, del partner di turno, è un uomo che nel suo vissuto ha avuto un percorso, come dire, di vittima, cioè che casomai in casa anche ha subito sopraffazione, non necessariamente violenza fisica, nell'ambiente familiare. Un po' anche il discorso che ci si pone per la donna, no? Per cercare di capire perché poi non si trovi la forza anche di ribellarsi rispetto a certe situazioni. Oppure no, questo non c'entra niente, tutti noi siamo a rischio di...
3: Diciamo che sicuramente aver vissuto, essere cresciuti in un contesto in cui si è vissuta un qualche forma di abuso, di violenza, espone ad un rischio di rientrare nelle stesse dinamiche. Questo è, diciamo, un rischio, ma non è una, come dire, caratteristica necessaria. Questo vale sia per gli uomini che per le donne. E tendenzialmente l'uomo è più esposto non perché più debole, ma perché magari entra progressivamente in quella dinamica in cui perde la libertà, in cui perde la lucidità, in cui perde la possibilità anche di reagire. Non diventa vittima da un giorno all'altro, quindi sicuramente c'è una predisposizione, diciamo, alla non violenza. Ci sono uomini che non sono violenti, ci sono uomini che non stanno sempre sulla competizione o sul rango, no? Come diciamo noi psicologi, quando usiamo il psicologhese, nel senso non stanno sempre lì a dover dimostrare di essere superiori. La questione è che a volte succede, cerco un po' di trovare le parole più giuste perché voglio far passare bene il messaggio senza fare un'ipersemplificazione che può essere dannosa, che l'uomo si trova magari, come succede anche alle donne, progressivamente a perdere la percezione di sé, la propria autostima. Quindi una persona ti viene continuamente svalutata, accusata, isolata, a un certo punto inizia a dubitare anche di se stesso. Quindi non pensa di star subendo qualcosa di ingiusto, ma forse sono io che non valgo abbastanza, forse sono io che sbaglio sempre, quindi in un certo senso non posso avere altro, non posso fare altro. E così si ritrova intrappolato in questo... spirale di violenza, che per gli uomini, più che violenza fisica, anche se esiste la violenza fisica sugli uomini, è più una violenza di tipo psicologico, certo. È più sottile, è molto più difficile da individuare.
0: Quindi anche più subdola, no?
3: Sì, è molto più subdola, è più difficile da individuare, da riconoscere. E a volte sono comportamenti che noi culturalmente abbiamo anche giustificato per tantissimo tempo, che quindi ti portano a diventare vittima non consapevole di esserlo, e diventarlo, dico consapevole, è una questione molto più complessa, più articolata.
0: Ma come se ne esce? Cioè, quali sono gli elementi che possono veramente fare la differenza e porsi come discontinuità? Non lo so, sbaglio a fare paragoni di questo tipo, però a volte per le donne i figli rappresentano anche un motore, no? Per offrire anche un contesto familiare diverso. Mi chiedo se anche per gli uomini possano costituire una leva per chiedere comunque aiuto e in qualche modo rompere il muro della vergogna. Cioè, mi chiedo veramente che cosa si possa fare, perché paradossalmente mi sembra una situazione ancora più drammatica di quella femminile, che già, insomma, conosciamo quanto devastante possa essere.
3: Sotto certi punti di vista sì, è forse più drammatica, perché i figli, prendo come riferimento quelli che hai citato tu, è proprio uno dei motivi per cui non denunciano a volte, perché ecco, temono di passare dalla parte del torto o di perdere i figli. Recentemente la Cassazione ha stabilito con grande forza che l'alienazione parentale, per esempio, è un reato e bisogna pagarne le conseguenze per chi l'agisce. E quindi alcuni hanno paura che se io faccio qualcosa, se io provo a lasciare la mia partner che mi agisce violenza, io passo dalla parte del torto e magari non posso più vedere i miei figli. E questo è un po' quello che è arrivato anche, diciamo, clinicamente alla mia osservazione. L'altra questione è parlare, cioè quello che io vorrei fare, invitare gli uomini a parlarne, perché a volte neanche con gli amici ne parlano. E come faccio io a uscire da una situazione che per me è difficile se non so come fare e non ne parlo? E quindi non restare da solo, proprio crearsi una rete di supporto di persone fidate che aiuta a vedere, come dire, uno spiraglio, e poi sicuramente rivolgersi a qualcuno, un professionista che se ne occupi. Ci sono, come dicevo prima, degli enti che sono associazioni più che altro che si occupano di dare supporto.
0: Grazie, perché credo che oggi nel nostro piccolissimo abbiamo contribuito quantomeno a parlare dell'argomento, perché proprio non se ne parla, e speriamo anche che ascoltandoci casomai qualcuno a casa decida di parlare, decida di fare quella telefonata, di confidarsi con un amico, una persona comunque di riferimento, perché nessuno deve vivere in queste condizioni ed è giusto attivare tutti i canali che si possono attivare. Grazie ancora Francesco Cecere, è stato un piacere averlo con noi.
3: Grazie mille per l'invito.
0: Buona giornata. Buona Francesco Cecere, psicologo clinico, giuridico forense, criminologo, nonché delegato nazionale per la psicologia giuridica di PLP. Allora, adesso io vi porto a Roma per cercare di capire meglio cosa è emerso dall'inchiesta che poi ha portato ai 4 arresti in merito alle indagini sull'attentato subito dal giornalista di Report Sigfrido Ranucci. Ricorderete, no? L'attentato dinamitardo davanti a casa a Pomezia il 16 ottobre scorso, che fortunatamente non ha provocato feriti o vittime, ma che poteva essere veramente disastroso. Allora, loro sono questi 4, ovvero 3 uomini e una donna, sono stati gli esecutori materiali. Adesso però si cerca i mandanti. Buongiorno Edoardo Izzo, giornalista dell'agenzia AGI, sempre con noi. Edoardo Izzo, buondì.
4: Buongiorno, buongiorno Chiara, buongiorno ai radioascoltatori.
0: Allora, cosa sappiamo di questi arresti, di queste indagini e anche, diciamo, del contesto dove si, entro al quale si presume sia maturata la minaccia prima e poi l'attentato?
4: Allora, innanzitutto partiamo dal dire che, come giustamente ricordavi tu, e questo è solo un primo tassello, perché noi abbiamo i 4 esecutori materiali dell'attentato, diciamo, a Sigfrido Ranucci, non abbiamo però ancora i mandanti, sul quale la procura sta comunque lavorando, cioè stanno comunque ancora, sono ancora in corso indagini. E quello che sappiamo che vengono diciamo dalla Campania, vengono dalla Lignite, quindi è quello che si presume e si può immaginare un qualcosa di legato al mondo della camorra, al mondo dei clan, anche perché Sigfrido Ranucci ha lavorato tantissimo con Report su inchieste che hanno toccato il mondo della criminalità organizzata. A me viene in mente, per esempio, mi viene in mente anche il traffico illecito di rifiuti.
0: Vero, verissimo.
4: E hanno fatto tantissime inchieste sul traffico illecito di rifiuti. E questa è una, posso anticipare io, delle piste che segue la Procura di Roma. Per quanto riguarda l'ipotesi dei mandanti, ovviamente.
0: Certo.
4: E quindi, però l'indagine appunto è ancora in corso, e il PM che se ne occupa, Carlo Villani, che aveva promesso a Sigfrido Ranucci di arrivare a una verità giudiziaria almeno parziale prima dell'estate, ha mantenuto la promessa, perché appunto ci sono stati gli arresti il 30 di giugno. Adesso diventerà dal 3 luglio il nuovo procuratore di Velletri, quindi diciamo il fascicolo passerà. Nelle mani di qualcun altro, ma sarà sicuramente qualcuno intenzionato ad arrivare a una verità giudiziaria, per l'appunto.
0: Tra l'altro sono emersi degli elementi, io non conosco i tariffari, però pare che, e lo dico in modo cinico, pare che in realtà abbiano anche ottenuto per la loro azione pochi soldi, cioè veramente siano stati pagati pochi migliaia di euro per fare un attentato importante che mirava sicuramente a essere anche non come dire simbolico, no? Perché è stato per un caso, una fortuna che non ci siano state vittime.
4: Beh, pensiamo che la figlia di Sippido stava rientrando a casa in quel momento. Ora, al di là delle intercettazioni dove qualcuno dice non è vero che stava rientrando, ma in realtà è così, se noi abbiamo le prove documentali che è così, quindi dopodiché questa è una, ci potevano fare veramente tanto male, quindi il rischio era enorme e hanno assunto un rischio enorme per pochi soldi, come dicevi tu. Secondo me, e questo è un segnale che io ho riscontrato anche in altre inchieste sulla criminalità organizzata, si tende ad accettare cifre minori per fare diciamo per commettere delitti molto più grandi, e questo è un, secondo me, un segnale anche di questi tempi.
0: Sì, perché allo stesso tempo, sempre dalle intercettazioni emerse, viene fuori chiaramente che avevano la consapevolezza di fare qualcosa di grosso, no? Quando dicevano
4: facciamo la storia, secondo me è la frase più diciamo che rende l'idea di quanto poi loro fossero consapevoli di poter fare del male al giornalista e alla sua famiglia. E comunque nel GIP, le parole del GIP lo ricostruiscono bene, si parla di uno spessore criminale diciamo veramente di alto livello, e quindi non, secondo me, ripeto, i quattro arrestati sono solo la punta dell'iceberg, perché l'inchiesta è molto più ampia e lì bisogna avere i mandanti, ovvero il clan che poi era interessato a in questo caso a, diciamo, perché no, anche a uccidere Ranucci, perché nessuno ricorda che quella bomba esplosa, se fosse passato in quel momento qualcuno lì poteva morire, questo sì, è importante da sottolineare, perché sembra sempre a noi è stato fatto un attentato dinamitardo che ha portato la paura, lo spavento,
0: dimostrativo, minatorio,
4: non è vero, cioè Ranucci se passava lì poteva morire, questo si va messo e va scritto sulla pietra, perché è così.
0: Direi, quindi a questo punto attendiamo gli sviluppi dell'inchiesta. Grazie sempre Edoardo Izzo, buona giornata, buon lavoro.
4: Grazie, buona giornata, grazie a te Chiara.
0: Grazie, voce amica del nostro Buongiorno in Blu, Edoardo Izzo, bravissimo giornalista dell'agenzia AGI. Noi qua ci salutiamo, ci ritroviamo domani alle 7 puntuali su In Blu 2000, grazie Alessandro Paiole e Davide Dedei in regia, grazie a voi per l'ascolto, e vi ricordo che tutte le voci, le interviste che avete sentito questa mattina potete riascoltarle con l'app Play 2000.

0: una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: TV 2000.
2: Non una televisione qualsiasi.
1: Canale 28 del digitale terrestre.
2: 157 di Sky.
1: 18 TV Sat.
2: TV2000.it.
3: Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
4: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
5: Ciao, sono Monica Mondo. Ogni settimana ti aspetto con Soul.
6: Soul.
5: Sono incontri con uomini e donne di spessore culturale e umano per approfondire le domande fondamentali del vivere.
4: Il lunedì alle 21 su In Blu 2000.
7: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
8: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
9: Attenzione, tutti in studio.
8: È pronto Giacomo?
10: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
11: Un nuovo inizio per tutti noi.
12: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30 su TV 2000.
13: TV 2000, dal

0: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Chi nasce negli Stati Uniti è cittadino americano indipendentemente dal paese di origine dei genitori. La Corte Suprema americana boccia il tentativo di Trump di abolire lo ius soli con un decreto esecutivo. Possiamo porvi rimedio al Congresso attraverso una legge, annuncia il presidente americano. In Italia opposizione all'attacco con reazioni scomposte dopo le dichiarazioni della premier Meloni sulla possibilità di rompere il tabù dalla destra al Colle. Il PD non concepisce una figura non vicina alla sinistra al Quirinale. Con il segretario Schlein attacca la priorità della Meloni, sono legge elettorale e potere. Intanto il 5 Stelle Conte annuncia il ricorso alla Corte Costituzionale se venisse approvata la nuova legge elettorale. 4 arresti per l'attentato dinamitardo davanti alla casa del giornalista Sigfrido Ranucci a Pomezia il 16 ottobre scorso. In manette 3 uomini e una donna di origine campana che erano pronti a fuggire all'estero. Ora è caccia ai mandanti. Segni di speranza nella tragedia del sisma in Venezuela. Quasi una settimana dalle forti scosse di terremoto, squadre di soccorritori salvano dalle macerie un bimbo di 3 anni a Caracas e un 12enne La Guaira, la zona vicina all'epicentro del sisma, ma nel paese non si fermano le polemiche sui ritardi nei soccorsi.
1: Sono impegnati più di 1600 soccorritori di una ventina di paesi, tra cui l'Italia, nelle ricerche dei sopravvissuti in Venezuela, ma subito dopo il violento sisma della settimana scorsa sono stati gli abitanti da soli a cercare a mani nude tra le macerie, sotto accusa le autorità incapaci di coordinare i lavori mentre gli ospedali sono in sofferenza e squadre cilene accusano i militari venezuelani di intimidazioni. Inoltre, ufficialmente, per ragioni sanitarie, per 48 ore viene impedito l'accesso dei giornalisti stranieri alla Guaira. Il porto è stato trasformato in obitorio nella cittadina ceduta sotto le prime potenti scosse che hanno provocato 1719 morti accertati nel paese. Risultano più di 50.000 dispersi, quasi 60.000 gli edifici danneggiati e a distanza di giorni manca cibo, l'accesso agli aiuti per l'Agenzia ONU per i rifugiati è limitato e la terra continua a tremare. La maggior parte dei sopravvissuti, riferiscono i sanitari, soffre di disturbi post-traumatici e le conseguenze non svaniranno rapidamente. Antonella Mazzatruel, linea allo studio.
0: Si allenta gradualmente il caldo sull'Italia. Oggi le città da bollino rosso scendono a 21, domani saranno solo 2 in arrivo temporali che fanno scattare anche un'allerta arancione in Lombardia. Avvio di giornata negativo per la borsa di Milano. Piazza Affari, il FTSE MIB perde lo 0,48% a quota 78 punti. Lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Lo sport, il calcio con i mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico. La Francia batte 3-0 la Svizzera, va agli ottavi dove affronterà il Paraguay. Avanti anche il Messico grazie a un 2-0 sull'Ecuador. Stasera in campo Inghilterra Congo e Belgio Senegal. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Previsioni meteorologiche. 1 giugno 2026. Cielo poco nuvoloso al mattino, con il passaggio di alcune velature e nubi medio-alte. Nel corso del pomeriggio maggiore, instabilità atmosferica, con possibile sviluppo di alcuni rovesci o temporali sulle zone interne in movimento verso est, tendenza a miglioramento verso sera. Ventilazione debole variabile con rinforzi durante i temporali, temperature massime in diminuzione. Affidabilità media.
3: La pressione atmosferica è in diminuzione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà dominante da nord a sud, avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, pressoché sereni invece al centro-sud. Nel pomeriggio l'instabilità temporalesca sarà in aumento, specialmente sulle regioni del nord, anche se qualche temporale sarà possibile pure sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Disco incontri in blu della settimana.
5: Salita del volo con destino alla

0: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
1: La voce di chi vive il territorio.
2: La super classifica a cura di Carlo e Fabio, icone leggendarie di Radio Foxis.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Ci sono tanti modi per dare una mano. Lo facciamo con oltre 2 milioni di donazioni che ogni anno fanno scorrere nuova vita nel nostro paese. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro da sempre è stendere un braccio.
2: Dona sangue plasma con Aves Toscana.

0: di Radio Fabol Sangue Summer Edition, bentornati. Sapete qual è una delle cose più belle dell'estate? Non è il gelato, nemmeno il mare, e neppure il fatto che la sveglia, almeno per qualcuno, suoni un po' più tardi. La cosa più bella, ve lo dico subito, è avere finalmente il tempo per fermarsi ad ascoltare le storie delle persone, quelle vere, quelle che parlano di impegno, passione, amicizia e voglia di fare qualcosa di utile per gli altri. È proprio per questo motivo che ho al telefono con me il neo presidente di Avis Merate, Emanuele Greco. Ciao Emanuele, benvenuto a Radio Fa Buon Sangue.
1: Ciao Enrico, ciao a tutti, grazie per l'invito.
0: Grazie a te che sei qua con noi. Allora, partiamo subito dall'emozione, perché poi insomma hai ricevuto la notizia della tua elezione presidente di Avis Merate, ma qual è stato il primo pensiero che ti è passato per la testa?
1: Bella domanda, diciamo che il primo pensiero che mi è venuto in mente è che adesso devo lavorare, anche perché c'è, diciamo che c'è una bella differenza tra essere un consigliere ad avere comunque la responsabilità di una presidenza, soprattutto di un'Avis abbastanza grossa come quella di Merate.
0: Sì, perché io di solito nelle mie interviste, soprattutto ai presidenti, no, chiedo: ma chi te l'ha fatto fare? E il problema è che tu non lo sai neanche chi, cioè nel senso, non hai ancora gli anni per rispondermi, però puoi rispondermi comunque, nel senso, chi te l'ha fatto fare?
1: Un po' la passione, un po' la voglia di fare, un po' che non riesco, diciamo, a star fermo, a non fare nulla, ecco. Essendo donatore dal 2007, ho voluto dare un contributo in più, un contributo maggiore.
0: Poi, leggendo l'articolo, ho letto insomma che racconti di un percorso iniziato anni fa all'interno di Avis Merate.
1: Esatto. Sono partito come consigliere e oggi sono presidente.
0: Quanti anni hai?
1: 41.
0: Beh, insomma, sei ancora un giovanissimo ragazzo, ecco, diciamo così. Ma adesso facciamo finta che gli ascoltatori, soprattutto di Merate, sono lì, che sentono questa intervista. Chi è Emanuele Greco, oltre al ruolo di presidente? Cioè, come ti descriveresti, così tanto per farti conoscere?
1: Chi è Emanuele Greco? Un ragazzo di paese, una persona di paese, sposato con due figlie, a livello nella vita privata sono un responsabile di marchio di una concessionaria di auto, mia moglie è la titolare di una lavanderia di paese, di Robbiate, una persona qualunque come tutti gli altri, non...
0: Però niente, che si è presa, un bel impegno, cioè, perché poi insomma non è così semplice fare un presidente di una Avis, poi di quanti soci si parla?
1: Sono più di 2700 iscritti.
0: Insomma, stiamo parlando di una Avis piccolina, insomma, quindi un bel impegno,
1: Sì, un bel impegno, ma quando c'è di mezzo comunque la passione e la voglia di fare, diciamo che l'impegno diventa più un hobby e un piacere.
0: Vabbè, allora facciamo così, tra poco continueremo la nostra chiacchierata con il nuovo presidente di Avis Merate, parleremo con lui, con Emanuele, di volontariato, di squadra e delle sfide che lo attendono, sorriso perché poi so cosa, nei prossimi anni. Prima però ascoltiamo una canzone per accompagnarci in questa estate. Musica!
2: Allora, da parte di Moreno Morello, un grande saluto a tutti gli amici di Riso Fa Buon Sangue, con un invito di donare. Quindi doniamo, doniamo, doniamo.

0: cambiare frequenza. L'onda dell'estate è ancora qui con DJ Cibo.
1: Bentornati a Radio Favon Sangue Summer Edition. Siamo sempre in compagnia del nuovo eletto Emanuele Greco, neo presidente di Avis Merate. Siamo molto felici perché è un presidente giovani, poi insomma ci vuole. Emanuele, sei ancora lì? Sì.
2: Sì, sono ancora qui.
1: Po', no, perché sai, non vorrei che fossi scappato, sai. Diventare presidente.
2: Ma avevo cambiato già idea.
1: È scappato con una macchina delle tue.
2: Esatto.
1: Diventare presidente significa raccogliere un'eredità molto importante, lasciata anche da chi ti ha preceduto, naturalmente. Quali sono i valori e gli insegnamenti, se ci sono, che porti con te da questa esperienza associativa precedente?
2: Ma allora, sicuramente i valori che mi porto dietro, valori trasmessi tra l'altro da quello che io chiamo il mio mentore Stefano Barelli, che comunque attualmente è ancora operativo come vicepresidente vicario e a cui ho chiesto tra l'altro di continuare a farmi da mentore per tutta la mia presidenza. Mi porto la sua esperienza, un'esperienza che dura 50 anni. Quindi lui ha iniziato ai tempi quando ancora la provincia di Lecco non esisteva, che eravamo tutti sotto la provincia di Como, e diciamo che mi porto un carrello
1: di tante esperienze,
2: esatto, soprattutto l'esperienza di Stefano.
1: Ma secondo te, vabbè, oggi la domanda è anche un po' così, però te la faccio, quanto conta oggi il lavoro di squadra per raggiungere gli obiettivi e coinvolgere nuove persone, che poi insomma tu lo sai anche per il lavoro effettivo che fai?
2: Allora, il lavoro di squadra penso che oggi, soprattutto per un'associazione come la nostra, sia fondamentale, anche perché diciamo che la presidenza dell'Avis di Merate è rimasta vacante da dicembre fino a settimana scorsa.
1: Ah.
2: E in tutto questo periodo la sezione è stata sostanzialmente gestita appunto dallo Stefano Barelli, vicepresidente vicario, chiaramente in tutto questo periodo io l'ho affiancato e mi ha appunto insegnato tutto quello che c'è da fare, ma soprattutto il consiglio esecutivo ha portato avanti tutte le iniziative dell'associazione senza far pesare la mancanza di un presidente.
1: Certo, c'è anche da recuperare, diciamo, anche un certo progetto lavorativo, naturalmente.
2: Certo.
1: Perché non c'è solo il presidente, ma c'è anche un consiglio dietro, naturalmente.
2: Certo, certo,
1: quindi
2: certo.
1: C'è da recuperare un certo tipo di progettualità vostra.
2: Esatto.
1: Vedi, insomma, dai, piano piano, giorno per giorno si recupera anche questa cosa, che sembra una cosa così banale, ma è in effetti che tu sai già.
2: Esatto. Oggi diciamo che essendo comunque già nelle dinamiche Avis ormai comunque da qualche anno, alcune cose. Mi viene anche più semplice da gestire.
1: Certo, perché poi non lo diciamo mai, ma c'è un lavoro dietro abbastanza importante per quanto riguarda un Avis, soprattutto quando i numeri si fanno alti, tipo oltre le migliaia di soci, no?
2: Esatto. C'è da programmare, c'è da capire le richieste di sangue che vengono fatte dall'ospedale, c'è da vedere quanti gruppi sanguigni abbiamo disponibili da poter mandare a donare. Quindi c'è dietro
1: c'è da studiare anche, no?
2: Esatto.
1: Quindi
2: esatto.
1: Bisogna sempre essere informati, no?
2: Esatto.
1: Va bene,
2: c'è molto,
1: dai,
2: da studiare.
1: Allora, noi intanto abbiamo un po' parlato, adesso noi tra poco parleremo, visto che hai quell'età lì, di giovani, di nuove idee, perché questo devi parlarci del futuro di Avis Merate, o no?
2: Sì, assolutamente.
1: Sei pronto?
2: Prontissimo.
1: Allora dai, restate con noi, andiamo con la canzone e noi ci ascoltiamo la musica.
3: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Emanuele Greco, presidente di Avis di Merate, provincia di Lecco. Donare sangue bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi,

0: di Radio Fabul Sangue. Anche oggi ci aspetta un viaggio speciale tra le canzoni che hanno fatto da colonna sonora alle nostre estati. Da oltre 60 anni la musica accompagna vacanze, amori, tramonti, feste in spiaggia e viaggi coi finestrini abbassati, ma anche con l'aria condizionata accesa. Io sono Andrea Collalto e questa è una nuova puntata di Musica fa buon sangue Summer Edition. Pronti a viaggiare tra Italia, mondo, classici intramontabili e tormentoni indimenticabili? Ok, partiamo subito!
1: Non

Apriamo questa puntata con una canzone che profuma di estate anni 80. Miguel Bosé è stato uno degli artisti più amati dal pubblico italiano e Bravi ragazzi è uno di quei brani che ancora oggi riescono a riportarci alle estati fatte di radio accese, motorini e serate all'aperto. Negli anni 80 Bosé era una vera superstar in Italia, capace di riempire stadi e dominare le classifiche con uno stile unico e riconoscibile. Una canzone che rappresenta perfettamente la leggerezza e l'energia di quel periodo. Miguel Bosé, Bravi ragazzi!

0: Marco Zampaglione.
1: Ragazzi, il riso fa buon sangue, diventa donatore Avis. Ciao, da Federico Zampaglione.
2: Estate 1997, colori sgargianti, ritmi irresistibili e una canzone destinata a diventare un fenomeno mondiale. Barbie Girl degli Acqua conquistò radio e classifiche di tutto il pianeta. Il brano generò anche una celebre disputa legale con la Mattel, produttrice della bambola Barbie. Acqua, Barbie Girl.

conoscere il passare del tempo. Città è una di queste. Pubblicata nel 1982, diventata uno dei simboli della musica italiana nel mondo. Ancora oggi cantata nelle piazze e nelle feste

0: tritoni non finiscono mai. Resta con noi, è ancora Onda d'Estate.
1: Almanacco del Gio Pop
2: è la trasmissione di Radio Cream Blu
1: a cui Sandro Ferri,
2: Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia della settimana.
1: Sentiamo ogni lunedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

0: in 2000. News.
1: Buongiorno da Pierre. Le Dolfini, nessun più indietro delle fevriane che oggi a Reconitzer hanno ordinato quattro vescovi se mandato pontificio, un passo che sancisce dunque lo scisma e la scomunica. Late sentenze e l'appello del Papa, armatevi, prego per voi. La polizia egiziana la notte ha portato in Zerma, prelevandola dalla sua abitazione. Si guerra Liliana, costretta in Egitto con la figlia, che è coinvolta in un uso giudiziario con il marito egiziano. La donna è assistita dall'ambasciatore italiano al Cairo Agostino Palese, la console. La decisione sarebbe legata alla richiesta di un giudice egiziano a vedere la piccola, al padre a sua volta coinvolto anche in un altro caso egiziario.

0: nasce negli Stati Uniti, cittadino americano, indipendentemente dal paese di origine dei genitori, la Corte Sudamericana boccia così il tentativo di Trump di abolire lo Soli con un decreto esecutivo. Opposizione all'attacco, con reazioni composte dopo le dichiarazioni della premier Meloni sulla possibilità di rompere il tabù. Stra a Colle il segretario di Schlein attacca la priorità della Meloni e la legge elettorale del potere. Intanto il 5 Stelle Conte annuncia ricorso alla Corte Costituzionale se venisse approvata nuova legge elettorale. Inflazione in calo, nel mese di giugno lo rileva Stat che registra una riduzione dei prezzi in generi alimentari.
1: Sorpresa, l'inflazione cala, secondo i dati preliminari dell'Istat del mese di giugno, e si attesta al 3% su base annua rispetto al 3,2% del mese precedente. Ed anche il cosiddetto carrello di spesa rallenta, cioè quel paniere dei prezzi al consumo che raccoglie beni ad alta frequenza di acquisto destinati all'utilizzo domestico, dai prodotti alimentari a quelli della casa, dall'igiene personale a quelli della bellezza. Il carrello della spesa scende dal precedente 1,9% all'attuale 1,6%. Per l'Istituto Statistica, il raffreddamento del caro vita riflette nuarsi delle lezioni sui prezzi degli alimentari non lavorati, dei servizi e trasporti, quelli ricreativi e culturali. Una modesta accelerazione si ritrova invece dai prezzi degli energetici, guidati da quelli dell'elettricità, del mercato libero e del gas. In calo il gasolio. Per quanto riguarda il comparto alimentare, la nata dei prezzi riguarda la frutta ed in particolare la frutta a guscio, gli ortaggi e i legumi. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
0: Proseguendo negativo, la giornata della borsa di Milano, Piazza Affari futura perde lo 0,05%, con 87 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Si allenta gradualmente il saldo sull'Italia, oggi città da bollino rosso 21, mentre domani saranno su in arrivo temporali che fanno notare l'allerta arancione in Lombardia. Un'ultima ora che ci aggiorna sulla notizia con la quale abbiamo aperto, nel Sigue è stata rilasciata dopo l'intervento del ministro degli Tajani. Detto, grazie per l'ascolto.
2: Previsioni meteorologiche. 1 giugno 2026. Cielo poco nuvoloso al mattino, con il passaggio di alcune velature e nuvole medio-alte. Nel corso del pomeriggio maggiore, stabilità atmosferica, con possibile sviluppo di alcuni rischi o temporali sulle zone interne in movimento verso est, tenda a miglioramento sera. Ventilazione dei variabile con rinfreschi durante i temporali, temperature massime in diminuzione. Affidabilità media.
3: La pressione atmosferica in azione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà dominante da nord a sud, a livelli poco parzialmente nuvolosi sulle aree settentrionali, pressoché sereni in al centro-sud. Nel pomeriggio l'instabilità temporale sarà in aumento, specialmente sulle regioni del nord. Anche qualche temporale sarà possibile pure sulla sale appenninica cioè meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la app. Una buona giornata. Dalle Tratropiano.
4: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, Piazza Tertina Cia, trovi tutto, dai modelli più economici alle mini marche, non so, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo essere visivo. Immagine Ottica, il punto di riferimento per vedere bene.
5: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione a ogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia, Viale Gramsci 72H, sul centro commerciale Le Torri.

0: Ogni martedì alle 21 apri le porte del tuo salotto alla magia del Caffè Live Show.
1: Caffè Live Show.
0: Solo su Radio Incontri, il tuo compagno di avventure serali.

0: camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ik. Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

0: Almanacco del Giorno Pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

0: giorno da Piracchile ai Dolfini, nessun passo indietro delle Fevriane che oggi ad Econe in Svizzera hanno ordinato 4 vescovi senza il mandato pontificio, un passo che sancisce lo scisma e la scomunica late sentenze. Ieri ancora l'appello di Papa Leone: fermatevi, prego per voi. La polizia egiziana nella notte ha portato in caserma, prelevandola dalla sua abitazione Nessiguera, l'italiana costretta in Egitto con la figlia perché coinvolta in un caso giudiziario con il marito egiziano. La donna è stata poi rilasciata dopo l'intervento del ministro degli esteri italiani, che dice: lavoriamo per riportarla presto in Italia. La decisione sarebbe legata alla richiesta di un giudice egiziano di far vedere la piccola al padre, a sua volta coinvolto anche in un altro caso giudiziario. Riprendono oggi a Doha i colloqui indiretti tra rappresentanti statunitensi e iraniani, presenti mediatori di Qatar e Pakistan, mentre gli emissari di Donald Trump, Kushner e Wyckoff, non parteciperanno ai negoziati tecnici. Sul tavolo il nodo dello stretto di Hormuz, dove si stima che ci siano decine di mine, la rimozione delle quali richiederà un impegno di circa un paio di mesi. Non si ferma il fenomeno delle truffe agli anziani, si moltiplicano le modalità che i malviventi mettono in atto per raggirare le persone più fragili, una nuova banda sgominata dalle forze dell'ordine.
1: Hanno un'età compresa tra i 21 e i 61 anni i componenti della banda di truffatori di anziani sgominata dalla squadra mobile di Napoli al termine di indagini coordinate dalla Procura di Nola. La base operativa del gruppo era a Napoli, ma i colpi sono stati messi a segno in tutta Italia. Le vittime hanno un'età compresa tra i 74 e i 97 anni e la tecnica adoperata era quella ormai nota del maresciallo. Un falso rappresentante delle forze dell'ordine telefonava alla vittima per comunicare il coinvolgimento di un congiunto in un incidente stradale con un'auto senza assicurazione, in cui era rimasta gravemente ferita una persona, spesso un bambino o una donna in gravidanza, per esercitare ulteriore pressione. All'anziano veniva anche riferito che l'unica soluzione per evitare l'arresto era un risarcimento immediato, che la vittima copriva così impegnando tutto il denaro e i gioielli che c'erano in casa. In questo modo la banda era riuscita ad accumulare un bottino di circa 500.000 di euro. Cesare Cavonilini allo studio.
0: Prosegue in terreno lievemente negativo la mattinata della Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB perde lo 0,05% a quota 78 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Il presidente ucraino Zelensky nel pomeriggio sarà a Dublino per la cerimonia di apertura della presidenza irlandese dell'Unione Europea. Per l'occasione sventolerà anche la bandiera ucraina nell'incontro con il primo ministro irlandese Martin e con il presidente del Consiglio Europeo Costa. Si parlerà di come aumentare la pressione sulla Russia e del ruolo del vecchio continente nel processo di pace. Si allenta gradualmente il caldo sull'Italia. Oggi le città da bollino rosso scendono a 21, domani saranno solo 2, in arrivo temporali che faranno scattare un'allerta arancione per maltempo in Lombardia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Previsioni meteorologiche. 1 giugno 2026. Cielo poco nuvoloso al mattino, con il passaggio di alcune velature e nubi medio-alte. Nel corso del pomeriggio maggiore, instabilità atmosferica, con possibile sviluppo di alcuni rovesci o temporali sulle zone interne in movimento verso est, tendenza a miglioramento verso sera. Ventilazione debole variabile con rinforzi durante i temporali, temperature massime in diminuzione. Affidabilità media.
3: La pressione atmosferica è in diminuzione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà dominante da nord a sud, avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, pressoché sereni invece al centro-sud. Nel pomeriggio l'instabilità temporalesca sarà in aumento, specialmente sulle regioni del nord, anche se qualche temporale sarà possibile pure sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.
5: Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri, eccoci alla nostra fontana del villaggio, Carla Rossi al microfono. Iniziamo la puntata di oggi con la parola della settimana di Jacopo Maccioni.
6: Si fa un gran parlare di accordi in questi mesi, accordi siglati, stipulati, accordi saltati alla velocità di una telefonata, accordi di pace che mai arrivano in porto e mai vi arriveranno, fin tanto le guerre saranno vettori economici importanti sia nella fase distruttiva sia nella fase costruttiva. Sappiamo che oggi le armi invecchiano velocemente, serve sostituirle, ma prima di buttarle meglio usarle in una guerra, tanto poi arrivano gli accordi per la ricostruzione e ci mettiamo una pietra sopra, meglio tante pietre sopra, e sotto i morti che ci stanno non apparterranno mai a quelli che la guerra l'hanno scatenata. Accordo nasce dall'accusativo latino della parola cor cordis, cordem appunto, che significa cuore. Dallo stesso accusativo prendono origine cordiale, concordia, cordem appunto, che significa cuore. Dallo stesso accusativo prendono origine cordiale, concordia, ma non cuore, che avrebbe dovuto essere corde. Cuore potrebbe avere origini più antiche della lingua latina, per esempio dal littito ker. In greco cuore suona allo stesso modo. E cardia, dalla quale prendono origine i termini medici, cardiopatico, cardiologo, tachicardia. Oppure potrebbe essere originato dal latino volgare. Un latino volgare che potrebbe aver avuto un'altra voce rispetto a cor cordis e potrebbe essere stata cor coris, da cui core senza bisogno di ricorrere al provenzale cor della lingua doc. Da core a cuore il passo è breve. Il cuore sappiamo essere un muscolo, protetto dallo sterno e dalla cassa toracica, che è il motore propulsore della nostra circolazione sanguigna. Ma la parola cuore, che avrete già capito, è la parola di questa settimana, ha in letteratura abbracciato infiniti significati figurati, in quanto ritenuto, seppur erroneamente, sede dei sentimenti. Ho un peso al cuore. Mi sta scoppiando il cuore dal dolore. Marta ha un cuore tenero, mentre Lucia duro come una pietra. Il cuore di Giovanni arde di passione. Maria ha il cuore in gola e via di seguito fino a ipotizzare che qualcuno possa addirittura essere senza cuore. Ciascuno di noi ha nella mente riferimenti che maggiormente ci hanno colpito leggendo. Io, come quelli che seguono assiduamente Radio Incontri sapranno, ho una passione particolare per Collodi e ancora più particolare per il suo capolavoro Le avventure di Pinocchio del 1883. Alcuni anni fa abbiamo trasmesso a questa emittente 37 puntate proprio dedicate alle avventure di Pinocchio. Con Lodi, nel capitolo primo, per descrivere Geppetto come un uomo generoso, privo di malizia, buono per antonomasia, scrive: aveva un cuore d'oro.

0: questi giorni con degli amici a tavola. Nell'episodio del serpente del capitolo 20, a Pinocchio, alla vista del serpente, il cuore gli batté forte. Nel capitolo 24, quando Pinocchio pensa a Geppetto in mare, il cuore gli si strinse. Ma tutto il libro di Pinocchio è un viaggio fatto dal cuore. Un cuore di legno del povero disgraziatissimo burattino, contrapposto al cuore d'oro di un padre che sognava un figlio col quale girare il mondo. Un cuore di legno che attraverso numerosissime traversie giunge però finalmente al suo epilogo. Nel capitolo 36esimo, Pinocchio, attraverso la trasformazione da burattino a bambino, scrive Collodi, arriva ad acquistare un cuore. Noi possiamo dire a conquistare il suo cuore. Auguriamoci anche noi di poter giungere allo stesso risultato.
1: Una canzone dei Nomadi, Toccami il cuore.

ci spostiamo adesso in un luogo interessante. Si tratta della Osteria dell'Agnello, dove l'impegno sociale ha il sapore della cucina tradizionale cremonese. Nel centro storico la cooperativa sociale Fratelli Tutti ha aperto un luogo dove persone con disabilità, volontari, dipendenti riescono a servire un centinaio di pasti al giorno con un prezzo competitivo. E dopo l'estate sarà avviato il servizio di consegna a domicilio per anziani soli, un modo per costruire nuove relazioni. L'Osteria dell'Agnello non è solo un ristorante nel centro storico di Cremona, è molto di più. È un progetto che unisce la cucina tradizionale locale con un profondo impegno sociale, soprattutto nei confronti di persone con fragilità e anziani. Una realtà messa in piedi recentemente, la cooperativa sociale Fratelli Tutti dal 2021 ha l'obiettivo di inserire nel mondo del lavoro giovani con disabilità o provenienti da situazioni di marginalità. E l'Osteria dell'Agnello è solo l'ultima delle attività in ordine di apertura. Lo racconta Maria Pia Rosani, che è vicepresidente della cooperativa. La nostra realtà comprende anche una forneria e un caffè letterario. La cooperativa si ispira all'omonima enciclica sociale di Papa Francesco. È gestita da Don Roberto Musa, cappellano della casa circondariale di Cadelferro a Cremona, un progetto che sta in piedi grazie al lavoro svolto dai dipendenti e dai volontari e permette, per esempio, al ristorante di servire un centinaio di pasti al giorno al costo di 13 euro l'uno per un menù completo, un modello sociale ed economico. La cooperativa conta 10 dipendenti, racconta Don Musa, a cui si aggiungono una ventina di ragazzi con disabilità o fragilità. Solo all'Osteria dell'Agnello abbiamo assunto 3 persone che lavorano insieme ai 2 volontari e a una decina di questi ragazzi. La cooperativa è un modello per tante realtà di questo tipo, un esempio di come un'idea possa svilupparsi concretamente, reggersi anche dal punto di vista economico. Ha chiuso un bilancio nel 2025 con un avanzo attivo intorno a 15.000 euro. Gli ultimi 2 anni sono stati in pareggio e all'inizio sono state donazioni per l'acquisto di tutte le strumentazioni necessarie per la cucina, ma le utenze, gli stipendi, l'affitto sono sostenibili economicamente attraverso il lavoro di questa cooperativa. Il progetto coinvolge tante famiglie del territorio, il clima è quello di serenità e inclusione. Si lavora con il sottofondo di violini, si mangia circondati da quadri realizzati dagli ospiti del centro di riabilitazione psichiatrica dell'ASST di Cremona, un percorso di apprendimento e di formazione, un percorso che richiede del tempo, prosegue Maria Pia Rosani. Ragazzi imparano a impiattare le portate, a raccontare i piatti del giorno, a relazionarsi con i clienti in un ambiente tranquillo e mai competitivo. Un elemento distintivo del progetto sarà il servizio di pasti a domicilio rivolto agli anziani della città. Prenderà il via dopo l'estate. Non una semplice consegna, una costruzione di relazioni con queste persone.
La vicepresidente della cooperativa racconta come funzionerà concretamente. Dice: i nostri ragazzi, affiancati da altri componenti del gruppo, passeranno di casa in casa per consegnare il box con all'interno il pasto. È in un certo senso anche un modo per mettere insieme diversi tipi di fragilità.

termina anche oggi la nostra fontana del villaggio. Carla Rossi vi saluta. Vi ricordo, se volete seguirci tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 12:06:18:15 sulle nostre frequenze va in onda la fontana del villaggio, ma potete seguirci anche in auto attraverso il DAB, la lettera I come incontri. Trovate i nostri podcast su radioincontri.org. Abbiamo anche lo streaming. Un saluto a tutti da Carla Rossi.

0: un saluto da Romano Scaramucci agli ascoltatori di Radio Incontri in Blu. Benvenuti all'edizione di oggi, mercoledì 1 luglio, del GR Valdichiana. In queste ultime ore, emozionante arrivo e movimentazione a Cortona della monumentale tela di Gino Severini, Danse du Pampan a Monicot, opera in prestito dal Centre Pompidou di Parigi per la mostra evento in programma al MAEC di Cortona dal 5 luglio. Definita da Apollinaire l'opera più importante dipinta da un pennello futurista, con i suoi oltre 4 metri di lunghezza, la tela, con anche l'autoritratto di Gino Severini, è stata posizionata nelle sale di Palazzo Casali, dove si stanno effettuando le concitate operazioni di allestimento dell'esposizione. In mostra ci sarà oltre 80 opere da prestigiosi musei italiani ed europei e da collezioni private, un importante apparato multimediale immersivo e molti altri contenuti e approfondimenti per un evento imperdibile. La celeberrima opera futurista di Gino Severini torna dopo 35 anni di assenza in Italia. È così che hanno preso il via le fasi di allestimento ed accrossage della mostra Gino Severini, modernità come dialogo, in programma a Cortona, sua città natale, dal 5 luglio fino al novembre 2026. Operazioni delicatissime per allestire un prestito eccezionale, ottenuto con caparbietà dagli organizzatori e dalle curatrici, grazie anche al sostegno assicurato all'evento da Romana Severini, figlia dell'artista che da tempo sta contribuendo a ricordare e valorizzare il legame tra Gino Severini e Cortona. L'opera, custodita al Centre Pompidou e in cui appare anche un autoritratto del pittore, è la versione realizzata dallo stesso Gino Severini a Roma agli inizi degli anni 60 della famosissima tela del 1911, purtroppo perduta, in cui il cortonese aveva voluto ritrarre le frenetiche danze di uno dei locali più in voga della Parigi di inizio secolo. Intanto, tra un via vai di trasportatori, courier che accompagnano le opere da diversi importanti musei prestatori per il controllo delle stesse, delle fasi di movimentazione, allestitori, architetti, progettisti, elettricisti, informatici, responsabili, funzionari del MAEC, del Comune di Cortona e dell'Accademia Etrusca, saranno giornate di lavoro intense e delicate per dar vita a una esposizione davvero ricchissima di opere, apparati multimediali, supporti. Una mostra promossa dal Comune di Cortona e dal MAEC con la collaborazione dell'Accademia Etrusca, curata da Daniela Fonti e Margherita D'Ayala Valva, assolutamente inedita nella rilettura del ruolo di Severini per l'arte del Novecento, che saprà sorprendere il pubblico. A Foiano un riconoscimento che premia la qualità, la ricerca ed identità di un territorio. Il comune di Foiano della Chiana si congratula con la fattoria Santa Vittoria, storica azienda vitivinicola di Pozzo della Chiana e unica realtà del settore presente nel territorio comunale, protagonista di un risultato di assoluto prestigio del recente Vinitaly. Il rosato Toscana IGT da uve Pugnitello è stato infatti premiato come secondo miglior rosé d'Italia e primo della Toscana, distinguendosi tra oltre 2000 etichette in degustazione. Il rosato nasce da un lungo lavoro di sperimentazione sul vitigno autoctono Pugnitello, antica varietà toscana recuperata e valorizzata proprio grazie a progetti di ricerca e innovazione. Nei giorni scorsi il sindaco Jacopo Franci ha visitato l'azienda, incontrando il titolare, l'avvocato Francesco Niccolai, e lo staff che quotidianamente contribuisce alla crescita di una realtà ormai riconosciuta tra le eccellenze toscane. Questo risultato riempie di orgoglio tutta la nostra comunità. La fattoria Vittoria rappresenta un esempio concreto di come tradizione, innovazione, tutela del territorio e qualità possano convivere e produrre eccellenza. Il comune di Foiano sarà sempre al fianco di quelle imprese che in investono nella valorizzazione delle proprie radici, creando sviluppo, occupazione e promuovendo l'immagine del nostro territorio ben oltre i confini locali. A Francesco Nicolai e a tutto lo staff rivolgo le più sincere congratulazioni. Questa la dichiarazione del sindaco di Foiano, Jacopo Franci. Domenica 5 luglio alle ore 17.30 presso la Factory Dardano 44 in Cortona, le donne democratiche di Cortona invitano a incontrare la scrittrice Cinzia Pennati. La scrittrice presenterà il suo romanzo Questioni di famiglia, edizioni Sperling e Kupfer 2026. È la storia di Amanda, vorrebbe solo una famiglia normale, ma tra sorelle perfette e aspettative impossibili è sempre lei quella fuori schema. Questioni di famiglia dunque, ma questo è un libro che fa anche ridere, fa riconoscere e fa capire che dire la verità può essere una liberazione. Un tema brillante da ascoltare direttamente dalla voce dell'autrice. Passiamo adesso alla pagina dello spettacolo. Prosegue il Festival di Musica Sacra a Cortona con la direzione artistica di Marco Frisina. Questa sera, mercoledì, alle ore 21 presso il Santuario di Santa Margherita, un concerto intitolato Sorella Morte. Canti francescani dai centenari del nostro fratello Francesco, con il coro Verbum Dei diretto da Gianni Proietti. Il festival poi proseguirà ancora fino a domenica prossima. Ricordo ai radioascoltatori che per conoscere dettagliatamente il programma del festival dei prossimi giorni possono facilmente accedere al sito dell'Associazione Cortona Cristiana, che è anche l'organizzatrice di questo bellissimo evento. E l'indirizzo è facilissimo da ricordare: cortonacristiana.it. La Proloco di Camucia propone per venerdì 3 luglio un interessantissimo concerto in piazza Sergardi alle ore 21. Sarà una serata dedicata al grande Fabrizio De André. Il gruppo Acoustic Faber Project proporrà lo spettacolo intitolato Il viaggio, la poesia, l'anarchia, tributo a Fabrizio De André. Il qualificato quartetto acustico, formatosi recentemente, è composto da Massimo Biagini, Daniele Bellaveglia, Alessio Cocchi alle chitarre, Silvio Vallone alle percussioni, e proporrà alcune tra le canzoni più significative del cantautore genovese. Un'occasione imperdibile dunque per riascoltare una delle voci più autentiche del cantautorato italiano. Questo evento musicale sarà il primo di altri tre che avranno luogo nei prossimi venerdì di luglio, sempre a Camucia, sempre in piazza Sergardi, sempre alle ore 21. Su questi futuri eventi Radio Incontri non mancherà di aggiornarvi. Per oggi è tutto. Romano Scaramucci vi ringrazia per il gentile ascolto, vi dà appuntamento alla prossima edizione del GR ed ora, come di consueto, passo la linea per le notizie sportive al nostro Giorgio Fanelli.
1: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
2: Bentrovati e buon ascolto della pagina sportiva. Oggi è mercoledì 1 luglio e, come vi ho preannunciato ieri, oggi tutti gli affari, tutti i trasferimenti possono essere divulgati e quindi alla luce del sole. Ne è la testimonianza del comunicato del Montagnano 1996 che sto per leggervi. L'Unione Sportiva Dilettantistica Montagnano 1966 è lieto di annunciare l'arrivo di Alessandro Vega, che entrerà ufficialmente a far parte della rosa a partire da oggi, 1 luglio. Difensore di esperienza e qualità, Vega arriva dopo diverse stagioni importanti giocate con il Terranova Traiana, dove si è distinto per leadership, personalità, affidabilità in campo. La società Montagnano accoglie Alessandro con entusiasmo, certa che il suo contributo sarà fondamentale per affrontare al meglio la nuova stagione e raggiungere gli obiettivi prefissati. Benvenuto quindi a Montagnano, Alessandro Vega, ti auguriamo una stagione ricca di soddisfazione, successi e grandi emozioni con i colori del Montagnano. Pronunciando la fatidica data 1° di luglio, mi viene in mente che domani a Siena si correrà la famosa carriera dedicata alla Madonna di Provenzano. Vi dico questo perché noi qui a Castiglion Fiorentino siamo un po' emotivamente coinvolti, perché il mostriere sarà ancora una volta un nostro concittadino. Renato Bircolotti è chiamato ancora ad un esame molto importante, con delle contrade rivali, con una difficoltà di partenza molto elevata. Noi gli auguriamo tanta bravura e soprattutto tanta fortuna, perché occorre anche quella in questi casi, e quindi di poter vedere una carriera accettata e magari sottolineata per la bravura del mostriere da tutti gli addetti ai lavori, perché tanto quello che conta sono loro, quelli che sono lì per la loro festa. Se ricordate bene, ieri siamo partiti dal Cortona Camoscia, ci siamo arenati sulla diatriba ante la Grassina con la disputa del campo di Ponte a Niccheri. Oggi invece vogliamo fermarci qui nel territorio, anzi scendere nella ridente e verde Umbria, per parlare di due società, una in Serie C, l'altra che si va ricostituendo partecipando al campionato di Serie D, vediamo in quale modo, ma intanto partiamo dal Grifo, che avrebbe dovuto trovare almeno o ricevere offerte per essere comprata, cioè essere venduta la società. Sentiamo. Ieri il giornale elettronico Umbria 24 sulla questione titolava: Perugia cessione, telenovela senza fine, per l'offerta c'è da attendere. A meno di colpi di scena dell'ultimo minuto, il mese di giugno va in archivio senza proposte concrete per l'acquisizione del club. Con ogni probabilità e a meno di colpi di scena dell'ultimo minuto, il mese di giugno andrà in archivio senza che sulla PEC del Perugia sia arrivata una delle offerte formali per l'acquisizione del club, che avrebbe dovuto concretizzarsi già qualche giorno fa. Era il 18 giugno quando il DG del Grifo, Ernas Borras, aveva dichiarato: entro la prossima settimana ci aspettiamo due offerte formali. Un gruppo è interessato all'acquisizione del 100% delle quote, l'altro della maggioranza. Ed invece nessuno ha bussato alla porta di Pian di Vasiano, o meglio, non ci sarebbe ancora stata alcuna offerta per rilevare il club, neanche in questi ultimi due giorni che avrebbero dovuto rappresentare una sorta di deadline, un silenzio quasi assordante. Borras aveva anche aggiunto: se entro il 30 giugno non abbiamo chiuso con nessuno dei gruppi, si va avanti con il nostro piano, aveva aggiunto appunto Borras, ormai plenipotenziario del Perugia, e così sarà. In attesa che qualcosa può accadere più in là, il gruppo, che più di altri tratta da settimane il possibile passaggio di proprietà, non avrebbe ancora sciolto le riserve. Tradotto, al momento non ci sono margini per recapitare al Perugia un'offerta formale. Ma questa offerta arriverà? E se arriverà, quando? È ancora vivissimo il ricordo di quella serata dello spareggio fra Pescara e Ternana per accedere in Serie B, con i rossoverdi le ferre traditi da un calcio di rigore, ma l'anno dopo naturalmente qualche difficoltà economica fino ad arrivare al fallimento, e poi per fare i calci a Terni si è dovuto acquisire il titolo sportivo di una società dell'Orvietana militante in Serie D. Ma un gruppo di tifosi che si sta opponendo al progetto sportivo del proprietario di Unicusano ha presentato 2030 firme raccolte in tutta la provincia alla dottoressa Antonietta Orlando, che è il prefetto della città. È stato definito un incontro importante quello tra il collettivo Curva Est Ternana e il prefetto di Terni Antonietta Orlando, che ha ricevuto a Palazzo Bazzani una delegazione del gruppo che si sta opponendo alla fusione tra ex Orvietana e Ternana Futsal. 2030 sono state le firme raccolte dal collettivo per opporsi al progetto, a firma dell'attuale sindaco Bandecchi, di cui 400 nella città della Rupe. Il gruppo dunque non si ferma neanche davanti agli insulti e promette di continuare la propria battaglia a partire da un'audizione in regione prevista per questa settimana. Diciamo no a questa idea che è stata partorita, afferma un membro della delegazione presente. Per noi è ora di dire basta a queste imposizioni dall'alto. Non vogliamo essere sotto il comando di qualcuno che pensa di poter fare il bello e il cattivo tempo. Tra i temi trattati anche la concessione dei liberati alla Stadium SPA, Qui ha fatto muro anche la politica locale, che dichiara che si ritroverebbe la società a mantenere una struttura in virtù di una concessione bocciata dalla sentenza del TAR. Insomma, a Terni, tra politica e collettivi, il calcio è in alto mare, naturalmente aspettando quella che sarà la decisione della Federazione Italiana Gioco Calcio. Torniamo in Toscana e ci trasferiamo in quel di Grosseto. Sì, perché il salary cap, introdotto in Serie C la passata stagione in modo sperimentale, entrerà in vigore da oggi, 1 luglio, e sarà obbligatorio per tutte le società. E allora, avvalendomi di Grosseto Sport, e naturalmente prendo atto, come già comunicatovi, che Paolo Indiani, dopo aver vinto il campionato, ha ottenuto dalla società maremmana anche il rinnovo del contratto per un biennale, cresce l'attesa per l'esito della domanda di iscrizione in Serie C, ma in casa Grosseto si lavora adeguatamente. Abbiamo detto di questo salary cap, introdotto in Serie C la passata stagione in modo sperimentale, che entra da oggi in vigore in modo obbligatorio per tutte le società, sta di fatto scombussolando i piani di quasi tutti i 60 club partecipanti a questa categoria. Non a caso nei Grifoni si è passati dal costruiremo una squadra da primi 5 posti a costruiremo una squadra giovane e dinamica. Il segnale è chiaro, c'è la necessità di alleggerire il monte ingaggi piuttosto elevati. Questo non significa che i biancorossi non potranno essere competitivi, ma è immaginabile che la strada da seguire dovrà passare da sinergie con società di Serie A, di Serie B, in grado di fornire fino a 8 prestiti che andranno ad interagirsi con i nuovi acquisti e i confermati. Qui però la situazione si complica, perché per alleggerire il monte ingaggi sarà necessario rinunciare a diversi big. Ecco, a Grosseto pensiamo a Mazzierli, Riccobono, Di Santo, Benedetti e forse qualcun altro ancora. Vedremo anche chi tra i potenziali confermati accetterà le nuove proposte contrattuali come professionista. Il collante però sarà ancora una volta mister Indiani, prima ad un passo dall'addio, poi riconfermato. Tra l'altro, il tecnico di Certaldo ha già fatto vedere di saper lavorare bene anche con squadre giovani Pontedera Docet. Con tutte queste novità, anche certi aspetti organizzativi, come il ritiro estivo, hanno subito dei rallentamenti. La data individuata dovrebbe essere il 13 luglio, ma sembra scongiurata la possibilità di svolgere tutta la preparazione precampionato a temperature infernali tra il Palazzoli e magari la Corte degli Ulivi, struttura contattata e non disponibile. Infatti alla fine potrebbe averla spuntata Pieve Pelago, in provincia di Modena, ai piedi del versante emiliano della Betone. Diciamo che se fosse così non sarebbe una coincidenza, perché il Livorno, allenato 2 anni fa da Indiani, ha svolto la preparazione estiva nella medesima località montana. Curiosamente la Pistoiese farà la preparazione proprio a Pieve Pelago, ma a partire dagli ultimissimi giorni di luglio, più o meno dal 26-27 prossimo venturo. Comunque un'altra località da tenere in considerazione è Fiumalbo, sempre nel modenese, considerato uno dei paesini più bello d'Italia. Ovviamente a giorni la società unionista dovrà rendere noto tutto il programma estivo, inclusa la probabile amichevole a Norcia contro l'Ascoli. Società amica, visto i rapporti personali tra i patron Gianni Lamioni e il presidente bianconero Bernardino Passeri. Una notizia proveniente da Trestina, perché Mattia Bifini è un nuovo giocatore bianconero. Lo Sporting Club Trestina è lieto di comunicare di aver ingaggiato per la prossima stagione Mattia Bifini, attaccante classe 2004, cresciuto tra Grosseto, Genoa e Cesena. Nelle ultime 2 stagioni protagonista nel girone E di Serie D con Giviborgo e Camaiore. Quindi da ora in poi le sue giocate e i suoi gol saranno tutte dedicate ai sostenitori bianconeri che frequenteranno lo stadio Cassini di Trestina. Le prime sensazioni di Bifini, che dice: sono molto contento e sono molto positivo, perché Trestina è una bella piazza e non vedo l'ora di dare il mio contributo in campo. Ho molta voglia di fare e cercherò di aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi prefissati. Rimaniamo nella Valle del Tevere o giù di lì, perché il Vivi Alto Tevere San Sepolcro comunica di aver acquisito le prestazioni di Mattia Nicoletti. Il Vivi Alto Tevere San Sepolcro comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Mattia Nicoletti, esterno d'attacco classe 2003, che a partire da oggi 1 luglio sarà ufficialmente tesserato e a disposizione di mister Claudio Missaglia in vista della stagione sportiva 2026-2027. Nicoletti arriva in bianconero dopo aver maturato esperienze con la maglia di Trestina, Montone, Umbertide e in ultimo Castiglionese. Un profilo giovane e motivato che va ad anche arricchire il reparto offensivo del Borgo nel percorso di costruzione della nuova squadra. Mattia Nicoletti ha dichiarato: ho scelto Sansepolcro perché cercavo una realtà ambiziosa che mi permettesse di mettermi alla prova, affrontare una nuova sfida e continuare il mio percorso di crescita sia come calciatore che come persona. Arrivo con grande entusiasmo, tanta motivazione e la voglia di dare il massimo fin dal primo giorno. Indossare questa maglia è motivo di orgoglio e mi impegnerò ogni giorno per rappresentare al meglio questi colori. Spero di togliermi tante soddisfazioni insieme alla squadra e di ripagare sul campo la fiducia della società, dello staff e soprattutto dei tifosi bianconeri. L'Unione Polisportiva Baldaccio Bruni di Anghiari comunica che è pronta per riprendere l'avventura nel campionato di eccellenza. Per questo comunica che al timone avrà ancora mister Pier Francesco Battistini, con lui riconfermato anche lo staff nelle figure di Properzio Faraglia, preparatore atletico, Marco Lerda, preparatore dei portieri, Claudio Giorni, collaboratore tecnico, a cui si aggiunge il nuovo innesto Gianmarco Scartoni, collaboratore tecnico. Ancora calcio dilettantistico con l'Arezzo Football Academy, che trova una soluzione interna per il nuovo allenatore. È Stefano Melani, che fino a poche settimane fa è stato un difensore della squadra retina. Stefano Narducci invece sarà il nuovo direttore sportivo sempre dell'Arezzo Football Academy. Oltre alla conferma di Adami, in Casafigliene arriva il classe 2005 Giovanni Romanelli nell'ultima stagione alla San Giovannese, dove tra l'altro realizzò il gol decisivo nella finale di Coppa contro la Lucchese. Nelle intenzioni del Marino Mercato Subbiano ci sono naturalmente le vellità di ritornare velocemente in prima categoria, per cui arriva Terrazzi l'ultima stagione a Lucignano per il reparto offensivo. Qualche chilometro più a nord, il Rassina annuncia la conferma anche per la prossima stagione di Fabio Bruni, arrivato alla sua quarta stagione in biancoverde. È tutto anche per oggi con la pagina sportiva. Vi ringrazio per la gentile attenzione, per il gentile ascolto. Vi rimando all'appuntamento di domani. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana.
3: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
4: Previsioni meteorologiche. 1 giugno 2026. Cielo poco nuvoloso al mattino, con il passaggio di alcune velature e nubi medio-alte. Nel corso del pomeriggio maggiore, instabilità atmosferica, con possibile sviluppo di alcuni rovesci o temporali sulle zone interne in movimento verso est, tendenza a miglioramento verso sera. Ventilazione debole variabile con rinforzi durante i temporali, temperature massime in diminuzione. Affidabilità media.
5: Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30.
6: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: casa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Io di te non ho paura più. Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente.
1: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
2: La voce della tua comunità.
1: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.
3: I wrote this for my good friend James Ingram, and I miss him so much.

0: scisma e le Fevriania de Con in Svizzera hanno ordinato 4 vescovi senza il mandato pontificio, scattata la scomunica late sentenze, ancora ieri l'appello del Papa, fermatevi, prego, per voi. La speranza sotto le macerie in Venezuela, salvati 2 bambini a 6 giorni dal sisma che ha messo in ginocchio il paese, intanto è polemica per il ritardo nell'avvio della macchina dei soccorsi. Nuovi colloqui ad Ori, prendono le trattative indirette tra Stati Uniti ed Iran, sul tavolo il nodo dello stretto di Hormuz, dove ci sarebbero decine di mine per rimuovere le quali occorreranno almeno 2 mesi. La destra al colle, opposizione all'attacco con reazioni scomposte dopo le dichiarazioni della premier Meloni sulla possibilità di rompere il tabù che impone di mandare un esponente legato alla sinistra al Quirinale. Buongiorno da Pirachile Dolfini. A scisma nella chiesa dopo che stamani le Fevriani a De Con in Svizzera hanno ordinato 4 vescovi senza il mandato pontificio, un passo che ha fatto scattare la comunica late sentenze, ancora ieri l'appello del Papa, fermatevi. Paolo Fucili.
1: Uno scisma mai visto prima in 2 millenni di storia della Chiesa, in streaming sul sito della Fraternità Sacerdotale San Pio X, che stamattina a De Con in Svizzera si è data 4 nuovi vescovi, ordinandoli con un rito solenne in presenza di migliaia di fedeli. Omelia tenuta in francese dal superiore della Fraternità, Don Davide Pagliarani. Anche se il sacrificio che Dio ci chiede è essere trattati da ribelli, noi vogliamo servire la Chiesa, assicura, ma ordina i vescovi senza mandato del Papa è un atto scismatico e comporta la scomunica. Erano già stati ammoniti dal Vaticano. Lacerare la tunica inconsutile di Cristo è un peccato di estrema gravità, rammentava loro ancora ieri Papa Leone. Stesso copione più o meno del 1988, quando già l'ultratradizionalista Monsignor Lefebvre, fondatore della Fraternità, consacrò i primi 4 vescovi lefebvriani, a cui poi Papa Ratzinger rimise la scomunica. 2 di loro sono i consacranti di oggi a De Con. Paolo Fucili, linea allo studio.
0: Segni di speranza nella tragedia del sisma in Venezuela, quasi una settimana dalle forti scosse di terremoto, salvate della macerie 2 bambini, ma nel paese non si fermano le polemiche sui ritardi nei soccorsi. Antonella Mazza Teruel.
2: Hanno scavato a mani nude i venezuelani i primi giorni dopo il terremoto. Ai vigili del fuoco locali mancano mezzi pesanti e sul posto, sopraggiunte in aiuto, sono impegnate squadre di 30 paesi nella ricerca di sopravvissuti. Il numero dei morti intanto è aumentato, sono 1943 secondo dati ufficiali, quasi 6400 le persone salvate finora sotto le macerie, quasi 16000 coloro che non hanno più una casa. È una settimana esatta dal violento doppio sisma. Secondo l'ONU il rischio sono le malattie e la carenza di cibo e acqua. Le scosse ora cominciano a calare, ma la gente teme pure i saccheggi, sono numerose le denunce di furti e il governo, incolpato di inerzia, mentre respinge le accuse alle forze armate dispiegate nelle zone terremotate, promette il carcere per i civili e i militari che rubano aiuti destinati alla popolazione, in gran parte affetta da stress post-traumatico. Antonella Mazza Teruel, linea allo studio.
0: Chi nasce negli Stati Uniti è cittadino americano, indipendentemente dal paese di origine dei genitori. La Corte Suprema americana boccia il tentativo di Trump di abolire lo ius soli con un decreto legislativo. Possiamo porvi rimedio al Congresso, avverte il Presidente. Sempre tesa la situazione in Iran, oggi a Doha in Qatar riprendono i colloqui indiretti tra Teheran e Washington, sul tavolo il nodo dello stretto di Hormuz. Marco Burini.
3: Brutti segnali dal Medio Oriente. Dallo stretto di Hormuz passano ancora pochissime navi, mentre oggi a Doha, Qatar, si tengono degli incontri, ma solo indiretti e di basso livello. I funzionari di Washington e quelli di Teheran non si vedranno faccia a faccia, ma con i mediatori di Qatar e Pakistan. Non avvieremo ulteriori negoziati finché non si attua il memorandum d'intesa, avverte il presidente del Parlamento iraniano, Ghalibaf, aggiungendo che loro sono favorevoli al dialogo, ma pronti a tornare in guerra. Ipotesi presa in considerazione pure da Trump, che però pare indeciso. Chi non fa una piega è Netanyahu. Resteremo in Libano finché Hezbollah ci minaccia, ma intanto abbiamo eliminato 9000 terroristi, dichiara il premier israeliano, che per i palestinesi intrappolati nella striscia di Gaza parla di emigrazione volontaria. Si tratta di 2 milioni di persone che verrebbero sradicate dalla loro terra. Marco Burini, linea allo studio.
0: È difficile, tesa anche la situazione in Medio Oriente, drammatiche le notizie che arrivano da Gaza, specie attraverso le parole del patriarca latino di Gerusalemme, il cardinale Pizzaballa. Maurizio Dischino.
4: È quotidiana la preoccupazione del cardinale Pier Battista Pizzaballa per la striscia di Gaza. Le città sono rase al suolo, riferisce il patriarca di Gerusalemme dei Latini. I topi mordono i bambini, i quali anziché andare a scuola giocano accanto alle fogne. La vita è sempre più sfidante per la popolazione, sostiene Adera Al-Balà la dottoressa di emergency Marta Bergamaschi.
5: Vediamo patologie gastroenteriche legate soprattutto al consumo di acqua e cibo contaminato. Vediamo sovrainfezione di lesioni cutanee causate dalla scarsa igiene personale e la scarsa possibilità di pulirsi con acqua pulita, e vediamo poi numerose patologie infettive che aumentano molto frequentemente ovviamente con la vita di comunità e quindi col passaggio soprattutto nella popolazione più piccola. Ci sono tantissime discariche improvvisate all'interno della striscia in questo momento. Con l'aumento delle temperature e l'aumento della spazzatura aumenta la proliferazione di insetti e roditori che vivono sostanzialmente a contatto con le persone all'interno dei campi.
4: Maurizio Di Schi, linea allo studio.
0: Il presidente ucraino Zelensky a Dublino per la cerimonia di apertura della presidenza irlandese dell'Unione Europea. Per l'occasione sventolerà anche la bandiera ucraina. Nell'incontro con il primo ministro irlandese Martin e con il presidente del Consiglio Europeo Costa si parlerà di come aumentare la pressione sulla Russia. La polizia egiziana nella notte ha portato in caserma, prelevandola dalla sua abitazione, Nessy Guerra, l'italiana costretta in Egitto con la figlia perché coinvolta in un caso giudiziario con il marito egiziano. La donna è stata poi rilasciata dopo l'intervento del ministro degli esteri italiani, che dice: speriamo di riportarla presto in Italia. La decisione sarebbe legata alla richiesta di un giudice egiziano di far vedere la piccola al padre. Opposizione all'attacco, con reazioni scomposte dopo le dichiarazioni della Premier Meloni sulla possibilità di rompere il tabù della destra al Colle. E il 5 Stelle Conte annuncia ricorso alla Corte Costituzionale se fosse approvata la legge elettorale. Il punto in diretta con Augusto Cantelmi. Buongiorno.
6: Buongiorno Piero Achille, ancora nessun accordo sulla legge elettorale, ora rischia di slittare l'iter parlamentare del vertice a Via della Scrofa, sede di Fratelli d'Italia. Gli esperti della materia dei partiti di maggioranza non trovano l'intesa su uno dei punti controversi della nuova legge, riguarda la presenza o meno delle preferenze. Fratelli d'Italia e Noi Moderati sono per inserirle, contrari invece Forza Italia e Lega. Quindi si prende tempo prima di mettere definitivamente nero su bianco ad un'intesa su una legge che prevede un premio di maggioranza alla coalizione che raggiunge il 42% dei consensi. Le opposizioni invece sollevano dubbi anche costituzionali sulla nuova legge elettorale, in quanto ritengono sarebbe l'arma utilizzata dalla Premier per scalare il Quirinale, in linea anche con le dichiarazioni di Meloni sui tempi maturi per l'elezione di un Presidente della Repubblica di destra, campo largo che rilancia anche sul nome della coalizione. Si pensa ad Alleanza per la Costituzione. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
0: Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,26%. Da oggi entrano in vigore le nuove disposizioni sull'adesione automatica alla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato. Giuseppe Caporaso.
7: Da oggi si cambia per la previdenza complementare, il secondo e decisivo pilastro una volta andati in pensione. La novità più rilevante riguarda i lavoratori del settore privato di nuova assunzione. L'iscrizione al fondo pensione negoziale diventerà automatica, salvo esplicita rinuncia entro 60 giorni, e la facoltà di scegliere altre forme di previdenza complementare o lasciare il TFR in azienda. I fondi di previdenza sono monitorati da un'autorità come la COVIP. Attualmente gli iscritti sono oltre 10 milioni di lavoratori, pari al 40% della forza lavoro. Secondo le stime della Ragioneria dello Stato, il nuovo sistema potrebbe portare 100.000 adesioni aggiuntive ogni anno. Con un sistema pensionistico ormai sostanzialmente contributivo, il secondo pilastro dovrebbe garantire un assegno previdenziale adeguato. La riforma introduce anche formule più flessibili nell'utilizzo del capitale maturato una volta in pensione, come le rendite temporanee. Infine, i vantaggi della previdenza complementare rispetto al TFR lasciati in azienda riguardano anche il fisco. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
0: Si allenta gradualmente il caldo sull'Italia, oggi in arrivo temporali con un'allerta arancione in Lombardia. Andrea Domaschio.
8: Fin dal pomeriggio sera, infatti, sono in arrivo su molte regioni del nostro paese precipitazioni estese e temporali anche di forte intensità. In Lombardia è attivata per oggi l'allerta arancione, cioè il livello medio di preallarme meteo. Allerta gialla sino a domani, invece, per tutte le altre regioni peninsulari, escluse solo la Val d'Aosta e le due isole maggiori, Sicilia e Sardegna. Intanto il Ministero della Salute contesta i dati forniti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità sui morti per il caldo in Italia e annuncia per oggi una rivalutazione più precisa anche rispetto ai 5 decessi per colpi di calore segnalati ieri dall'OMS. Organizzazione Mondiale della Sanità che comunque ha convocato sull'argomento un vertice europeo la prossima settimana. In altri paesi come la Spagna, dove in giugno i morti per il caldo sarebbero stati più di un migliaio, l'allarme sociosanitario è ben più grave che da noi. Andrea Domaschio, linea allo studio.
0: Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Gabriele Mileti in regia, Piera Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona giornata.
9: La colonna sonora dell'estate di In Blue è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana ed internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate su In Blue Radio.

0: Buon pomeriggio da Antonella Mito. La scisma nella chiesa dopo che stamani le Febriani ad Enkhon in Svizzera hanno ordinato 4 vescovi senza il mandato pontificio, un passo che ha fatto scattare la scomodica. Ancora ieri l'appello del Papa: fermatevi, prego per voi.
1: Uno scisma mai visto prima in 2000 anni di storia della Chiesa, in streaming sul sito della Fraternità Sacerdotale San Pio X, che stamattina ad Enkhon in Svizzera si è data 4 nuovi vescovi, ordinandoli con un rito solenne in presenza di migliaia di fedeli. Omelia tenuta in francese dal superiore della Fraternità, Don Davide Pagliarani: anche se il sacrificio che Dio ci chiede è essere trattati da ribelli, noi vogliamo servire la Chiesa, assicura, ma ordinare i vescovi senza mandato del Papa è un atto scismatico e comporta la scomunica. Erano già stati ammoniti dal Vaticano. Lacerare la tunica inconsutile di Cristo è un peccato di estrema gravità, rammentava loro ancora ieri Papa Leone, stesso copione più o meno del 1988, quando già l'ultratradizionalista Monsignor Lefebvre, fondatore della Fraternità, consacrò i primi 4 vescovi lefebvriani, a cui poi Papa Ratzinger rimise la scomunica. 2 di loro sono i consacranti di oggi a Enkhon. Paolo Fucili, linea allo studio.
0: Nessy Guerra è stata portata in caserma in Egitto con la figlia, poi è stata rilasciata dopo l'intervento del ministro Tajani. La donna è così rientrata insieme alla bambina nell'abitazione che ha al Cairo. Le autorità di polizia egiziana hanno sostenuto che la ragione del fermo sarebbe stata un ordine esecutivo in base al quale il padre della bambina avrebbe diritto di vedere la figlia. In Venezuela il bilancio del sisma sfiora ormai le 2000 vittime. Un bimbo di 3 anni è stato tratto in salvo dopo 6 giorni sotto le macerie. Cresce l'emergenza umanitaria. Allarme delle Nazioni Unite, grave carenza di cibo, acqua e ripari. Diverse persone hanno perso la vita in un incendio che è scoppiato in un edificio a 10 piani ad Anversa, in Belgio. Lo ha confermato la polizia, precisando che il numero delle vittime non è ancora disponibile. I soccorritori proseguono le ricerche per individuare eventuali altri morti. Previsti a Doha oggi colloqui indiretti fra rappresentanti statunitensi e iraniani, lo riferiscono fonti diplomatiche dopo il balletto di annunci e smentite fra le parti. Presenti i mediatori di Qatar e Pakistan, mentre gli emissari di Trump, Kushner e Witkoff non parteciperanno a questi negoziati tecnici. Intanto la stima è che ci siano decine di mine nello stretto di Hormuz. Alfredo Cospito resterà al 41 bis. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha infatti respinto il reclamo presentato dalla difesa contro il provvedimento con cui il Ministero della Giustizia aveva rinnovato per altri 2 anni il regime di carcere duro. Cospito è detenuto nel carcere di Sassari ed è sottoposto al regime di 41 bis dal 2022. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate.
1: Le parole dell'estate.
0: Le parole dell'estate. Con Max Occhiato.
2: E c'è ancora una volta il nostro Delfino Curioso in regia, come nella sigla che abbiamo appena ascoltato, per il nostro Daniele Caruso che ci accompagnerà fino alle 16. Io vi accompagnerò ovviamente anche con tutti i vostri messaggi, con la vostra presenza che è sempre indispensabile, direi, anche per raccontarci cosa state facendo di bello o di meno bello in questo pomeriggio di mercoledì 1 luglio, quindi nuovo mese insieme, all'interno della programmazione estiva di Blue 2000, che anche nelle parole dell'estate si arricchisce di curiosità legate a questo periodo, anche di blackout. Ne parleremo tra poco, colpiscono questi blackout molte città del nostro bel paese, e poi parleremo anche delle nostre classifiche che ritornano dalla passata stagione, ma nella versione estiva un po' più alleggerita, diciamo in versione light, con delle curiosità legate anche a libri e cinema, quindi riprenderemo le vecchie abitudini della passata stagione, ma in queste giornate vi stiamo anche dando delle anticipazioni molto gustose su quello che ascolteremo poi nel weekend nelle classifiche dell'estate, che ritorneranno anche con i tormentoni del passato, quindi sabato e domenica dalle 14 alle 15 insieme. Intanto pensiamo alla scaletta di oggi, bella variegata, bella ricca anche di successi del passato, come la prima canzone vuole, e ce ne torniamo indietro nel tempo. 1993 per questo capolavoro degli U2.

siccome siamo tutti appassionati di musica, soprattutto voi che ci seguite, triste notizia oggi da dare per quanto riguarda la scomparsa a 74 anni di Victor Willis, il cantante leader originale, dal 2017 di nuovo frontman del gruppo The Village People, che è venuto a mancare. L'ho annunciato la band su Facebook scrivendo: siamo profondamente addolorati nell'annunciare la scomparsa di Victor, cantante appunto di Village People. Si è spento nella giornata di martedì dopo una breve ma aggressiva malattia. Si richiede rispetto per la sua privacy, si legge in questa pagina ufficiale. La moglie Karen Huff Willis ha pubblicato un comunicato simile sulla pagina Facebook personale del musicista. Passando adesso invece a quelli che sono i blackout

dall'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente sia possibile richiedere un risarcimento se il blackout ha provocato danni materiali. Per le imprese invece esistono specifiche coperture assicurative. Allora, il rimborso e l'indennizzo automatico è previsto nei casi di interruzioni di corrente non programmate che superino le 8 ore consecutive, e quindi l'importo parte da circa 35 euro, aumenterà di 17 euro ogni 4 ore aggiuntive di questo disservizio fino a un limite massimo calcolato su 240 ore di blackout. Per ricevere questo rimborso non è necessario presentare alcuna domanda, è praticamente accreditato nella prima bolletta utile, generalmente entro 60 giorni. Proprio per questo è consigliabile controllare con attenzione le vostre fatture, perché magari la voce relativa all'indennizzo potrebbe non essere facilmente riconoscibile. E ci domandiamo se ci sono poi dei danni agli elettrodomestici in casa, perché la cosa che ci preoccupa di più effettivamente, se poi togli la luce, si fulminano, come si dice, gli elettrodomestici, e quindi magari uno di questi preziosi elettrodomestici che abbiamo in casa si rompe, oppure vengono compromessi gli alimenti conservati in frigorifero, giusto per fare un esempio. Il rimborso automatico non è sufficiente, il consumatore può chiedere un risarcimento presentando un reclamo scritto al proprio venditore di energia, che poi lo inoltra al distributore per la valutazione. Qui ragazzi, tempi lunghissimi, aspettatevi per eventuali rimborsi. Oltre all'indennizzo, il cliente privato che abbia subito questo danno a seguito dell'interruzione prolungata della corrente ha la possibilità di chiedere un risarcimento. Per sostenere questa richiesta poi è fondamentale conservare scontrini, fotografie, un'eventuale perizia tecnica che dimostri il collegamento tra il blackout e il danno subito, e qualora la domanda non venga accolta resta comunque la possibilità di far valere i propri diritti attraverso la procedura di conciliazione. Quindi anche voi siete rimasti vittime di blackout nella vostra zona, nella vostra città, in queste giornate? Fateci sapere, complice questo gran caldo che dovrebbe diminuire, dico il condizionale d'obbligo, dopo alcuni temporali nelle prossime ore. 14:14, raccontatecelo attraverso un messaggio diretta a radioinblu.it. Vi aspetto anche oggi pomeriggio, in questo primo luglio, per insomma farci sapere anche la vostra sull'argomento. Arriva James Taylor.

Annalisa con Ricordi, e dopo aver inaugurato questo tour estivo con la data zero andata in scena al Marostica Summer Festival, Blanco è già pronto a vivere un'importante esperienza oltre i confini italiani. Pensate che sarà tra i protagonisti del Sunny Hill Festival di Pristina in Kosovo, dove il prossimo 31 luglio salirà sul palco di questa manifestazione che è stata fondata dalla famiglia di Dua Lipa. Dalla famiglia, perché Dua Lipa è impegnata ancora nel lunghissimo viaggio di nozze che dura più o meno 40 giorni. Ecco, un debutto sul palco del Sunny Hill Festival per questo 23enne cantautore della Riviera. Si tratta della prima partecipazione al celebre festival, considerato il più grande evento musicale in Kosovo, tra gli appuntamenti live del sud-est Europa.

0: 2000 le parole dell'estate, Tiro Mancino con la descrizione di un attimo, ne ha di cose da descrivere. Massimo Arcangeli che è con noi in questo pomeriggio, segretario generale di ANEC Lazio. Massimo, benvenuto, ben ritrovato.
1: Buonasera, ciao, ciao a tutti.
0: Allora, ne hai tante di cose da descrivere, perché partiamo dalle notti di cinema Piazza Vittorio a Roma, ma poi ci vuoi segnalare anche altre belle chicche cinematografiche.
1: Sì, sì, noi esercenti lavoriamo anche durante l'estate per riportare il cinema a vedere i film sul grande schermo. Siamo già aperti da qualche giorno a Piazza Vittorio, la 27esima edizione dell'Arena all'Esquilino, che è ormai un appuntamento fisso, e ci fa piacere che anche i protagonisti del mondo del cinema vengano lì a presentare i loro film. Stasera abbiamo Monica Guerritore che presenta il suo film Anna. Tutta una serie di appuntamenti a seguire, ci sarà Massimiliano Bruno lunedì 6, avremo poi Rocco Papaleo mercoledì, sì. Ci sarà anche un incontro speciale con Dacia Maraini, che presenta un documentario proprio sulla vita di Dacia, e quindi tutta una serie di appuntamenti importanti che riportano il cinema sul grande schermo attraverso la passione che gli spettatori ci dimostrano in questi giorni.
0: Che
1: e poi apriremo Villa Lazzaroni,
0: sì.
1: Ci sarà anche la terza edizione, quest'anno ripresenteremo l'Arena a Villa Bonelli e per il primo anno realizzeremo anche quella a Parco Tevere Marconi. Quindi tanti appuntamenti in tutti gli spicchi della nostra città.
0: Senti, tutte queste belle novità, intanto diciamo il sito di cinevillageroma.it dove trovate tutte le informazioni, aggiornamenti sul programma e il calendario. Queste altre anticipazioni che ci stai dando le troviamo su altri siti o pagine social?
1: No, sullo stesso sito.
0: Sullo stesso sito,
1: sullo stesso sito ci sono i programmi e gli appuntamenti, gli eventi speciali di tutte e quattro le nostre arene.
0: Ottimo, Massimo, fino a qualche anno fa si pensava che l'estate fosse un periodo morto, diciamo, per il cinema, la gente non avesse voglia di vedere un bel film, anche, voglio dire, dagli ultimi festival o comunque dalle cose importanti che sono passate durante la stagione. In realtà sappiamo che l'estate è una stagione molto viva grazie appunto a questi appuntamenti in arene cinematografiche come la vostra, quella dell'Esquilino ad esempio.
1: Beh, Roma è veramente la città del cinema all'aperto, perché un po' il fascino di questa nostra città, un po' il diluire le nevrosi quotidiane che già durante l'anno ci coinvolgono, ci consente l'estate di staccare un attimo, di recuperare anche qualche bella sana abitudine in compagnia di un buon film. Giusto. E insieme ai nostri amici spettatori.
0: Tra l'altro nel prossimo weekend vedo che ci sono anche dei film abbastanza recenti come The Drama con Robert Pattinson, Zendaya, e poi anche Bugonia, che è stato un grande successo.
1: Sì, e poi un'altra cosa che io ci tengo molto è che in molti dei film che noi proiettiamo c'è un sistema che consente la visione e l'ascolto anche agli audiolesi e non vedenti con movie reading.
0: Bello.
1: Quindi è anche un'attenzione rivolta a quel pubblico portatore di handicap visivi o sonori che in qualche modo si mettono in condizione di poter gustare questo nostro programma all'interno dell'arena di Piazza Vittorio, ma come in tutte le altre nostre arene.
0: E poi la programmazione cinematografica è accompagnata prima di tutto da presentazioni anche di lettori, incontri letterari, presentazioni di libri, spettacoli, insomma c'è un po' di tutto, ad esempio con la sezione Porta Magica Festival.
1: Sì, e poi questo è un appuntamento fisso, una volta a settimana ci saranno incontri anche di poesie, spettacoli danzanti, e poi avremo a Piazza Vittorio il Flag Festival, proprio un festival sul LGBTQ+, dall'11 al 13 settembre, e una rassegna di Cinema Green dal 17 al 20 settembre, con tutti i film che hanno una tematica collegata alla
0: natura, no?
1: Alla natura e anche alla tutela del nostro ecosistema.
0: E poi quando si sceglie, diciamo, un film o più film all'interno di questa rassegna, c'è solo l'imbarazzo della scelta. È stato difficile per te scegliere quest'anno?
1: No, devo dire che ci hanno veramente incoraggiato molto i protagonisti, i registi, gli autori, che hanno sempre di più il desiderio di incontrare il pubblico. Questo in passato c'era un po' meno, e invece nel tempo e soprattutto quest'anno si rendono disponibilissimi a cogliere queste opportunità per avere un incontro diretto e finalizzato anche a stimolare l'attenzione nei confronti del grande schermo. Tant'è vero che, una piccola chicca in più, dal 9 al 15 di luglio al Quattro Fontane presenteremo la 27esima edizione del Festival da Cannes a Roma. Ah. E quindi una quindicina di titoli provenienti direttamente in anteprima, in esclusiva in Italia, per omaggiare gli addetti ai lavori che non hanno sempre la possibilità di andare a Cannes, ma anche gli appassionati di cinema, con una selezione di tutti i film in concorso, fuori concorso, Ancestral Regard, e anche una piccola rassegna di cortometraggi direttamente, sì, da Cannes, nelle sale, nella sala del Quattro Fontane.
0: Beh, fantastico.
1: Dal 9 al 15 di luglio.
0: Fantastico, perché spesso anche questi film che sono considerati alcuni di nicchia, no? Che non vengono neanche programmati nei circuiti normali, c'è l'occasione di poterli rivedere in questa occasione, giusto Massimo?
1: Per ogni film abbiamo la possibilità di fare due proiezioni, e molti di questi film non avranno una distribuzione in Italia, quindi è l'unica opportunità, è l'unica occasione che si può avere per vedere questi titoli presentati al Festival di Cannes.
0: Senti Massimo, una cosa che è molto cinematografica c'entra in parte con tutta questa bella rassegna che ci stai raccontando, ma qual è il film del cuore di Massimo Arcangeli?
1: Bugonia.
0: Ah, proprio un film recentissimo.
1: Sì.
0: Come
1: devo
0: mai
1: dire
0: Bugonia?
1: Ma perché ti dà un senso di leggerezza, e poi l'Antimos io lo adoro, e nel tempo ha catturato la mia curiosità e la mia passione legata al cinema.
0: E poi diciamo che c'è una delle attrici più brave che abbiamo in circolazione a livello internazionale,
1: Emma Thom, che non è proprio l'ultima arrivata.
0: Esatto.
1: quindi ci piace vincere facile.
0: Quindi se vogliono vederlo domenica 5 luglio ad esempio alle 21:30 c'è Bugonia, guarda un po',
1: a Piazza Vittorio.
0: Esatto. Allora ricordiamo anche il sito internet per tutto quello che ci hai raccontato, lo vuoi ricordare tu in chiusura?
1: Sì, il sito è www.cinevillageroma.it.
0: Perfetto,
1: e
0: allora
1: lì
0: Massimo,
1: troverete tutte le informazioni del programma sulle nostre linee.
0: Noi ci aggiorniamo poi con tutte le altre belle iniziative che avrete in serbo, immagino anche per la stagione autunno-inverno, no? Ne farete di cose ancora.
1: Certo, certo, in questi giorni a Riccione ci sono le giornate professionali di cinema che presentano tutti i listini della prossima stagione. Speriamo che sia una stagione avvincente e che ci trascini al cinema ancora. Grazie.
0: Grazie a Massimo Arcangeli.
1: Buon cinema.
0: Grazie mille.
1: Ciao.
0: Segretario generale di ANEC Lazio, che è stato con noi in questo pomeriggio alle parole dell'estate. Che estate con questa coppia? Loro sono Sam Fender e Olivia Dean su In Blue 2000.

di sicuro non hanno bisogno di ulteriori presentazioni e parliamo all'interno delle nostre parole di una laurea che fino a poco tempo fa era considerata, non dico obsoleta, ma pressoché molto complicata da poter mettere alla prova, sul banco di prova del settore lavorativo, ovvero la facoltà di filosofia, perché corrispondeva quasi sicuramente a un disoccupato. Per decenni questa laurea è stata considerata il simbolo degli studi senza sbocchi ufficiali e invece quegli studenti ci avevano visto lungo, perché oggi, pensate un po', nell'era dell'intelligenza artificiale, sono proprio i filosofi, i pensatori, l'anello mancante che serve tra il passato e il futuro, addirittura per addestrare l'intelligenza artificiale ad avere un pensiero critico. E lo dicono i numeri di queste grandi aziende che in questo periodo stanno facendo veramente man bassa di filosofi nelle loro aziende, e lo dicono le percentuali di questi neo laureati assunti. Quindi la strategia è: cercasi filosofi. I grandi laboratori che sviluppano i modelli di intelligenza artificiale stanno assumendo infatti un numero crescente di filosofi, esperti di etica, logica, filosofia del linguaggio. È una scelta che fino a pochi anni fa, lo ripetiamo, sarebbe sembrata paradossale o pressoché inutile, ma oggi risponde a questa necessità concreta, cioè costruire macchine sempre più intelligenti, e questo ci preoccupa parecchio da un certo punto di vista. Significa affrontare problemi che non sono soltanto tecnici ma anche concettuali, perché è ovvio, tu fai la domanda all'intelligenza artificiale e ti risponde no con un dato magari molto preciso, però l'empatia manca in questo tipo di interazione tra noi e una ipotetica macchina che ci risponde da un'altra parte. I moderni sistemi infatti sono straordinariamente potenti nel riconoscere schemi, algoritmi, elaborare informazioni, generare testi, immagini e codici che noi richiediamo, però non comprendono effettivamente il significato delle affermazioni che facciamo, né possiedono un sistema di valori. Ecco perché ogni decisione sul comportamento deve essere progettata dagli esseri umani, e qui si ritorna a parlare con gran dibattito da una parte e dall'altra, da quelli che sono favorevoli e quelli che sono negativi verso l'intelligenza artificiale, di questa intelligenza artificiale che possa diventare umana in qualche modo, e quindi i filosofi in questo caso potrebbero dare una mano in questo senso. Quindi dai dipartimenti universitari internazionali e non solo quelli all'estero ma anche nel nostro paese, per entrare nei laboratori delle aziende tecnologiche ormai serve il classico pezzo di carta da filosofo, per poter insomma migliorare in qualche modo le risposte dell'intelligenza artificiale. Strong.

0: I Fugees, prossima ora ormai vicina anche per le parole dell'estate, tra poco anche l'informazione, prepariamoci anche per cucinare senza surriscaldare le nostre case e soprattutto prepariamoci per le mini classifiche di Inblu 2000.
1: Mi rendo conto che sento l'istinto di stare con te.

0: Buon pomeriggio da Antonella Mitoli. Le Fevriani hanno ordinato 4 nuovi vescovi e coni in Svizzera, ignorando l'appello del Papa a sospendere la cerimonia. Secondo il diritto canonico, la consacrazione episcopale senza mandato pontificio comporta la scomunica automatica dei partecipanti e determina una situazione di scisma dalla Chiesa cattolica. In Venezuela, quasi una settimana dalle forti scosse di terremoto, squadre di soccorritori salvano dalle macerie 2 bambini, ma nel paese non si fermano le polemiche sui ritardi nei soccorsi.
1: Hanno scavato a mani nude i venezuelani i primi giorni dopo il terremoto. Ai vigili del fuoco locali mancano mezzi pesanti e sul posto, sopraggiunte in aiuto, sono impegnate squadre di 30 paesi nella ricerca di sopravvissuti. Il numero dei morti intanto è aumentato, sono 1943 secondo dati ufficiali, quasi 6400 le persone salvate finora sotto le macerie, quasi 16000 coloro che non hanno più una casa. È una settimana esatta dal violento doppio sisma. Secondo l'ONU il rischio sono le malattie e la carenza di cibo e acqua. Le scosse ora cominciano a calare, ma la gente teme pure i saccheggi. Sono numerose le denunce di furti e il governo, incolpato di inerzia, mentre respinge le accuse alle forze armate dispiegate nelle zone terremotate, promette il carcere per i civili e i militari che rubano aiuti destinati alla popolazione, in gran parte affetta da stress post-traumatico. Antonella Mazzatruel, linea allo studio.
0: Almeno 5 persone sono morte, diverse altre sono rimaste ferite in un incendio scoppiato in un condominio di 10 piani ad Anversa in Belgio. L'incendio è divampato questa mattina intorno alle 10 all'ottavo piano dell'edificio che si trova nel quartiere di Linkover, dove vivono più di 200 persone. Ancora non chiare le cause del rogo. Un detenuto di 26 anni che oggi avrebbe dovuto essere ascoltato dalla procura di Prato dopo che aveva denunciato presunte violenze subite da parte di alcuni poliziotti nel corso del suo arresto è stato trovato morto all'alba nella sua cella nel carcere di Prato della Dogaia. Il detenuto honduregno era accusato insieme a un 16enne italiano del tentato omicidio di una cameriera il 12 maggio nel centro di Prato. Il cadavere è stato rinvenuto questa mattina da 2 compagni di cella. E si cerca ancora il 43enne originario del Bangladesh, ricercato per la strage di Casalotti a Roma, nel quale sono stati uccisi padre, madre e la figlia di 8 anni. 107 le segnalazioni arrivate alla questura nell'ambito delle ricerche. La questura invita chiunque abbia notizie utili o abbia visto il ricercato a contattare immediatamente la Polizia di Stato. Le temperature superficiali del mare globali giornaliere hanno superato i livelli record osservati nel 2023 e nel 2024 a giugno, lo conferma il servizio dei cambiamenti climatici Copernicus dell'Unione Europea. Si prevede che questo record avrà conseguenze sia sugli andamenti meteorologici che sul clima globale e sugli ecosistemi marini. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Le parole dell'estate.

seconda ora delle parole dell'estate, c'è Daniele Caruso in regia. Tutti voi naturalmente che potete mandarci i vostri messaggi via mail diretta a radiumblu.it. Poi un saluto a chi ci segue dal DAB, dal canale digitale terrestre 728, e poi l'immancabile app al vostro seguito per seguirci davvero in ogni luogo, l'app Play 2000 scaricabile gratuitamente per il vostro smartphone. E attenzione, c'è anche il sito play2000.it. Qualche idea la vogliamo dare per trasformare, diciamo, le difficoltà di questo periodo legate al meteo, dal grande caldo, in opportunità per riscoprire menù magari più leggeri, piacevoli e persino chic, ecco, senza andare lì sul balcone come abbiamo detto qualche giorno fa per cuocere la carne, diciamo, sotto il sole, ci vogliono una ventina di minuti. In questo caso stare in cucina con il caldo torrido richiede un po' di strategia per ridurre al minimo l'uso dei fuochi e evitare per quanto possibile l'accensione del forno. In questo modo risparmieremo non poca sofferenza anche sulla bolletta della luce e risparmieremo ovviamente sul riscaldamento della casa. Con il termometro che sfida i record stagionali in questi giorni, l'idea di sorvegliare magari una pentola d'acqua in ebollizione non è che faccia impazzire chiunque e non è un'opzione sostenibile. Magari mangiare bene d'estate si può fare una necessità anche biologica, ma è un atto anche di volersi bene, quindi un'opportunità per cucinare magari senza fuochi. Il segreto per non cadere in balia della morsa del caldo senza rinunciare al piacere della buona tavola sta nella tecnologia e negli elettrodomestici che magari non disperdono calore all'esterno. Se il forno tradizionale ovviamente è bandito, almeno per il momento, i piccoli apparecchi da bancone diventano i migliori alleati dei nostri menù estivi. E quindi andiamo con ordine. L'ormai indispensabile, ce l'hanno tutti, forse anche il nostro Daniele Caruso se non sbaglio, la friggitrice ad aria, che è molto utile, molto buona, con i suoi flussi di ventilazione racchiusi in questa camera isolata, permette di dorare ad esempio ottimi filetti di branzino, croccanti cubetti di tofu in pochi minuti senza rendere irrespirabile l'aria della stanza. E quindi conferma anche il nostro Dani che è la migliore via di fuga dal forno. Il microonde spesso è sottovalutato, si riscopre lo strumento d'elezione per una cottura al vapore ultra rapida, ad esempio di ortaggi di stagione. Per chi non vuole rinunciare alle consistenze dei lunghi stufati, la pentola a pressione elettrica o lo slow cooker sono ottime alleate, cioè trattengono l'energia, i profumi all'interno dei loro gusci che sono sigillati lavorano in silenzio e in autonomia mentre noi magari ci dedichiamo ad altre attività. E poi c'è il fascino della cottura a freddo, esiste anche questa strada alternativa per cucinare in totale assenza di fornelli. La chimica della cucina ci insegna che il calore non è l'unico modo per modificare la struttura di questi alimenti, quindi gli acidi sanno fare lo stesso lavoro ma senza ricorrere alle alte temperature dei fuochi. Quindi è l'arte della marinatura, una tecnica di preparazione degli alimenti, soprattutto del pesce ovviamente, tipica del Perù, in cui il succo di lime, lo zenzero e un filo d'olio extravergine d'oliva cuociono praticamente delicatamente il pesce freschissimo, prendono così vita carpacci leggeri di pesce ma anche di carni come il manzo, la fesa di tacchino, oppure chi preferisce questa alternativa vegetariana di barbabietole e avocado da guarnire magari con petoli di parmigiano reggiano, e ci è venuta già fame, con gocce di aceto balsamico. Insomma, come la vogliamo girare, ci sono delle vie alternative che possiamo seguire per cucinare senza surriscaldarci i nervi e soprattutto la casa.

Stacey Abrams con Hit the Wall, ad esempio, lei è una di quelle artiste che abbiamo incontrato spesso all'interno delle classifiche di Blue 2000 della passata stagione, soprattutto nella classifica di Billboard, e c'è un filo conduttore anche di questa nuova stagione estiva che ci porta direttamente alle classifiche dell'estate, che ritornano anche nel weekend, quindi dal prossimo weekend, tutti i sabati e le domeniche dalle 14 alle 15, per riscoprire anche i tormentoni del passato, soprattutto quelli, ma poi per tenerci aggiornati sulle classifiche del momento, quindi fare un confronto tra le canzoni del passato, dell'estate del passato, e quella attuale, con la classifica di Blue 2000 che vi abbiamo raccontato ieri con una piccola anteprima, e anche quella di Air One. E ad esempio voglio diciamo subito rincuorare e soprattutto tenere a freno l'entusiasmo del nostro Daniele Caruso, perché sappi che la nostra Beniamina, quella di Una favola da favela, è ancora la numero uno della nostra classifica di Blue 2000, quindi puoi stare tranquillo, approvato anche da te, diciamo, questo

questa sorta di classifica che è la nostra, però dei più programmati della settimana. Intanto noi in versione light, in versione anche breve, recuperiamo le classifiche che ci hanno tenuto compagnia per tutta la precedente stagione, quindi anche quelle dedicate a libri e cinema. Oggi cominciamo proprio con la classifica dei libri, dove al numero 5 abbiamo questa settimana la lettura preferita agli italiani, è quella di Francesca Giannone con Gli anni in bianco e nero, questo romanzo ambientato in una sartoria della famiglia Lia. Il tempo scorre al ritmo lento del lago del Filo, scandito dai divieti del padre, una sorta di padre padrone che teme la libertà delle proprie figlie, ambientato tutto nel Salento degli anni 60. Gli anni in bianco e nero di Francesca Giannone al numero 5. Al numero 4 troviamo un altro libro che la settimana scorsa abbiamo nominato, ovvero quello di Ilaria Tuti, ed è Un poco la notte e un poco l'alba. Ilaria Tuti che insomma è un'autrice italiana molto apprezzata, conosciuta principalmente per i suoi romanzi gialli e storici, si è laureata in economia e commercio, poi ha debuttato come illustratrice coltivando una grande passione per la letteratura, ha iniziato a dedicarsi alla scrittura di gialli e fantasy all'interno di riviste e antologie, e ha ottenuto ben presto riconoscimenti importanti come il premio Gran Giallo Città di Cattolica nel 2014 e il premio della Montagna Cortina d'Ampezzo del 2020. Suo è il libro che troviamo appunto questa settimana alla numero 4. Al numero 3 una vecchia conoscenza della nostra chart dei libri, ovvero Antonio Manzini con I tramezzini di Rocco Schiavone, che rimane una delle letture preferite degli ultimi 7 giorni, Sellerio editore Palermo in questo caso. Tra poco le prime due posizioni della classifica in versione light per questa estate 2026, con i vostri libri preferiti, che sono quelli che insomma andiamo a pescare con i dati incrociati in rete anche dalle librerie fisiche, ma potete anche segnalarci il vostro libro preferito, quello che state leggendo in questo periodo, attraverso una mail a diretta@radioinblu.it. Arriva Michele Zarrillo.

Irem degli anni 90 con At My Most Beautiful. Hanno dei titoli molto poetici e sono dei bellissimi romanzi. I primi due libri che troviamo in prima posizione questa settimana, nelle prime due posizioni dei libri più letti in assoluto rispetto a 7 giorni fa. Allora troviamo una nuova entrata di un autore sempre molto sensibile, molto attento anche alle tematiche sociali della famiglia, ovvero Matteo Bussola, con Il sole nelle pozzanghere, un libro che parla di oggetti che custodiscono una storia o più storie, oggetti che sono da amare, stringere, magari per restare soli e insomma apprezzare anche il contenuto di questi oggetti rispetto al nostro passato, alla vita futura. E c'è un signore capace anche di ascoltarli questi oggetti, quindi di sentire il concerto del mondo in quello che emanano. È lui il protagonista di questo romanzo delicato e struggente di Matteo Bussola, alla numero 2. Numero 1 questa settimana il romanzo più letto è quello di Gianluca Gotto, anche qui un titolo molto particolare e poetico, Ci basterà mangiare il vento, ed è una storia di un uomo che, dopo aver tentato in tutti i modi di tenere a distanza la vita con la sua meravigliosa imperfezione, anche la sua preziosa e a volte dolorosa imprevedibilità, scoprirà che stare bene può essere anche semplice come giocare a mangiare il vento. E da queste pagine, poi leggendo il libro di Gianluca Gotto, ci renderemo conto di quanto poetico può essere anche questo percorso del protagonista di questo romanzo. È il libro più letto in assoluto questa settimana, il libro di Gianluca Gotto. Noi continuiamo con la musica, tra poco anche la novità della settimana proposta da In Blue 2000 nel disco In Blue, ma subito Trigno insieme a Ermal Meta.

0: Estate in blu 2000. Le parole dell'estate. Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Max Occhiato. Disco in blu 2000. 2000.
1: La proposta della settimana è My Body Isn't Ready di Sonboff.

il protagonista, e lo sarà per tutta la settimana, del Disco Blu 2000 appunto di oggi, e anche di oggi, di questa giornata di mercoledì 1 luglio, ovvero Sombre, grande artista internazionale, molto giovane e molto talentuoso. E allora abbiamo parlato di libri, e quindi vi riporto dal 2 luglio al Beat Libri, in questo caso, che è un festival letterario che porta sul palco tra gli ospiti anche Graziella Genisi, Giobbe Covatta, per questo festival arrivato all'edizione numero 9, e che parla fondamentalmente di radice, paesaggi, scatti che raccontano anche la luce di una terra, i frammenti di tante storie, impegno civile, sguardi sul panorama letterario e anche sulla complessità delle relazioni umane. E sono queste le tracce di questa nuova edizione di Beat Libri, il festival in programma dal 2 al 4 luglio prossimo a Bitritto, organizzato dal Centro Italiano Femminile di Bari, con Poesia in Azione, Libri a Palatour e Le Mani di Proserpina, diretto da Cristina Maremonti, che ha realizzato un cartellone veramente molto ricco. Quindi si partirà nella giornata di domani alle 18:30, aspettando Beat Libri, con il prologo alla rassegna in cui saranno inaugurate le mostre Amara Terra Mia di Terranova, con le stampe di Bottega Fine Art, e poi Fotografie e Racconti di Claudio Santoliquido, e C'era una volta la Nazionale con Enzo Tamborra, giornalista e autore del volume omonimo. E poi abbiamo La solitudine e le relazioni sostenibili di Silvia Ruggero, tra gli autori che sono presenti appunto con le loro opere e i loro libri. Ci sono realtà poi che nascono da un'intuizione, diventano spazi dell'anima, perché Beat Libri, secondo l'intenzione della direttrice, è una di queste, un salotto letterario che prende appunto forma e vita quando le parole trovano una casa fatta di ascolto, condivisione e meraviglia, che poi è lo scopo fondamentalmente della letteratura, e quindi dell'incontro con più autori che vengono selezionati in questa rassegna, ma anche in tante altre del nostro paese, che poi riempiono, diciamo, i cartelloni estivi di tante belle iniziative legate ai libri. Arrivano i Roxy Music su Blu 2000.

queste sono le parole dell'estate. Noi continuiamo, prima di chiudere il nostro appuntamento per questa giornata di mercoledì, a darvi anche degli indizi, delle cose carine, simpatiche, anche delle mete da, insomma, tenere d'occhio per le vostre vacanze, oppure addirittura per comprare un'isola incontaminata. Voi direte quanti soldi ci vogliono effettivamente per comprare un lembo di terra, soprattutto in Scozia. Pensate che c'è quest'isola incontaminata in Scozia che è in vendita e costa meno di una casa a Milano, quindi insomma è un vero affare per quelli che vogliono investire. È un lembo di terra di 88 acri nelle remote Summer Isle, dotata di una casetta alimentata energia solare, quindi si può scegliere anche dal punto di vista ecologico e anche vicino alla natura. Ci sono queste scogliere scenografiche e una fauna ricchissima, e rappresenta proprio il rifugio ideale per chi cerca la solitudine e la pace dei sensi, ecco, diciamo così. Allora, l'isola in questione si chiama Isola di Mullagrack, che è un lembo di terra di 88 acri, come abbiamo detto, e nelle remote Summer Isle, e è in vendita all'asta. C'è un'asta in corso con un prezzo guida di 351.000 sterline, circa 405.000 euro, meno del costo medio di una casa, lo dicevamo, in molte zone non solo dell'Italia ma anche del Regno Unito, ed è dotata di una casetta alimentata energia solare, e quindi c'è un bellissimo panorama, l'opportunità anche di godere di uno dei paesaggi davvero più spettacolari della Gran Bretagna. L'annuncio di questa vendita è apparso su un sito che si chiama Savills, si trova nell'area del Consiglio delle Highland, nella parte nord-occidentale del paese, ed è una vera e propria oasi di pace e di tranquillità, raggiungibile via mare da vari porti, vanta incredibili calette viste mozzafiato, nonché distese di terreno incontaminate e davvero disabitate, quindi sareste in realtà gli unici abitanti di questo isolotto veramente magnifico. L'unico edificio presente sull'isola è una baita, ha questo tetto ricoperto di erica, ma si mimetizza praticamente con la vegetazione circostante e voi non lo vedete, a primo impatto è nascosto come il mantello dell'invisibilità di Harry Potter, e quindi è letteralmente invisibile. Al suo interno ci sono due letti a cassettone, una stufa a legna e una cucina attrezzata con una zona pranzo, il tutto arredato con uno stile veramente minimal. Io ci farei un pensierino, ovviamente, per quelli che possono investire questa cifra, lo ripetiamo, pari a circa 405.000 euro.

davvero arrivati alla fine di questo percorso insieme delle due ore delle parole dell'estate, naturalmente rinnovabile, quindi opzionabile anche per la giornata di domani. Noi siamo qui a tenervi compagnia dalle 14 alle 16. Grazie davvero per essere stati con noi, rimanete con In Blu 2000 e mi raccomando recuperate i nostri contenuti di oggi, anche la nostra intervista, attraverso il portale play2000.it, ma anche dall'app scaricabile gratuitamente per il vostro smartphone, l'app è Play 2000. Ciao a tutti e a domani.

0: Le parole dell'estate. La Biblioteca dei Ragazzi, lo spazio che in Blu 2000 dedica ai giovani lettori, ma anche a quelli un po' più cresciuti che conservano un fanciullino dentro. Ogni settimana ci perderemo tra pagine colorate, storie emozionanti, fiabe un po' magiche e incredibili avventure.
1: La Biblioteca dei Ragazzi.
2: Il meglio di.
0: E ne parleremo proprio con chi quelle storie le ha create o disegnate. Insomma, io vi aspetto ogni settimana su in Blu 2000.
1: La Biblioteca dei Ragazzi.
2: Il meglio di.
1: I film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi i libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome, cinematografo. La Media Company, di chi ama il cinema, per chi ama il cinema. Smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più, vai su cinematografo.it.
3: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su LUMSA.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
4: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
5: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
6: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
7: Attenzione, tutti in studio.
6: È pronto Giacomo?
8: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
9: Un nuovo inizio per tutti noi.
10: Di buon mattino. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 7:30 su TV 2000.
11: TV 2000, dalla

0: Buon pomeriggio da Antonella Mitoli. In Belgio almeno 5 persone sono morte, diverse sono rimaste ferite nell'incendio scoppiato in un condominio di 10 piani ad Anversa, nel quartiere di Linkeuver. Nel condominio vivono più di 200 persone, dove sono già stati trovati diversi corpi delle vittime. Ancora non chiare le cause del rogo. I lefebvriani hanno ordinato 4 nuovi vescovi e coni in Svizzera, ignorando l'appello del Papa a sospendere la cerimonia. Secondo il diritto canonico, la consacrazione episcopale senza mandato pontificio comporta la scomunica automatica dei partecipanti e determina una situazione di scisma dalla Chiesa cattolica. Sempre tesa la situazione in Iran, oggi a Doha in Qatar riprendono i colloqui indiretti fra Teheran e Washington.
1: Brutti segnali dal Medio Oriente. Dallo stretto di Hormuz passano ancora pochissime navi, mentre oggi a Doha, Qatar, si tengono degli incontri, ma solo indiretti e di basso livello. I funzionari di Washington e quelli di Teheran non si vedranno faccia a faccia, ma con i mediatori di Qatar e Pakistan. Non avvieremo ulteriori negoziati finché non si attua il memorandum d'intesa, avverte il presidente del Parlamento iraniano, Ghalibaf, aggiungendo che loro sono favorevoli al dialogo, ma pronti a tornare in guerra. Ipotesi presa in considerazione pure da Trump, che però pare indeciso. Chi non fa una piega è Netanyahu. Resteremo in Libano finché Hezbollah ci minaccia, ma intanto abbiamo eliminato 9.000 terroristi, dichiara il premier israeliano, che per i palestinesi intrappolati nella striscia di Gaza parla di emigrazione volontaria. Si tratta di 2 milioni di persone che verrebbero sradicate dalla loro terra. Marco Burini, linea allo studio.
0: La polizia egiziana nella notte ha portato in caserma, prelevandola dalla sua abitazione, Nessie Guerra, l'italiana costretta in Egitto con la figlia perché coinvolta in un caso giudiziario con il marito egiziano. La donna è stata poi rilasciata dopo l'intervento del ministro Tajani. La decisione sarebbe legata alla richiesta di un giudice egiziano di far vedere la piccola al padre, a sua volta coinvolto anche in un altro caso giudiziario. Il ministro Tajani fa sapere che ha chiesto al Cairo la grazia presidenziale. L'Aula del Senato ha confermato la fiducia posta dal governo sul piano casa. Hanno votato a favore 106 senatori, 62 contrari e 2 gli astenuti. Il decreto, già approvato alla Camera, si appresta a diventare legge. Ha partecipato al voto anche il senatore leader della Lega Salvini, che insieme alla Premier Meloni hanno fortemente voluto il provvedimento. Si cerca ancora il 43enne originario del Bangladesh, ricercato per la strage di Casalotti a Roma, nella quale sono stati uccisi padre, madre e figlia di 8 anni. 107 le segnalazioni arrivate alla questura nell'ambito delle ricerche. La polizia invita chiunque abbia notizie utili o abbia visto il ricercato a contattare immediatamente, appunto, la polizia. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: La colonna sonora dell'estate di In Blue è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana ed internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate su In Blue Radio.

0: Clinica Margaritora.
1: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo a Varese, Radio Missione Francescana. Antonio Franzi è collegato con noi. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a te e ai nostri ascoltatori.
1: Allora, torniamo al Sacromonte, ci siamo già stati. Il Sacromonte di Varese è uno dei più famosi e più ricchi dei sacrimonti che ci sono in Italia, per parlare però di una rassegna particolare. Antonio.
2: Sì, una rassegna teatrale ad altissimo profilo, si chiama Tra Sacro e Sacromonte, giunta alla sua 17ª edizione in partenza giovedì sera, proprio nel palcoscenico naturale dell'ultima, della 14ª per la precisione, cappella del Sacromonte, quindi all'appello, all'aperto, prendere al via questo momento che dicevamo è veramente ad alto profilo culturale, artistico, ma anche direi sociale, perché richiama tanta gente, il tutto grazie ad un regista varesino che ormai si è affermato a livello nazionale come Andrea Chiodi, che di anno in anno è in grado sempre di più di proporre spettacoli veramente importanti. Quest'anno poi l'appuntamento, anzi gli appuntamenti, saranno dedicati a San Francesco in occasione naturalmente dell'800esimo anniversario della morte, dell'anno giù proclamato da Papa Leone XIV.
1: E allora sentiamolo, il regista e organizzatore di Sacro e Sacromonte, Andrea Chiodi.
3: Apriamo con, credo, uno dei grandi attori del teatro di prosa e anche del cinema, perché Fausto Russolesi in questi giorni è veramente stato premiato per un sacco di film che ha fatto negli ultimi 2 anni. Diciamo che avere la sua voce affiancata, la sua voce lombarda in qualche modo, a fianco a la grande poetessa milanese Alda Merini, mi sembrava perfetto, proprio un racconto. Tra l'altro, la poesia di Alda Merini su San Francesco è un testo non troppo frequentato, per cui devo dire che è un'occasione veramente abbastanza unica di riscoprire questo testo. Un lavoro di squadra con le persone che lavorano con me al festival, e il desiderio di valorizzare un luogo bellissimo che è stato qualche di Varese. Il testo, quando è iniziato 17 anni fa, così, un po' per sfida, un po' per gioco, un po' per il desiderio di portare dei grandi artisti che avevo la fortuna di incontrare, di conoscere e farvi conoscere, diciamo, agli amici sostanzialmente, perché appunto andavo di Varese, e poi invece si è affermato tra i festival e i TV nazionali importanti.
1: Quindi tra gli intenti della rassegna, Antonio, c'è anche quello di unire l'antico, insomma il medievale, perché San Francesco, insomma, 1200, e invece legarlo al contemporaneo.
2: Esatto, credo che questo sia uno degli aspetti più significativi, più importanti di questa rassegna, che, come già sottolineato il promotore Andrea Chiodi, si sta affermando come uno tra i festival estivi più importanti in Italia. Combinare la grande tradizione con la contemporaneità, come appunto nel caso della poesia di Alda Merini, che ispira il primo spettacolo che, ricordiamo, si terrà proprio domani sera al Sacromonte.
1: Sentiamolo ancora Andrea Chiodi.
3: Il Sacromonte l'abbiamo abbastanza frequentata, la poesia della Merini l'ha fatto con la figura di Maria, lo fa con la figura di Francesco. Infatti credo che il desiderio mio di aprire con questo poema, insomma questa raccolta di poesie su Francesco, era proprio per questo, perché secondo me c'era bisogno di, diciamo, è vero che è un anniversario, è vero che sono 800 anni dalla morte, ma parliamo di un Francesco, cerchiamo di capire cosa dice a noi Francesco oggi, no? E questo sarà un po' il leitmotiv di tutto il festival, cioè cercare di dialogare con autori più contemporanei, Alda Merini in questo caso, rispetto a una figura invece molto più antica, legata più al Medioevo. Quindi diciamo che è un'occasione sempre interessante, no? Quella di scoprire come i grandi autori contemporanei riescono a rileggere il passato.
1: E beh, insomma, è una bella sfida quella di tessere, diciamo, una tela, dei fili che da San Francesco portino ad oggi, anche se in più occasioni, visto che insomma l'800esimo anniversario viene sottolineato, festeggiato da tutte le parti, ogni luogo, in Umbria non ne parliamo, si è vista anche la contemporaneità di San Francesco, Antonio.
2: Beh, certo, è una figura di straordinario rilievo, però credo che la sfida di Andrea Chiodi del Festival Tra Sacro e Sacromonte sia ormai stata una sfida vinta, nel senso che diventa un momento veramente importante per promuovere l'arte contemporanea, nel caso appunto di quest'anno con l'attenzione sulla figura di San Francesco, ma più in generale è un evento che dimostra come anche la contemporaneità possa essere attrattiva nei confronti del grande pubblico, che naturalmente sta passando arriva in grandi numerose.
1: Ecco, c'è grande affluenza, questo ti volevo chiedere. C'è sempre
2: No, è sempre, anzi, è sempre difficile trovare i biglietti perché c'è il tutto esaurito in ogni appuntamento ormai da diversi anni in occasione della rassegna Tra Sacro e Sacromonte, e di questo credo che possiamo essere veramente contenti.
1: E allora buona rassegna, buon Tra Sacro e Sacromonte. Antonio, grazie per essere stato con noi.
2: Ma grazie a te e soprattutto ai nostri ascoltatori.
1: E noi adesso andiamo in Umbria, la voce, Daniele Morini è collegato con noi. Daniele, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio a te, Federica.
1: Allora, andiamo in Umbria, ma non siamo in Umbria.
0: Esattamente, non siamo in Umbria, parliamo di Umbria, ma lo facciamo dalla Francia, esattamente dall'Alsazia, perché mi trovo proprio davanti alla stupenda collegiale di Saint-Thiébaut. Non vi la posso mostrare perché in radio ci sente solo la voce, ma merita davvero, perché è un capolavoro assoluto del gotico fiammeggiante del Reno superiore. Pensate a un'aguglia traforata che si innalza per quasi 80 metri svettando in questa vallata alsaziana, e qui sono arrivato in questi giorni per raccontare una tradizione molto molto antica. È considerato, pensa Federica, forse il gemellaggio più antico d'Europa, che nasce da un pellegrinaggio. La storia in brevissimo è questa: un servitore del vescovo Sant'Ubaldo, patrono di Gubbio, partì l'anno dopo, i mesi dopo la sua morte, nel 1160, e nel 1161 arrivò qui in questa vallata. C'era un bosco, piantò il suo bastone del pellegrino e la mattina dopo questo bastone aveva messo le radici. Il bastone aveva una particolarità, un prodigio, un miracolo, chiamalo come vuoi. Dentro c'era incastonata un lembo di pelle di Sant'Ubaldo, che aveva promesso di donare al suo servitore quando lui fosse morto il suo anello episcopale. Togliendo l'anello, il servitore aveva tolto
1: un
0: lembo di pelle,
1: un pezzo di dito praticamente.
0: Esatto,
1: e quindi però
0: reliquia.
1: Che è successo? Che il bastone è rimasto tipo la spada nella roccia, è rimasto nella terra.
0: Esatto.
1: E però hanno preso fuoco.
0: E si sono visti in lontananza tre grandi falò, come se fossero tre pini del bosco che bruciavano.
1: Sì.
0: Tanto che intorno a quella prima cappellina che fu costruita dal signore, dal signore del luogo, dal ricco del luogo, nacque poi tutto il paese, tutto il borgo di Tanna.
1: Quindi è nata dopo questa
0: prodigio,
1: dei tre, la cremation des trois sapins, che sono gli abeti, la cremazione, nel senso che sono bruciati, però ovviamente non è che sono bruciati ed è divampato un incendio, era la parte del miracolo.
0: Esatto, fa parte del racconto del miracolo che è arrivata fino ai giorni nostri. Non sono alberi veri, ma sono allestimenti a forma di alberi, perché contengono dentro del truciolato, delle resine naturali, eccetera, che facilitano la combustione, peraltro senza buttare via un albero.
1: Perché,
0: insomma,
1: perché ogni anno si ripete, e quindi il più antico gemellaggio è quello tra Gubbio e Tanna.
0: Esatto, e quest'anno, proprio in virtù di questo gemellaggio firmato ufficialmente nel 1958, ma che risale appunto al XII secolo, Tan ha invitato il vescovo di Gubbio, Luciano Paolucci Bedini, ad accendere uno dei tre pini, uno dei trois sapins.
1: E allora sentiamolo il vescovo di Gubbio.
4: È molto significativo che il messaggio di Sant'Ubaldo, oltre la sua figura, la sua persona, abbia attraversato i confini dell'Europa, perché parliamo di un tempo in cui i confini erano molto ben marcati e la divisione tra i popoli, anche che oggi noi riconosciamo come europei, non era così semplice, e che quest'uomo di Dio, questo vescovo santo, abbia portato tramite i suoi testimoni, tramite questa reliquia così così onorata, il messaggio della pace e della riconciliazione, ma soprattutto un messaggio di unità fra popoli, no? Che parte dall'incontro con la naturale uguaglianza che c'è fra coloro che condividono l'esperienza umana. E questo messaggio, proprio perché è così centrale e profondo, ha attraversato non solo i confini ma anche i secoli, e noi lo ritroviamo intatto oggi in un'Europa e in un mondo che avrebbero tanto bisogno non solo di figure così alte ma anche di incontri e di dialoghi così profondi, semplici, belli, spontanei fra popoli.
1: È così. Quindi Sant'Ubaldo comunque anche voglio dire il servitore che è andato oltre confine, ma lui predicava evidentemente questi valori, era particolarmente sensibile.
0: Assolutamente sì, esatto, erano proprio i valori di riconciliazione, di pace, che hanno precorso anche di un mezzo secolo il messaggio di Francesco, che infatti quando si è spogliato in piazza è venuto a Gubbio, attirato da questa figura che di riformatore della Chiesa, anche se era un vescovo, aveva iniziato a riformare la Chiesa ed è anche patrono di Tann. Poi, come diceva il vescovo, questo gemellaggio è diventato assolutamente nei secoli un gemellaggio tra comunità, un gemellaggio dal basso, no? Si direbbe
1: oggi,
0: poco istituzionale, molto poco di amicizia tra le varie associazioni di Gubbio e di Tann che appunto curano questo legame, questo rapporto, che naturalmente erano qui ieri sera per la cremazione.
1: Infatti, ci mancherebbe. Infatti adesso sentiamo Mauro Pierotti, che è il presidente dell'associazione Eugubini nel mondo. Sentiamo.
5: Come ormai è grande tradizione, siamo qui tanti Eugubini per la festa in onore di Sant'Ubaldo, la festa di Tann, la cremazione dei Trois Sapins, l'accensione di questi abeti, molto bella, sempre il ricordo di quel fatto eccezionale dell'arrivo del servitore di Sant'Ubaldo con la sua reliquia qui in questa zona di Francia, intorno al luogo dove è stata custodita la reliquia, quella cappella è sorta la città di Tann, che come sappiamo viene definita, loro la definiscono, figlia primogenita di Gubbio. Sono molto gentili e effettivamente sembra quasi che gli facciamo un regalo a essere qui, in realtà per noi è un piacere e francamente una sensazione strana si prova quando si arriva qui, sembra di sentirsi un po' a casa.
1: E pensa, Daniele, prima dicevamo appunto oggi la riconciliazione e la pace sono ancora più sentite visto la situazione che stiamo vivendo. Pensa che poi tu dicevi Sant'Ubaldo voleva riformare la Chiesa e noi stiamo combattendo con i lefebriani. Pensa alle contraddizioni.
0: Esattamente. Ci sarebbero delle storie fantastiche legate a Sant'Ubaldo, perché lui fu l'unico che nella nostra zona umbra, dopo che Barbarossa aveva raso al suolo Spoleto, lo fermò alle porte di Gubbio. Si chiusero in una tenda da campo dell'accampamento dell'imperatore Federico Barbarossa e chissà che cosa si sono detti, ma sono usciti con un patto di pace anche in quell'occasione. Quest'uomo doveva avere qualcosa di straordinario lavorarsi le altre persone proprio sulla pace e sulla riconciliazione.
1: Veramente, servirebbe oggi.
0: Esatto.
1: Servirebbe oggi su tantissimi fronti. Allora, grazie per averci raccontato tutto questo. Grazie Daniele.
0: Grazie a te, alla prossima.
1: E noi adesso andiamo ad Alessandria, Radio PNR. Luca Sturla è collegato con noi. Buon pomeriggio, Luca.
6: Ciao Federica.
1: Allora, con te torniamo a parlare di sanità. Ad Alessandria ne abbiamo parlato molte volte perché l'azienda ospedaliera universitaria è appena diventata l'istituto di ricerca e cura e la stessa ospedale adesso è al centro del tema di oggi. Luca, perché?
6: Esatto, perché gli alessandrini si stanno lamentando per questioni di viabilità e non è una battuta in questo caso che parliamo di viabilità con l'ospedale, perché è stata installata di fronte all'ospedale una TAC mobile, perché appunto, come dicevi, è diventato istituto di ricerca e cura a carattere scientifico e quindi le TAC normali dopo un po' vanno cambiate per avere qualcosa di tecnologicamente molto più avanzato.
1: E quindi però nel frattempo si resta senza?
6: No, nel frattempo non si resta senza, perché appunto è stato messo un tir di fronte all'ospedale bloccando completamente una via della città, collegato all'ospedale con un tunnel interno, in modo che si continui a effettuare le prestazioni di diagnostica necessarie al funzionamento dell'ospedale.
1: Ah, quindi è stata esternalizzata la prestazione, non in senso ovviamente di azienda, ma è stato esternalizzato nel senso che proprio è stato messo fuori dentro al TIR, giusto?
6: Esatto, tu dall'ospedale non ti accorgi che vai in un altro reparto, perché sì, hanno fatto una struttura spettacolare, ma stai andando a finire dentro un camion.
1: Vabbè, d'altronde di necessità si fa virtù, in questo caso così si sopperisce appunto al periodo di rinnovo delle apparecchiature. E quanto durerà questo?
6: Allora, considera che se i lavori vanno tutto come deve andare, la strada verrà riaperta a fine novembre.
1: Fine novembre.
6: Esatto, per ci cui vuole un po' di tempo. Non hanno dato annunci di tempistiche all'ospedale, no,
1: certo.
6: Per l'installazione, sì, della nuova tacca, sì, perché capisci, sì, che bisogna smantellare il vecchio, fare il nuovo, mettere a norma tutto nel frattempo. E però sappiamo dall'ufficio viabilità del comune, sì, che fino a fine novembre la strada è chiusa, dopo dovrebbe essere aperta.
1: E quindi che cosa succede all'esterno? Tu dici la viabilità è rimasta penalizzata, e cosa si fa? È stato chiuso una parte, è aperta un'altra direzione? Cosa è successo?
6: Allora, fortunatamente l'ospedale, la via che costeggia l'ospedale e quindi va verso la via principale dell'ingresso, sì, è una via di accesso solo dove vanno ambulanze o mezzi comunque dedicati non all'emergenza, per cui non ha alterato più di tanto, ha rotto le scatole alla gente perché erano abituati a parcheggiare sulle strisce blu in quella via.
1: Ah, e quindi invece quella via è occupata in parte?
6: È occupata dalla TAC.
1: E quindi dove vanno a parcheggiare?
6: Attorno all'ospedale, devi faticare un po' di più. Sai perfettamente anche tu che il problema dei parcheggi nelle zone
1: enorme.
6: Degli ospedali è enorme.
1: No, enorme, anche perché se non puoi parcheggiare in ospedale, insomma, non ci arrivi. Ma non era con te però che avevamo parlato, non mi sbaglio, perché siete tante radio dislocate, poi magari facciamo un discorso sugli ospedali, non è previsto un parcheggio lì?
6: Sì, c'è il parcheggio, ma non basta.
1: Ma non basta, dico, non sono previsti quindi altri parcheggi.
6: È prevista la costruzione del nuovo ospedale.
1: E nel nuovo ospedale?
6: In una zona dedicata, in una zona più felice, sì, perché avrà un parcheggio.
1: Quindi
6: può supportare 600 posti letto, ecco.
1: Ah, ecco, quindi forse ne avevamo parlato quando abbiamo parlato della costruzione del nuovo ospedale.
6: Esatto, quando avevamo l'assessore regionale.
1: Che c'era tutto programmato, insomma, anche i servizi. E quando sarà finito il nuovo?
6: 2030. Adesso hanno appaltato il progetto, la prima pietra dovrebbe essere entro gennaio 2028 e in 2 anni si stima, visto che ci sono fondi PNRR, che sia tutto operativo.
1: 2 anni è un tempo record, un nuovo ospedale in 2 anni
6: Si spera. Non è detto, però capisci che ci sono i fondi PNRR che poi scadono. Vanno restituiti, tutto un problema.
1: E quello diventa un pungolo,
6: esatto,
1: per andare avanti nei tempi.
6: È il modo migliore per realizzare un'opera del genere
1: nei tempi
6: dedicati,
1: stabiliti. Benissimo, allora Luca, grazie per essere stato con noi.
6: Grazie a te.
1: E noi ci fermiamo qui, in regia Stefano Sciurpi, Il Territorio Parla torna domani.
7: Il Territorio.

0: The Lounge Summer Edition. Una selezione di musica smooth jazz, lounge, dai migliori compositori internazionali.
1: Ogni sabato e domenica alle 21 solo su Blu 2000.
0: The Lounge Summer.

0: da non perdere. Le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome: Cinematografo. La media company di chi ama il cinema. Per chi ama il cinema, smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più, vai su cinematografo.it.
1: TV 2000.
2: Non una televisione qualsiasi.
1: Canale 28 del digitale terrestre.
2: 157 di Sky.
1: 18 TV Sat.
2: TV2000.it.
3: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
4: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
5: Ciao, sono Monica Monti. Ogni settimana ti aspetto con Soul. Sono incontri con uomini e donne di spessore culturale e umano. Vuol dire le domande fondamentali del vivere.
4: Il lunedì alle 21 su In Blu 2000.
6: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. I lefebriani hanno consacrato 4 nuovi vescovi ai coni in Svizzera questa mattina, ignorando l'appello di sospendere la cerimonia. Secondo il diritto, la consacrazione episcopale senza mandato pontificio comporta la scomunica autorità dei partecipanti e determina una situazione di scisma dalla Chiesa cattolica. Sentiamo lo storico del cristianesimo Alberto Melloni.
7: È una scelta che ha a che fare con la complessità del mondo tradizionalista e c'è una rivendicazione di primogenitura in una insubordinazione che riguarda soprattutto il Papa. Nel mondo tradizionalista ci sono tante tendenze, ci sono passioni per il latino che appartengono semplicemente alla sfera del gusto e hanno tutto il diritto di essere tollerate ed ospitate come tanti altri gusti all'interno della Chiesa, e c'è un pretesto, la rappresentazione del Concilio Vaticano II come un concilio della modernizzazione, del cedimento, del compromesso, che è del tutto sbagliata e teorica. Il concilio ha recuperato la grande tradizione, non quella di 2200 anni. Però in questo i lefebriani che hanno oggi proceduto alle ordinazioni episcopali contro la volontà del Papa hanno toccato una cosa che non riguarda il concilio, ma una cosa molto diversa, cioè l'autorità proprio del Papa, che aveva chiesto di non fare questo passo e che è stato disubbidito, cosa che tutti possono fare, ma non posso ignorare le conseguenze che ci sono.
6: In Belgio almeno 6 persone sono morte, diverse altre sono rimaste ferite nell'incendio scoppiato in un condominio di 10 piani ad Anversa, nel quartiere di Linkeröver. La polizia ha affermato che nel condominio vivono 200 persone. Secondo le prime informazioni, la scintilla che avrebbe provocato il rogo sarebbe stata causata da un guasto tecnico al piano terra dell'edificio. In Venezuela il bilancio del sisma sfiora ormai le 2000 vittime. Un bimbo di 3 anni è stato tratto in salvo dopo 6 giorni sotto le macerie. Cresce l'emergenza umanitaria, allarme delle Nazioni Unite, grave carenza di cibo, acqua e ripari. A Doha si tengono i colloqui indiretti fra rappresentanti statunitensi e iraniani, presenti i mediatori del Qatar e del Pakistan, mentre gli emissari di Trump, Kushner e Witkoff non partecipano a questi negoziati tecnici, mentre si stima che ci siano decine di mine nello stretto di Hormuz. Nancy Guerra è stata portata in caserma in Egitto con la figlia, poi rilasciata dopo l'intervento del ministro Tajani. La donna è così rientrata insieme alla bambina nella sua abitazione al Cairo. Le autorità egiziane hanno sostenuto che la ragione del fermo sarebbe stato un ordine esecutivo in base al quale il padre avrebbe diritto di vedere la figlia. L'Italia ha chiesto la grazia presidenziale per Nancy Guerra, ha detto il ministro Tajani. È tutto, grazie per l'ascolto.
8: La Fontana del Villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu.

camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente.
1: Radio Incontri in Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

Ciao, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Se non volete perdervi le mie ricette, seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi titoli del notiziario. I lefebriani consacrano 4 vescovi senza mandato pontificio e scisma. Nessun ascolto all'appello del Papa. Ripresi oggi a Doha in Qatar i colloqui indiretti fra Iran e Stati Uniti. Sul tavolo la questione dello stretto di Hormuz e lo sminamento. Chiesta la grazia presidenziale per Nessy Guerra, la donna è stata portata in un comando di polizia in Egitto e poi rilasciata grazie all'intervento del ministro Tajani. Sottoscritto un protocollo d'intesa fra CEI e governo per realizzare e migliorare infrastrutture sportive negli oratori nelle periferie. Buonasera da Antonella Mitola. In apertura lo scisma delle Lefebriani dopo l'ordinazione questa mattina di 4 vescovi senza il mandato pontificio. Sentiamo Paolo Fucili.
2: Quasi 5 ore di celebrazione, atmosfera solenne stamattina a Decon in Svizzera. La fraternità sacerdotale San Pio X, che raggruppa le comunità ultratradizionaliste lefebriane sparse nel mondo, da oggi ha 4 nuovi vescovi ordinati senza mandato pontificio e compiendo perciò un atto scismatico con conseguente scomunica per le leggi della Chiesa. Si consuma così, in diretta streaming mondiale con telecronaca multilingue, l'ultimo scisma di 2 millenni di storia della Chiesa, piccolo per numeri però doloroso, tanto più dopo il primo del 1988 voluto anch'esso dai lefebriani, ordinando anche allora 4 vescovi, compresi 2 che oggi a loro volta hanno celebrato il rito dell'ordinazione. E come allora Papa Wojtyła, anche Leoni ha cercato di farli desistere dal lacerare ancora la tunica di Cristo. Peccato di estrema gravità, ha scritto loro invano ancora 2 giorni fa. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: E sullo scisma dei lefebriani sentiamo il commento di Alberto Melloni, storico del cristianesimo.
3: È una scelta che ha a che fare con la complessità del mondo tradizionalista e c'è una rivendicazione di primogenitura in una insubordinazione che riguarda soprattutto il Papa. Nel mondo tradizionalista ci sono tante tendenze, ci sono passioni per il latino che appartengono semplicemente alla sfera del gusto e hanno tutto il diritto di essere tollerate ed ospitate come tanti altri gusti all'interno della Chiesa. E c'è un pretesto, la rappresentazione del Concilio Vaticano II come un concilio della modernizzazione, del cedimento, del compromesso, che è del tutto sbagliata e teorica. Il concilio ha recuperato la grande tradizione, non quella di 200 anni. Però in questo i lefebriani che hanno oggi proceduto alle ordinazioni episcopali contro la volontà del Papa hanno toccato una cosa che non riguarda il concilio, ma una cosa molto diversa, cioè l'autorità proprio del Papa, che aveva chiesto di non fare questo passo e che è stato disubbidito, cosa che tutti possono fare, ma non posso ignorare le conseguenze che ci sono.
1: La crisi fra Iran e Stati Uniti. Sono ripresi oggi a Doha in Qatar i colloqui indiretti fra rappresentanti dei due paesi. Sul tavolo la questione dello stretto di Hormuz e dello sminamento. Sentiamo Massimiliano Cochi.
4: Gli incontri in corso sono positivi. Donald Trump si dice ottimista e spiega che i rapporti con Teheran ora sono molto buoni, anche se nel nuovo round di colloqui in corso a Doha, in Qatar, i negoziatori di Washington e quelli di Teheran si parlano solo attraverso i mediatori. Sarebbero stati creati gruppi di lavoro per mettere a punto i dettagli dei 14 punti del memorandum d'intesa, a cominciare dal futuro dello stretto di Hormuz. Teheran vuole mantenere il transito gratuito solo per 60 giorni. L'Oman ha presentato una proposta che prevede il pagamento di un pedaggio volontario per coprire i servizi di navigazione, di sicurezza e ambientali. A mettere a rischio il negoziato è ancora una volta però ciò che accade sul fronte libanese, con Israele che ha ribadito di non voler lasciare le aree occupate nel sud del paese e annuncia nuovi possibili attacchi contro l'Iran, che da parte sua minaccia durissime rappresaglie. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Ed è sempre drammatica la situazione nella striscia di Gaza. Netanyahu rilancia la cosiddetta emigrazione volontaria per svuotare i territori occupati. Sentiamo Antonio Soviero.
5: Il premier israeliano Netanyahu afferma che l'immigrazione volontaria dei palestinesi dalla striscia di Gaza rimane all'ordine del giorno, dichiarazioni che riaccendono le critiche di pulizia etnica rispetto al tema degli insediamenti ebraici illegali nel territorio palestinese. Netanyahu fa capire che continueranno. Pochi giorni fa ha affermato che non c'era spazio per due stati tra il fiume Giordano e il mar Mediterraneo. Sul piano umanitario, l'esercito di Gerusalemme continua a bombardare e uccidere presunti affiliati di Hamas. Hamas, con i palestinesi stremati da condizioni di vita disumane. Mancano cibo, medicine, acqua potabile, ripari sicuri, con gli aiuti in gran parte bloccati, usati come arma di guerra. Fronte libanese, a Netanyahu, che dichiara «rimarremo nella zona cuscinetto finché sarà necessario», replica il suo ministro estremista della difesa Katz: «l'esercito israeliano rimarrà nelle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza a tempo indeterminato». Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Il sisma in Venezuela sale a quasi 200 il bilancio delle vittime. Le Nazioni Unite avvertono sul rischio di carenza di acqua e cibo. Sentiamo Leonardo Possati.
6: A una settimana dal devastante terremoto in Venezuela, il silenzio regna tra le macerie di La Guaira. Il bilancio ufficiale è di quasi 2.000 vittime, oltre 10.000 feriti, ma si temono almeno 50.000 dispersi a 7 giorni dal sisma. Le speranze di trovare sopravvissuti sono quasi nulle. Milioni di persone vivono per strada in sistemazioni di fortuna. Gli sfollati non rientrano. Entrano nei loro palazzi per il terrore di nuovi crolli, nonostante le rassicurazioni dei tecnici. Mentre la solidarietà tra i cittadini cerca di arginare la disperazione, esplode la crisi umanitaria. Manca tutto e gli ospedali sono al collasso. Cresce anche la tensione sociale. Il governo ha annunciato fino a 8 anni di carcere per gli sciacalli dopo l'arresto di 4 poliziotti sorpresi a rubare tra le macerie. Leonardo Possati, linea allo studio.
1: Ora siamo alla pagina politica, al Question Time alla Camera. Il ministro Crosetto parla dell'utilizzo delle basi americane in Italia. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
7: Buonasera Antonella. Sono stati 518 i voli dalle basi americane in Italia a partire dal 27 febbraio del 2026. Il ministro della difesa Crosetto, nel rispondere alle domande dei deputati, torna sulla vicenda che sarà causa dello scontro tra Meloni e Trump. Dalle basi di Sigonella e Aviano, aggiunge Crosetto, non sono decollati voli per attività cinetiche, più di un volo invece è stato negato. Le opposizioni invece chiedono di più e vogliono conoscere nel dettaglio il compito dei singoli voli autorizzati, questioni di politica estera che si intrecciano con temi di politica interna al centro del dibattito, sempre la legge elettorale, nessun accordo nella maggioranza sul nodo preferenze, mentre il testo dello Stabilicum torna in aula alla Camera.
1: Problema sul collegamento con Augusto Cantelmi e noi proseguiamo con il radiogiornale. Il caso di Nessy Guerra in Egitto: la donna è stata portata in un comando di polizia al Cairo questa mattina e poi rilasciata grazie all'intervento del ministro Tajani. Sentiamo Alessio Orlandi.
8: Dopo ore passate insieme alla figlia in commissariato, Nessy Guerra questa mattina è stata rilasciata ed è potuta tornare nella sua abitazione. La 27enne italiana, bloccata in Egitto a causa di un contenzioso legale con l'ex marito per l'affidamento della figlia, era stata prelevata alle 3 di notte, ora italiana. A giustificare il fermo, secondo la polizia, un ordine esecutivo in base al quale il padre della minore, Tamer Hamouda, avrebbe diritto di vedere la bambina. La situazione si è poi sbloccata con l'intervento della Farnesina. Per Nessy Guerra abbiamo chiesto la grazia presidenziale, ha fatto sapere il ministro degli esteri Tajani a Montecitorio. La donna, infatti, dopo la denuncia del marito per adulterio, è stata condannata in primo e secondo grado a 6 mesi di carcere in Egitto. A sua volta, Tamer Hamouda è stato condannato in via definitiva in Italia per diversi reati. A inizio giugno, invece, l'ex marito di Guerra è finito in manette e poi rilasciato su cauzione per le minacce al console italiano a Urgano. Continuiamo a lavorare per riportare al più presto in Italia Nessy Guerra e sua figlia, l'assicurazione del ministro Tajani. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: In Belgio almeno 6 persone sono morte, diverse altre sono rimaste ferite in un incendio scoppiato in un condominio di 10 piani nel quartiere di Limver-Over ad Anversa. La polizia ha affermato che nel condominio vivono più di 200 persone. Secondo le prime informazioni, la scintilla sarebbe stata causata da un guasto tecnico al piano terra dell'edificio. Mentre gli oratori sono in piena attività estiva, arriva una notizia che riguarda questi presidi educativi. Sottoscritto un protocollo d'intesa fra CEI e governo per realizzare o migliorare infrastrutture sportive negli oratori nelle periferie. Sentiamo Elena Seno.
9: Promuovere la realizzazione e la riqualificazione di spazi dedicati allo sport negli oratori delle aree urbane che presentano maggiori fragilità sociali ed educative. A questo punta il protocollo d'intesa sottoscritto tra il ministro per lo sport e i giovani Abodi e il presidente della CEL, Cardinal Zuppi. 50 milioni di euro le risorse a disposizione con un bando che sarà pubblicato entro il prossimo mese. Con l'intesa si vogliono definire le modalità di cooperazione per gli interventi alle infrastrutture sportive degli oratori presenti nelle zone più degradate. I beneficiari contribuiranno con una quota minima di cofinanziamento pari al 15%, ed è prevista anche l'istituzione di un tavolo tecnico permanente tra gli uffici del Ministro per lo Sport e la CEI, il tutto con l'obiettivo di valorizzare gli oratori, presidi educativi, riconoscendo il loro ruolo strategico per il contrasto alla dispersione scolastica e al disagio giovanile. Elena Seno, linea allo studio.
1: L'Assemblea nazionale francese ha approvato la proposta di legge sulla morte assistita, un provvedimento controverso che ha acceso il dibattito su come regolamentare l'assistenza nel fine vita. Cesare Cavoni.
10: L'Assemblea nazionale francese ha approvato la proposta di legge sul suicidio assistito con 295 voti a favore e 232 contrari dopo la bocciatura del Senato a gennaio. Il testo è stato molto controverso in Francia e ha acceso il dibattito su come regolamentare l'assistenza di fine vita. La proposta di legge riconosce un diritto all'aiuto a morire per gli adulti affetti da malattie gravi e incurabili in fase avanzata o terminale. Il voto finale si avrà però il 15 luglio prossimo. Una modifica importante del testo finale è l'esclusione della sola sofferenza psicologica dai criteri di accesso alla morte assistita. Solo i pazienti fisicamente impossibilitati ad autosomministrarsi la sostanza potranno chiedere che sia un medico o un infermiere a farlo al loro posto. I pazienti dovranno avere più di 18 anni ed essere cittadini francesi o residenti nel paese. La proposta è avversata da numerose associazioni professionali del mondo ospedaliero e da un vasto fronte di associazioni. Lunedì la Conferenza Episcopale Francese aveva lanciato un nuovo avvertimento: da questa scelta dipenderà per una parte significativa il modello futuro della nostra società. Cesare Cavonilina allo studio.
1: Caldo anche oggi in 21 città da bollino rosso, ma al nord in arrivo temporali e pioggia. Marino Galdiero.
11: Una tregua breve, ma pur sempre una tregua, quella che ci attende nelle prossime ore con l'arrivo di aria fredda di origine atlantica che trasformerà l'umidità evaporata in pioggia. In Lombardia e Piemonte hanno fatto già il loro ingresso temporali e grandinate. La morsa del caldo si è allentata. Oggi le città da bollino rosso scendono a 21, per domani saranno solo 2. Da oggi e fino a domenica le temperature caleranno, l'afa perderà forza con un movimento che coinvolgerà prima il nord e poi anche il centro e le regioni del sud. I rilevamenti di Copernicus, il programma di monitoraggio della terra dell'Unione Europea, registrano temperature record dei mari nel mondo, con una media registrata lo scorso 21 giugno di 21 gradi. Il mare bolle e in particolare il Mediterraneo, che è un bacino d'acqua chiuso. Temperature così basse, scrive Copernicus, hanno conseguenze sugli andamenti climatici. I mari, in altre parole, non riescono più a raffreddare la terra. Marino Galdiero, linea allo studio.
1: In chiusura uno sguardo alla borsa di Milano con l'indice FTSE MIB che chiude in calo dello 0,15%. E con questo è tutto. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Daniele Caruso e regia, da Antonella Mitolo. Una buona serata.
12: Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.
13: Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri, eccoci alla nostra Fontana del Villaggio, Carla Rossi al microfono. Iniziamo la puntata di oggi con la parola della settimana di Jacopo Vaccioni.
14: Si fa un gran parlare di accordi in questi mesi, accordi siglati, stipulati, accordi saltati alla velocità di una telefonata, accordi di pace che mai arrivano in porto e mai vi arriveranno, fin tanto le guerre saranno vettori economici importanti sia nella fase distruttiva sia nella fase costruttiva. Sappiamo che oggi le armi invece.

cor cordis, cordem, appunto, che significa cuore. Dallo stesso accusativo prendono origine cordiale, concordia, cordem, appunto, che significa cuore. Dallo stesso accusativo prendono origine cordiale, concordia, ma non cuore, che avrebbe dovuto essere corde. Cuore potrebbe avere origini più antiche della lingua latina, per esempio dal littito ker. In greco cuore suona allo stesso modo. E cardia, dalla quale prendono origine termini medici, cardiopatico, cardiologo, tachicardia. Oppure potrebbe essere originato dal latino volgare. Un latino volgare che potrebbe aver avuto un'altra voce rispetto a cor cordis e potrebbe essere stata cor coris, da cui core, senza bisogno di ricorrere al provenzale cor della lingua doc. Da core a cuore il passo è breve. Il cuore sappiamo essere un muscolo, protetto dallo sterno e dalla cassa toracica, che è il motore propulsore della nostra circolazione sanguigna. Ma la parola cuore, che avrete già capito è la parola di questa settimana, ha in letteratura abbracciato infiniti significati figurati, in quanto ritenuto, seppur erroneamente, sede dei sentimenti. Ho un peso al cuore. Mi sta scoppiando il cuore dal dolore. Marta ha un cuore tenero, mentre Lucia duro come una pietra. Il cuore di Giovanni arde di passione. Maria ha il cuore in gola e via di seguito, fino a ipotizzare che qualcuno possa addirittura essere senza cuore. Ciascuno di noi ha nella mente riferimenti che maggiormente ci hanno colpito leggendo. Io, come quelli che seguono assiduamente Radio Incontri sapranno, ho una passione particolare per Collodi e ancora più particolare per il suo capolavoro Le avventure di Pinocchio del 1883. Alcuni anni fa abbiamo trasmesso a questa emittente 37 puntate proprio dedicate alle avventure di Pinocchio. Collodi, nel capitolo primo, per descrivere Geppetto come un uomo generoso, privo di malizia, buono per antonomasia, scrive: aveva un cuore d'oro. Nel capitolo 20, Collodi addirittura sostiene che il cuore possa parlare. Pinocchio cammina, cammina, ma il cuore gli diceva: torna indietro. Il pescatore verde del capitolo 32, invece, non aveva cuore. Nell'episodio famosissimo del serpente, che però molti non ricordano, verificato proprio in questi giorni con degli amici a tavola, nell'episodio del serpente del capitolo 20, a Pinocchio, alla vista del serpente, il cuore gli batté forte. Nel capitolo 24, quando Pinocchio pensa

0: casa a Geppetto in mare, il cuore gli si strinse. Ma tutto il libro di Pinocchio è un viaggio fatto dal cuore. Un cuore di legno del povero disgraziatissimo burattino, contrapposto al cuore d'oro di un padre che sognava un figlio col quale girare il mondo. Un cuore di legno che attraverso numerosissime traversie giunge però finalmente al suo epilogo. Nel capitolo 36esimo, Pinocchio, attraverso la trasformazione da burattino a bambino, scrive Collodi, arriva ad acquistare un cuore. Noi possiamo dire a conquistare il suo cuore. Auguriamoci anche noi di poter giungere allo stesso risultato.
1: Una canzone dei Nomadi, Toccami il cuore.

E ci spostiamo adesso in un luogo interessante. Si tratta della Osteria dell'Agnello, dove l'impegno sociale ha il sapore della cucina tradizionale cremonese. Nel centro storico, la cooperativa sociale Fratelli Tutti ha aperto un luogo dove persone con disabilità, volontari, dipendenti riescono a servire un centinaio di pasti al giorno con un prezzo competitivo. E dopo l'estate sarà avviato il servizio di consegna a domicilio per anziani soli, un modo per costruire nuove relazioni. L'Osteria dell'Agnello non è solo un ristorante nel centro storico di Cremona, è molto di più. È un progetto che unisce la cucina tradizionale locale con un profondo impegno sociale, soprattutto nei confronti di persone con fragilità e anziani. Una realtà messa in piedi recentemente, la cooperativa sociale Fratelli Tutti dal 2021 ha l'obiettivo di inserire nel mondo del lavoro giovani con disabilità o provenienti da situazioni di marginalità. E l'Osteria dell'Agnello è solo l'ultima delle attività in ordine di apertura. Lo racconta Maria Pia Rosani, che è vicepresidente della cooperativa. La nostra realtà comprende anche una forneria e un caffè letterario. La cooperativa si ispira all'omonima enciclica sociale di Papa Francesco. È gestita da Don Roberto Musa, cappellano della casa circondariale di Cadelferro a Cremona. Un progetto che sta in piedi grazie al lavoro svolto dai dipendenti e dai volontari. E permette, per esempio, al ristorante di servire un centinaio di pasti al giorno, al costo di 13 euro l'uno per un menù completo, un modello sociale ed economico. La cooperativa conta 10 dipendenti, racconta Don Musa, a cui si aggiungono una ventina di ragazzi con disabilità o fragilità. Solo all'Osteria dell'Agnello abbiamo assunto 3 persone che lavorano insieme ai 2 volontari e a una decina di questi ragazzi. La cooperativa è un modello per tante realtà di questo tipo, un esempio di come un'idea possa svilupparsi concretamente, reggersi anche dal punto di vista economico. Ha chiuso un bilancio nel 2025 con un avanzo attivo intorno a 15.000 euro. Gli ultimi 2 anni sono stati in pareggio e all'inizio sono state donazioni per l'acquisto di tutte le strumentazioni necessarie per la cucina, ma le utenze, gli stipendi, l'affitto sono sostenibili economicamente attraverso il lavoro di questa cooperativa. Il progetto coinvolge tante famiglie del territorio, il clima è quello di serenità e inclusione. Si lavora con il sottofondo, di violini, si mangia circondati da quadri realizzati dagli ospiti del centro di riabilitazione psichiatrica dell'ASST di Cremona, un percorso di apprendimento e di formazione, un percorso che richiede del tempo, prosegue Maria Pia Rosani. Ragazzi imparano a impiattare le portate, a raccontare i piatti del giorno, a relazionarsi con i clienti in un ambiente tranquillo e mai competitivo. Un elemento distintivo del progetto sarà il servizio di pasti a domicilio rivolto agli anziani della città, prenderà il via dopo l'estate. Non una semplice consegna, una costruzione di relazioni con queste persone.
La vicepresidente della cooperativa racconta come funzionerà concretamente. Dice: i nostri ragazzi, affiancati da altri componenti del gruppo, passeranno di casa in casa per consegnare il box con all'interno il pasto. È in un certo senso anche un modo per mettere insieme diversi tipi di fragilità.

Termina anche oggi la nostra fontana del villaggio. Carla Rossi vi saluta. Vi ricordo, se volete seguirci tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 12:06:18:15 sulle nostre frequenze va in onda la fontana del villaggio, ma potete seguirci anche in auto attraverso il DAB, la lettera I come incontri. Trovate i nostri podcast su radioincontri.org. Abbiamo anche lo streaming. Un saluto a tutti da Carla Rossi.

Ciao a tutti, costolette, io sono Cecilia Falchi, in arte la costola di Adamo Blog. Questo è ovviamente lo spazio che dedico sempre quindi al mio blog, appunto la costola di Adamo, e che voglio condividere con voi, dove ogni settimana, ogni puntata io parlo, affronto uno dei temi che negli anni ho affrontato appunto nel mio blog per cercare insomma di trarre diverse considerazioni o approfondimenti che possono essere estemporanei anche da me, visto che spesso vengo accusata di essere molto autoreferenziale. In realtà il mio blog nasce proprio dal desiderio contrario di essere autoreferenziale, cioè utilizzare la mia esperienza, le mie, diciamo, considerazioni, tutto quello che mi accade per dare un più ampio respiro. Quindi l'intenzione è proprio quella di uscire da me, nel senso far sì che queste cose che mi accadono, questi pensieri che assalgono, escano da me e magari possano essere condivisi da più. Quindi alla base c'è proprio lo scopo contrario a quello dell'essere autoreferenziale. Poi ovviamente io parlo di ciò che conosco e ciò che conosco meglio ovviamente riguarda me. Comunque, per questa puntata sicuramente sono e sarò molto autoreferenziale perché prenderò un vecchio articolo, prendo un vecchio articolo che ho scritto esattamente 9 anni fa e lo riadatto un pochettino alla persona che sono adesso. Tutto questo è nato dal fatto che ho in mente un paio di temi che voglio affrontare nelle prossime puntate, però in questo momento sono concentrata su altro e sul mio blog, diciamo, sto cercando di fare anche una sorta di lavoro di rielaborazione e anche di database, di creare un database, visto che comunque siamo all'alba dei 10 anni di blog, quindi sto salvando via via i vari articoli e quindi mi sono ritrovata davanti a questo vecchio articolo, appunto 9 anni fa, che si intitola Attese. Questo articolo era impostato ovviamente in modo ironico perché tutto partiva dal fatto che io stavo attendendo l'arrivo dell'idraulico, ovviamente l'arrivo dell'idraulico che non arrivava mai in quel giorno preciso e in quel momento di attesa, quindi di questo arrivo sempre di più procrastinato, mi ero messa a riflettere effettivamente sulla mia vita. Rileggendo questo articolo appunto di 9 anni fa mi sono resa conto quanto tempo è passato, ma quanto anche sono cambiata molto io nell'approccio con il presente e il futuro. Sto ancora aspettando i professionisti che ho chiamato per casa mia, sinceramente, quindi questo non è assolutamente cambiato. Quindi se 9 anni fa stavo aspettando idraulico in bianchino, oggi sto ancora aspettando quelli che mi devono smontare i mobili o finire di fare tutte quelle piccole aggiustamenti ci sono sempre da fare in casa e che noi chiamiamo, chiamiamo, chiamiamo e nessuno mai arriva, quindi questo non è assolutamente cambiato. Comunque, ora, prima di continuare a parlare del discorso, insomma, del tema di oggi, che quindi è l'attesa, non so se si era capito, ascoltiamoci la prima canzone che ovviamente è a tema. In questo caso sono i Green Day che mi sono andata a vedere anche quest'estate a Firenze con il mio compagno e quindi ascoltiamoci con Waiting i Green Day.

Io non so bene per voi che significato possa avere l'attesa. So che significato poteva avere per me l'attesa 10 anni fa, 9 anni fa appunto. Non era qualcosa di estremamente positivo, nel senso che ero molto, ma molto concentrata sul mio futuro, ero in attesa in tutti i sensi, nel senso che aspettavo che arrivasse quel famoso piccione viaggiatore che mi avrebbe dovuto indicare la strada e dirmi qual era la strada giusta poi fondamentalmente da intraprendere. Ero molto confusa o meglio, avevo tantissime strade aperte e non riuscivo a incanalare tutte le mie energie in una, non che io negli anni abbia imparato a concentrarmi su una cosa sola, perché questo non fa proprio parte del mio essere, però sicuramente rileggendo quell'articolo mi sono resa conto di come ora mi approccio anche al futuro. Sono molto più concentrata sul presente, sono molto più anche concentrata sulle cose che posso fare oggi e penso veramente tanto poco al futuro. È come se la vita avesse veramente preso tanto il sopravvento, non dandomi tempo di ragionare o di anche avere paura o avere delle grosse aspettative verso il futuro. Fondamentalmente, quello che ho riscontrato è che in 9 anni quello che ora voglio fare tendo a farlo velocemente e tendo a farlo con molte meno remore o molti meno pensieri. Non so se è quindi un meccanismo che capita a tutti nel momento in cui si diventa più grandi, nel senso che a 30 anni effettivamente ancora hai tantissime strade aperte, e più vado avanti sento che queste strade le ho chiuse, le ho ristrette, quindi oggi sono molto più concentrata su quello che effettivamente voglio fare, sulle cose che mi piace fare, e forse ho anche molto meno tempo per pensare ad altro. Non so poi ecco esattamente cosa ha decretato questo cambiamento, probabilmente i 40 anni, l'avvicinarsi dei 40 anni e poi ora l'averli compiuti mi ha fatto un po' spingere l'acceleratore, che poi non è neanche troppo acceleratore, è soltanto un concentrarsi veramente tanto sul presente. Mentalmente non riesco più ad andare troppo in là. Anche quando il mio compagno deve programmare qualcosa, mi chiede qualcosa nel futuro, che può essere anche un futuro breve, tipo 1, 2, 3 settimane, 1 mese, 2 mesi, tendo sempre un attimino a fermarmi, anche se poi effettivamente le vacanze quelle le prenoto sempre un anno prima, perché quello è il mio istinto da vergine, segno zodiacale vergine, che ovviamente qualcosa deve sempre programmare. Ascoltiamoci un'altra canzone che ovviamente è sempre abbinata al tema di oggi, e quindi ascoltiamoci Waiting for the Sun dei Doors.

Ah, nei miei articoli 10 anni fa, il senso dell'attesa era ovviamente molto legato al trovare per me una strada lavorativa, che mi appagasse e che mi risolvesse in quel momento. Oggi ho capito che non soltanto non la voglio, perché è proprio quello che non voglio, perché dopo essere poi passata in strade che volevano risolvermi, mi sono resa conto che non era per me quel modo di incanalarmi in cose troppo fisse, e quindi ho sviato io. Poi dall'altra parte ovviamente mi aspettavo quindi che venisse dall'esterno una soluzione appunto alle mie domande e quindi alla fine di quella chiesa. In realtà tutto quello che ho capito in questi anni è che in realtà tutto quello che può modificare un percorso o può modificare effettivamente la nostra vita e ovviamente, a parte le cose non imputabili a noi, impreviste, siamo proprio principalmente noi che prendiamo poi le decisioni. Quindi è per questo che non aspetto più quel piccione viaggiatore che mi venga a indicare la strada, ma sono io a scegliere quale strada intraprendere. Dall'altra parte, sono diventata veramente tanto poco paziente. E questa è l'altra caratteristica che è cambiata in questi anni, nel senso che non attendo più tanto ad esempio le risposte altrui o le altrui decisioni per basarsi poi su cui mi posso appunto basare poi io per prendere le mie, non attendo più. Ad esempio, se io ho voglia di mangiare la pizza, non aspetto più il venerdì per preparare la pizza. Mi guardo la mia ricetta, me la adatto come voglio e la sera la cucino. Magari non è che è un'immediata realizzazione di quello che penso, perché sennò ovviamente sarebbe troppo immediata, però ecco, tendo velocemente a cercare anche di esaudire quelli che sono i miei bisogni e le mie, insomma, attese, senza procrastinare troppo. Quindi non so se questo effettivamente è il fatto che si avvicina, comincio a invecchiare anch'io e pure forse è la maturità che ti rende anche più coraggiosa. Ecco, forse rileggendo l'articolo di 9 anni fa, dove ero lì veramente a auspicare un qualcosa di illuminante, ora mi sono resa conto che mi butto molto più nelle cose. E c'è questo pezzo, ad esempio, di questo articolo appunto di 9 anni fa, che se volete leggetelo, perché appunto si chiama Attese, è anche molto carino. Quando l'ho riletto ho pensato che fosse molto carino. C'è questo pezzo che dice: ci gustiamo tutto il giorno piatti virtuali in attesa di poter assaporarne uno in carne e ossa, verdure e gambi se siete vegani. La maggior parte delle volte la realtà non ci soddisfa mai quanto l'immaginazione. Quindi è veramente l'attesa di qualcosa che poi nella realtà, dopo che l'abbiamo desiderata tanto, non ci soddisfa. Quindi oggi ho un po' interrotto questo meccanismo. Provo a fare la ricetta che volevo fare, non viene bene, la rifaccio, però ecco, non sto tanto più a desiderare, immaginare, ecco, faccio tutto molto più velocemente. Comunque, ascoltiamoci la prossima canzone, che ovviamente non potevo non metterla perché parte uno dei video che preferisco. Mettiamo quindi, anzi, ascoltiamo Gwen Stefani, o Gwen Stefani come l'ultima volta, con What You Waiting For.

In questi casi mi rendo veramente conto di quanto possa essere anche utile per la propria crescita personale avere un blog dove puoi leggere le cose che scrivevi 10, 15, 20 anni fa. Ora, al di là di questo, io ovviamente ho avuto altri spazi di scrittura, quindi posso veramente andare a ritroso. Però ecco, non mi ricordavo questa sensazione, perché comunque l'ho abbandonata da tanti anni di non poter gestire, di non saper gestire queste incertezze nel futuro. Io oggi quasi l'incertezza nel futuro la auspico, perché certezza qualche volta per me ha significato invece vedermi un muro davanti. Ho avuto questa sensazione più di chiusura dalle cose che mi erano state prospettate come certe, che da quelle incerte. Mi rendo veramente conto che in 9 anni tante cose nella mia vita sono cambiate. Quindi non so se anche voi avete questa sensazione, questo diverso approccio anche al presente e al futuro, si è cambiato appunto nel corso dei vostri anni. Comunque vi invito sempre ovviamente a leggere i miei post del blog, perché comunque qualcuno può essere anche interessante per voi. E come sempre vi ricordo il nome, che appunto è La Costola di Adamo Blog. E ovviamente vi invito come sempre a ascoltare, sentite quanti, come sempre dico, i miei podcast su Radio Incontri Cortone Blu. E rimanete sintonizzati sicuramente per le prossime puntate, perché ho un paio di idee che potrebbero effettivamente diventare carine se riesco a portarle avanti. E niente, vi saluto con l'ultima canzone che rimane sempre in tema, perché abbiamo scelto in questo nuovo percorso di quest'anno di Costa Diamo in pillole a abbinare abbiamo scelto, io ho scelto abbinare il tema con le canzoni. Quindi vi saluto con Lenny Kravitz, con anzi bellissimo Lenny Kravitz, e la canzone appunto I'll Be Waiting.

0: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertina Camucia, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
1: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia, in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
2: Stai ascoltando Radio Incontri in Blu Cortona.

solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana su Radio Incontri.

0: Un saluto da Romano Scaramucci agli ascoltatori di Radio Incontri in Blu, benvenuti all'edizione di oggi, mercoledì 1 luglio del GR Valdichiana. In queste ultime ore, emozionante arrivo e movimentazione a Cortona della monumentale tela di Gino Severini, Danse du Pampan a Monicot, opera in prestito dal Centre Pompidou di Parigi, per la mostra evento in programma al MAEC di Cortona dal 5 luglio. Definita da Apollinaire l'opera più importante dipinta da un pennello futurista, con i suoi oltre 4 metri di lunghezza, la tela, con anche l'autoritratto di Gino Severini, è stata posizionata nelle sale di Palazzo Casali, dove si stanno effettuando le concitate operazioni di allestimento dell'esposizione. In mostra ci sarà oltre 80 opere da prestigiosi musei italiani ed europei e da collezioni private, un importante apparato multimediale immersivo e molti altri contenuti e approfondimenti per un evento imperdibile. La celeberrima opera futurista di Gino Severini torna dopo 35 anni di assenza in Italia. È così che hanno preso il via le fasi di allestimento ed accrossage della mostra Gino Severini, modernità come dialogo, in programma a Cortona, sua città natale, dal 5 luglio fino al novembre 2026. Operazioni delicatissime per allestire un prestito eccezionale, ottenuto con caparbietà dagli organizzatori e dalle curatrici, grazie anche al sostegno assicurato all'evento da Romana Severini, figlia dell'artista che da tempo sta contribuendo a ricordare e valorizzare il legame tra Gino Severini e Cortona. L'opera, custodita al Centre Pompidou e in cui appare anche un autoritratto del pittore, è la versione realizzata dallo stesso Gino Severini a Roma agli inizi degli anni 60 della famosissima tela del 1911, purtroppo perduta, in cui il cortonese aveva voluto ritrarre le frenetiche danze di uno dei locali più in voga della Parigi di inizio secolo. Intanto, tra un via vai di trasportatori, courier che accompagnano le opere da diversi importanti musei prestatori per il controllo delle stesse, delle fasi di movimentazione, allestitori, architetti, progettisti, elettricisti, informatici, responsabili, funzionari del MAEC, del Comune di Cortone e dell'Accademia Etrusca, saranno giornate di lavoro intense e delicate per dar vita a una esposizione davvero ricchissima di opere, apparati multimediali, supporti. Una mostra promossa dal Comune di Cortone e dal MAEC con la collaborazione dell'Accademia Etrusca, curata da Daniela Fonti e Margherita D'Ayala Valva, assolutamente inedita nella rilettura del ruolo di Severini per l'arte del Novecento, che saprà sorprendere il pubblico. A Foiano un riconoscimento che premia la qualità, la ricerca ed identità di un territorio. Il comune di Foiano della Chiana si congratula con la fattoria Santa Vittoria, storica azienda vitivinicola di Pozzo della Chiana e unica realtà del settore presente nel territorio comunale, protagonista di un risultato di assoluto prestigio del recente Vinitaly. Il rosato Toscana IGT da uve Pugnitello è stato infatti premiato come secondo miglior rosé d'Italia e primo della Toscana, distinguendosi tra oltre 2000 etichette in degustazione. Il rosato nasce da un lungo lavoro di sperimentazione sul vitigno autoctono Pugnitello, antica varietà toscana recuperata e valorizzata proprio grazie a progetti di ricerca e innovazione. Nei giorni scorsi il sindaco Jacopo Franci ha visitato l'azienda, incontrando il titolare, l'avvocato Francesco Niccolai, e lo staff che quotidianamente contribuisce alla crescita di una realtà ormai riconosciuta tra le eccellenze toscane. Questo risultato riempie di orgoglio tutta la nostra comunità. La fattoria Vittoria rappresenta un esempio concreto di come tradizione, innovazione, tutela del territorio e qualità possano convivere e produrre eccellenza. Il comune di Foiano sarà sempre al fianco di quelle imprese che investono nella valorizzazione delle proprie radici, creando sviluppo, occupazione e promuovendo l'immagine del nostro territorio ben oltre i confini locali. A Francesco Nicolai e a tutto lo staff rivolgo le più sincere congratulazioni. Questa la dichiarazione del sindaco di Foiano, Jacopo Franci. Domenica 5 luglio alle ore 17.30 presso la Factory Dardano 44 in Cortona, le donne democratiche di Cortona invitano a incontrare la scrittrice Cinzia Pennati. La scrittrice presenterà il suo romanzo Questioni di famiglia, edizioni Sperling e Kupfer 2026. È la storia di Amanda, vorrebbe solo una famiglia normale, ma tra sorelle perfette e aspettative impossibili è sempre lei quella fuori schema. Questioni di famiglia dunque, ma questo è un libro che fa anche ridere, fa riconoscere e fa capire che dire la verità può essere una liberazione. Un tema brillante da ascoltare direttamente dalla voce dell'autrice. Passiamo adesso alla pagina dello spettacolo. Prosegue il Festival di Musica Sacra a Cortona con la direzione artistica di Marco Frisina. Questa sera, mercoledì, alle ore 21 presso il Santuario di Santa Margherita, un concerto intitolato Sorella Morte. Canti francescani dai centenari del nostro fratello Francesco, con il coro Verbum Dei diretto da Gianni Proietti. Il festival poi proseguirà ancora fino a domenica prossima. Ricordo ai radioascoltatori che per conoscere dettagliatamente il programma del festival dei prossimi giorni possono facilmente accedere al sito dell'Associazione Cortona Cristiana, che è anche l'organizzatrice di questo bellissimo evento. E l'indirizzo è facilissimo da ricordare: cortonacristiana.it. La Proloco di Camucia propone per venerdì 3 luglio un interessantissimo concerto in piazza Sergardi alle ore 21. Sarà una serata dedicata al grande Fabrizio De André. Il gruppo Acoustic Faber Project proporrà lo spettacolo intitolato Il viaggio, la poesia, l'anarchia, tributo a Fabrizio De André. Il qualificato quartetto acustico, formatosi recentemente, è composto da Massimo Biagini, Daniele Bellaveglia, Alessio Cocchi alle chitarre, Silvio Vallone alle percussioni, e proporrà alcune tra le canzoni più significative del cantautore genovese. Un'occasione imperdibile dunque per riascoltare una delle voci più autentiche del cantautorato italiano. Questo evento musicale sarà il primo di altri tre che avranno luogo nei prossimi venerdì di luglio, sempre a Camucia, sempre in piazza Sergardi, sempre alle ore 21. Su questi futuri eventi Radio Incontri non mancherà di aggiornarvi. Per oggi è tutto, Romano Scaramucci vi ringrazia per il gentile ascolto, vi dà appuntamento alla prossima edizione del GR ed ora, come di consueto, passo la linea per le notizie sportive al nostro Giorgio Fanelli.
1: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
2: Bentrovati e buon ascolto della pagina sportiva. Oggi è mercoledì 1 luglio e come vi ho preannunciato ieri, oggi tutti gli affari, tutti i trasferimenti possono essere divulgati e quindi alla luce del sole. Ne è la testimonianza del comunicato del Montagnano 1996 che sto per leggervi. L'Unione Sportiva Dilettantistica Montagnano 1966 è lieto di annunciare l'arrivo di Alessandro Bega, che entrerà ufficialmente a far parte della rosa a partire da oggi, 1 luglio. Difensore di esperienza e qualità, Bega arriva dopo diverse stagioni importanti giocate con il Terranova Traiana, dove si è distinto per leadership, personalità, affidabilità in campo. La società Montagnano accoglie Alessandro con entusiasmo, certa che il suo contributo sarà fondamentale per affrontare al meglio la nuova stagione e raggiungere gli obiettivi prefissati. Benvenuto quindi a Montagnano, Alessandro Bega, ti auguriamo una stagione ricca di soddisfazione, successi e grandi emozioni con i colori del Montagnano. Pronunciando la fatidica data 1° di luglio, mi viene in mente che domani a Siena si correrà la famosa carriera dedicata alla Madonna di Provenzano. Vi dico questo perché noi qui a Castiglion Fiorentino siamo un po' emotivamente coinvolti, perché il mostriere sarà ancora una volta un nostro concittadino. Renato Bircolotti è chiamato ancora ad un esame molto importante, con delle contrade rivali, con una difficoltà di partenza molto elevata. Noi gli auguriamo tanta bravura e soprattutto tanta fortuna, perché occorre anche quella in questi casi, e quindi di poter vedere una carriera accettata e magari sottolineata per la bravura del mostriere da tutti gli addetti ai lavori, perché tanto quello che conta sono loro, quelli che sono lì per la loro festa. Se ricordate bene, ieri siamo partiti dal Cortona Camoscia, ci siamo arenati sulla diatriba Antella Grassina con la disputa del campo di Ponte Anicheri. Oggi invece vogliamo fermarci qui nel territorio, anzi scendere nella ridente e verde Umbria, per parlare di due società, una in Serie C, l'altra che si va ricostituendo partecipando al campionato di Serie D, vediamo in quale modo. Ma intanto partiamo dal Grifo, che avrebbe dovuto trovare almeno o ricevere offerte per essere comprata, cioè essere venduta la società. Sentiamo. Ieri il giornale elettronico Umbria 24 sulla questione titolava: Perugia cessione, telenovela senza fine, per l'offerta c'è da attendere. A meno di colpi di scena dell'ultimo minuto, il mese di giugno va in archivio senza proposte concrete per l'acquisizione del club. Con ogni probabilità e a meno di colpi di scena dell'ultimo minuto, il mese di giugno andrà in archivio senza che sulla PEC del Perugia sia arrivata una delle offerte formali per l'acquisizione del club, che avrebbe dovuto concretizzarsi già qualche giorno fa. Era il 18 giugno quando il DG del Grifo, Ernas Borras, aveva dichiarato: entro la prossima settimana ci aspettiamo due offerte formali. Un gruppo è interessato all'acquisizione del 100% delle quote, l'altro della maggioranza. Ed invece nessuno ha bussato alla porta di Pian di Vanziano, o meglio, non ci sarebbe ancora stata alcuna offerta per rilevare il club, neanche in questi ultimi due giorni che avrebbero dovuto rappresentare una sorta di deadline, un silenzio quasi assordante. Borras aveva anche aggiunto: se entro il 30 giugno non abbiamo chiuso con nessuno dei gruppi, si va avanti con il nostro piano, aveva aggiunto appunto Borras, ormai plenipotenziario del Perugia. E così sarà, in attesa che qualcosa può accadere più in là. Il gruppo, che più di altri tratta da settimane il possibile passaggio di proprietà, non avrebbe ancora sciolto le riserve. Tradotto, al momento non ci sono margini per recapitare al Perugia un'offerta formale. Ma questa offerta arriverà? E se arriverà, quando? È ancora vivissimo il ricordo di quella serata dello spareggio fra Pescara e Ternana per accedere in Serie B, con i rossoverdi le ferre traditi da un calcio di rigore, ma l'anno dopo naturalmente qualche difficoltà economica fino ad arrivare al fallimento, e poi per fare i calci a Terni si è dovuto acquisire il titolo sportivo di una società dell'Orvietana militante in Serie D. Ma un gruppo di tifosi che si sta opponendo al progetto sportivo del proprietario di Unicusano ha presentato 2030 firme raccolte in tutta la provincia alla dottoressa Antonietta Orlando, che è il prefetto della città. È stato definito un incontro importante quello tra il collettivo Curva Est Ternana e il prefetto di Terni Antonietta Orlando, che ha ricevuto a Palazzo Bazzani una delegazione del gruppo che si sta opponendo alla fusione tra ex Orvietana e Ternana Futsal. 2030 sono state le firme raccolte dal collettivo per opporsi al progetto, a firma dell'attuale sindaco Bandecchi, di cui 400 nella città della Rupe. Il gruppo dunque non si ferma neanche davanti agli insulti e promette di continuare la propria battaglia a partire da un'audizione in regione prevista per questa settimana. Diciamo no a questa idea che è stata partorita, afferma un membro della delegazione presente. Per noi è ora di dire basta a queste imposizioni dall'alto. Non vogliamo essere sotto il comando di qualcuno che pensa di poter fare il bello e il cattivo tempo. Tra i temi trattati anche la concessione dei liberati alla Stadium SPA. Qui ha fatto muro anche la politica locale, che dichiara che si ritroverebbe la società a manutenere una struttura in virtù di una concessione bocciata dalla sentenza del TAR. Insomma, a Terni tra politica e collettivi il calcio calcio è in alto mare, naturalmente aspettando quella che sarà la decisione della Federazione Italiana Gioco Calcio. Torniamo in Toscana e ci trasferiamo in quel di Grosseto. Sì, perché il Salary Cap, introdotto in Serie C la passata stagione in modo sperimentale, entrerà in vigore da oggi, 1 luglio, e sarà obbligatorio per tutte le società. E allora, avvalendomi di Grosseto Sport, e naturalmente prendo atto, come già comunicatovi, che Paolo Indiani, dopo aver vinto il campionato, ha ottenuto dalla società maremmana anche il rinnovo del contratto per un biennale, cresce l'attesa per l'esito della domanda di iscrizione in Serie C, ma in casa Grosseto si lavora adeguatamente. Abbiamo detto di questo salary cap, introdotto in Serie C la passata stagione in modo sperimentale, che entra da oggi in vigore in modo obbligatorio per tutte le società, sta di fatto scombussolando i piani di quasi tutti i 60 club partecipanti a questa categoria. Non a caso nei Grifoni si è passati dal costruiremo una squadra da primi 5 posti, costruiremo una squadra giovane e dinamica. Il segnale è chiaro, c'è la necessità di alleggerire il monte ingaggi piuttosto elevati. Questo non significa che i biancorossi non potranno essere competitivi, ma è immaginabile che la strada da seguire dovrà passare da sinergie con società di Serie A, di Serie B, in grado di fornire fino a 8 prestiti che andranno ad interagirsi con i nuovi acquisti e i confermati. Qui però la situazione si complica, perché per alleggerire il monte ingaggi sarà necessario rinunciare a diversi big. Ecco, a Grosseto pensiamo a Mazzierli, Riccobono, Di Santo, Benedetti e forse qualcun altro ancora. Vedremo anche chi tra i potenziali confermati accetterà le nuove proposte contrattuali come professionista. Il collante però sarà ancora una volta Mister Indiani, prima ad un passo dall'addio, poi riconfermato. Tra l'altro il tecnico di Certaldo ha già fatto vedere di saper lavorare bene anche con squadre giovani Pontedera Docet. Con tutte queste novità anche certi aspetti organizzativi come il ritiro estivo hanno subito dei rallentamenti. La data individuata dovrebbe essere il 13 luglio, ma sembra scongiurata la possibilità di svolgere tutta la preparazione precampionato a temperature infernali tra il Palazzoli e magari la Corte degli Ulivi, struttura contattata e non disponibile. Infatti alla fine potrebbe averla spuntata Pieve Pelago in provincia di Modena, ai piedi del versante emiliano della Betone. Diciamo che se fosse così non sarebbe una coincidenza, perché il Livorno, allenato 2 anni fa da Indiani, ha svolto la preparazione estiva nella medesima località montana. Curiosamente la Pistoiese farà la preparazione proprio a Pieve Pelago, ma a partire dagli ultimissimi giorni di luglio, più o meno dal 26-27 prossimo venturo. Comunque un'altra località da tenere in considerazione è Fiumalbo, sempre nel modenese, considerato uno dei paesini più bello d'Italia. Ovviamente a giorni la società unionista dovrà rendere noto tutto il programma estivo, inclusa la probabile amichevole a Norcia contro l'Ascoli. Società amica visto i rapporti personali tra il patron Gianni Lamioni e il presidente bianconero Bernardino Passeri. Una notizia proveniente da Trestina, perché Mattia Bifini è un nuovo giocatore bianconero. Lo Sporting Club Trestina è lieto di comunicare di aver ingaggiato per la prossima stagione Mattia Bifini, attaccante classe 2004, cresciuto tra Grosseto, Genoa e Cesena, nelle ultime 2 stagioni protagonista nel girone E di Serie D con Giviborgo e Camaiore. Quindi da ora in poi le sue giocate e i suoi gol saranno tutte dedicate ai sostenitori bianconeri che frequenteranno lo stadio Cassini di Trestina. Le prime sensazioni di Bifini, che dice: sono molto contento e sono molto positivo, perché Trestina è una bella piazza e non vedo l'ora di dare il mio contributo in campo. Ho molta voglia di fare e cercherò di aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi prefissati. Rimaniamo nella Valle del Tevere o giù di lì, perché il Vivi Alto Tevere San Sepolcro comunica di aver acquisito le prestazioni di Mattia Nicoletti. Il Vivi Alto Tevere San Sepolcro comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Mattia Nicoletti, esterno d'attacco classe 2003, che a partire da oggi 1 luglio sarà ufficialmente tesserato e a disposizione di mister Claudio Missaglia in vista della stagione sportiva 2026-2027. Nicoletti arriva in bianconero dopo aver maturato esperienze con la maglia di Trestina, Montone, Umbertide e in ultimo Castiglionese, un profilo giovane e motivato che va ad anche arricchire il reparto offensivo del Borgo nel percorso di costruzione della nuova squadra. Mattia Nicoletti ha dichiarato: ho scelto Sansepolcro perché cercavo una realtà ambiziosa che mi permettesse di mettermi alla prova, affrontare una nuova sfida e continuare il mio percorso di crescita sia come calciatore che come persona. Arrivo con grande entusiasmo, tanta motivazione e la voglia di dare il massimo fin dal primo giorno. Indossare questa maglia è motivo di orgoglio e mi impegnerò ogni giorno per rappresentare al meglio questi colori. Spero di togliermi tante soddisfazioni insieme alla squadra e di ripagare sul campo la fiducia della società, dello staff e soprattutto dei tifosi bianconeri. L'Unione Polisportiva Baldaccio Bruni di Anghiari comunica che è pronta per riprendere l'avventura nel campionato di eccellenza. Per questo comunica che al timone avrà ancora mister Pier Francesco Battistini, con lui riconfermato anche lo staff nelle figure di Properzio Faraglia, preparatore atletico, Marco Lerda, preparatore dei portieri, Claudio Giorni, collaboratore tecnico, a cui si aggiunge il nuovo innesto Gianmarco Scartoni, collaboratore tecnico. Ancora calcio dilettantistico con l'Arezzo Football Academy, che trova una soluzione interna per il nuovo allenatore. È Stefano Melani, che fino a poche settimane fa è stato un difensore della squadra aretina. Stefano Narducci invece sarà il nuovo direttore sportivo sempre dell'Arezzo Football Academy. Oltre alla conferma di Adami, in casa Figliene arriva il classe 2005 Giovanni Romanelli nell'ultima stagione alla San Giovannese, dove tra l'altro realizzò il gol decisivo nella finale di Coppa contro la Lucchese. Nelle intenzioni del Marino Mercato Subbiano ci sono naturalmente le vellità di ritornare velocemente in prima categoria, per cui arriva Terrazzi l'ultima stagione a Lucignano per il reparto offensivo. Qualche chilometro più a nord, il Rassina annuncia la conferma anche per la prossima stagione di Fabio Bruni, arrivato alla sua quarta stagione in biancoverde. È tutto anche per oggi con la pagina sportiva, vi ringrazio per la gentile attenzione, per il gentile ascolto, vi rimando all'appuntamento di domani. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana.
3: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
4: Previsioni meteorologiche. 1 giugno 2026. Cielo poco nuvoloso al mattino, con il passaggio di alcune velature e nubi medio-alte. Nel corso del pomeriggio maggiore, instabilità atmosferica, con possibile sviluppo di alcuni rovesci o temporali sulle zone interne in movimento verso est, tendenza a miglioramento verso sera. Ventilazione debole variabile con rinforzi durante i temporali, temperature massime in diminuzione. Affidabilità media.
5: Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30.
6: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana su Radio Incontri.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.

Siate di quelli che mettono in pratica la parola e non soltanto ascoltatori, illudendo voi stessi. Chi fissa lo sguardo sulla legge perfetta, la legge della libertà, e le resta fedele, non come un ascoltatore smemorato, ma come uno che la mette in pratica, questi troverà la sua felicità nel praticarla.

sia glorificato il nome di Dio Padre, che ha concesso la salvezza al suo popolo e lo circonda di un amore senza limiti. A Lui rivolgiamo con fede la nostra preghiera.

0: Accogli, o Dio, le nostre preghiere e donaci notte e giorno la tua protezione, perché nelle vicende della vita siamo sorretti dalla forza immutabile del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del Giorno Pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

0: ogni martedì alle 21, apri le porte del tuo salotto alla magia del Caffè Live Show.
1: Caffè Live Show.
0: Solo su Radio Incontri, il tuo compagno di avventure serali.

0: Louise, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Louise.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici troppo.

Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

0: camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Spaghetti, pollo, insalatina, una tazzina di caffè.
4: Ciao a tutti, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Non sapete cosa cucinare oggi? Avete ospiti e volete stupirli con un piatto diverso ma che rispetti la tradizione toscana? Seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05. Vi darò ricette per piatti buoni, sani e genuini.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Incontri Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: tutto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le Indomabili della Storia. Storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

0: americana.
1: Grazie, grazie signore e signori. Adesso assisterete ad un evento eccezionale. Una nuova coppia di artisti presenterà un brano straordinario. Fatti mandare, anzi, fatti rimandare dalla mamma a prendere il latte. Divertitevi!
2: È un'ora che aspetto davanti al portone. Su, trova una scusa.

0: tutti coloro che sono in ascolto il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
1: Jazz Train. Jazz Train.

Un buon ascolto, ben ritrovati sul suono jazz di Just Train con Francesco Sciarretta in radio come sempre per circa 60 minuti, un percorso che oggi comincia con il suono di un album di Marco Albani, chitarrista e autore italiano, con le sue prospettive oltre confine tra world, jazz e musica etnica, un disco di parecchio tempo fa. Si tratta di Kronos 2006, l'estratto è questa affascinante Esmeralda, Marco Albani Project.

0: Primo ascolto sul pentagramma jazz di Just Train, con un disco del 2006 di Marco Albani, chitarrista ed autore italiano, con un album con sonorità provenienti da diverse parti del mondo. Questa era la misteriosa ed affascinante Smeralda, estratto da questo Kronos, disco d'esordio di Marco Albani e il suo project. Lui invece è un ottimo autore italiano, si chiama Max Serra. Una poetica sempre altrove, Max Serra.
1: Il piacere è una voce che chiama da lontano, una porta socchiusa in fondo al corridoio. Lo cerchi nel domani, lo piangi nel passato, ma il presente è solo un vetro, ci passi e

la voce di Max Serra con questa poetica sempre altrove ascoltata alla radio quest'oggi, mentre il nostro percorso adesso si dirige verso un chitarrista italiano che esplora sonorità etniche e jazz ovviamente. Si tratta di Daniele Bragaglia, che proponiamo all'ascolto con questa recente Peruvian Dance da un CD del 2025 come Deep Resonances. Daniele Bragaglia e la sua band.

cantante messicana Ingrid Bergen, un album come Magnanima. L'estratto era questa introspettiva El Gato y la Ventana per Ingrid Bergen, cantautrice messicana. Siete sul Jazz di Jazz Train, ancora un buon ascolto, un ben ritrovati sul nostro e sul vostro suono. Io sono Francesco Sciarrita, con voi ancora per circa un tre quarti d'ora. Vi ricordo, a metà trasmissione avremo ospite un cantante jazz italiano, si chiama Valerio Marino. Ripercorre un po' le tracce del grande jazz di Frank Sinatra con le sue canzoni popolarissime, che presenterà in radio fra poco da un suo recente lavoro come Under My Skin. Il tutto a fra poco. Nel frattempo ci ascoltiamo insieme una versione in inglese di un brano famosissimo di Pino Daniele come Io per Lei, in questa versione Soul Funk con Aida Jazz Quartet.

Riuscitissima versione Easy Listening per Aida Jazz Quartet e questo omaggio a Pino Daniele con una sua classica ormai Io per lei. In arrivo sulle nostre onde e frequenze ritorna Pat Metheny con questa poeticissima Always and Forever. Pat Metheny.

E questo è veramente un gran disco per la storia musicale di Pat Metheny, chitarrista americano che, come ben sapete, attraversa diversi confini nella sua musica, partendo dal jazz più evoluto fino ad incontrare culture provenienti da diverse parti del mondo, dimostrato in questo Secret Story, disco del 1992, dove compare in questa Always and Forever, fra gli altri, un graditissimo ospite come l'armonicista Toots Thielemans. Pat Metheny, Always and Forever. In radio torniamo per qualche istante alla musica italiana con una formazione che contamina la sua musica tra swing, jazz e musica manouche. Sono Venerdì 20, l'ascolto è questa ironica Macherie. Venerdì 20.

0: like la mia vita cambiò. Ero solo un ragazzo che ha scritto a una ragazza che ha letto il mio messaggio ma ha risposto a un altro ragazzo che commentava altre ragazze. Con cuori, con stelle, con mari, con perle, con soli, con baci, con fuochi, con fiori che al mercato nessuno comprò. Amami ma scegli, mi fa impazzire per te.
1: Just Train.
2: Come folgore dal cielo, come stupidi davvero, come un mare.

da macello, uomini senza cervello, come il grigio

0: La voce di Carlo Ciampi, cantautore italiano fiorentino, con questo suo ultimo disco su Radici Music. Si tratta di Out Out Amore o Guerra, con la sua ironia e le sue caratteristiche cantautorali, spesso con riferimenti alla vita quotidiana di ognuno di noi e le sue contraddizioni. L'ascolto era questa canzone della Procellaria, Carlo Ciampi, Out Out Amore o Guerra. È giunto il momento di conoscere l'artista jazz della settimana. Questa settimana incontreremo anche telefonicamente un validissimo cantante jazz, un vero e proprio crooner italiano, Valerio Marino.
1: L'artista jazz della settimana.

0: Ed era The Ladies and Tramp, un classico del jazz e dello swing, con un ospite di oggi in radio su Jazz Train, Valerio Marino, crooner italiano che ripercorre un po' il meglio del jazz del tempo, e abbiamo proprio Valerio qui in diretta su Jazz Train. Ciao Valerio, ben trovato in radio.
1: Ciao Francesco, grazie, grazie.
0: Innanzitutto come stai? Tutto bene?
1: Sì, sì, tutto benissimo. È un momento, diciamo, molto, molto buono. Segue l'uscita del disco, ci sono tante cose da programmare, quindi insomma.
0: Sì. Ed è un piacere averti ospite qui con noi. Intanto il disco si intitola Under My Skin, corretto?
1: Sì, sì, sì, okay. È corretto. Under My Skin, ed è dal titolo, diciamo, si capisce un po' quello che è il. L'origine di questa si capisce qual è l'origine di questo titolo, insomma, chi conosce un po' il mondo degli standard e dei cantanti pop e jazz avrà già indovinato un po' dove va a parare l'album.
0: Com'è nata questa tua passione per questo tipo di suono, di cultura musicale e la passione per lo swing del tempo, no? Poi riferita ovviamente ai grandi cantanti americani che hanno un po' diffuso a livello mondiale questa musica ormai classica, secondo me. Com'è nata questa tua passione?
1: L'album nasce, Under My Skin, come dicevamo, è proprio un omaggio, anche se il termine potrebbe essere un pochino fuorviante, però è un omaggio a Frank Sinatra e al suo songbook, e l'album nasce proprio come un omaggio di tipo anche personale e familiare. Sembra strano, perché comunque, insomma, io non sono più di primo pelo, sono abbastanza, sono un signore per quanto riguarda l'età anagrafica, non sono più un ragazzo, però è stata la musica che io ho iniziato ad ascoltare quando avevo 12 anni. Erano i dischi di mio padre, era la discoteca di mio padre, e quindi in qualche modo sembra appunto strano, però mi sono formato con quei dischi lì. C'era anche altro, adesso non ti faccio, diciamo, non ti illustro tutta la discoteca, però c'erano questi dischi. In particolare c'era un grande classico di Sinatra, che è Songs for Swinging Lovers, e io ho avuto a 12 anni, quando 10-12 anni, io ho avuto un po' la sfrontatezza di pensare che mi piaceva come cantava Sinatra, e quindi ho iniziato a cantare sulle canzoni di Sinatra. A 12 anni naturalmente non si è in grado di capire se la cosa può avere, diciamo, un suo perché, o è soltanto così però è iniziato tutto da lì, poi, in effetti. Quindi è un omaggio un po' alle mie origini, alla mia passione primordiale, quella di cantare.
0: Questo tuo ultimo lavoro, Under My Skin, non è la tua prima esperienza discografica, no?
1: No, io in realtà vengo dal pop. Ho avuto un'esperienza discografica con una band ormai un bel po' di anni fa. Abbiamo pubblicato un paio di singoli, poi un album. Diciamo che abbiamo intrapreso quella che era un po' il percorso di una band emergente di pop, musica pop. Poi questa cosa si è interrotta, io, diciamo, ho continuato su altri, continuato con altre attività, però non abbandonando mai la musica, e arrivato a un certo punto, appunto, ho voluto fare un po', come dire, tirare un po' le somme e riprendere da dove ero partito 40 anni fa.
0: E da questo Under My Skin abbiamo scelto di far ascoltare I've Got You Under My Skin, altro grande classico. Presentacelo qualche secondo.
1: Beh, è sicuramente una delle, diciamo, signature song di Sinatra, cioè delle canzoni che più rappresentano il The Voice. ed è una canzone che ha avuto tantissime, tantissime versioni, presentata in quasi tutti i suoi concerti, quindi da un certo punto di vista dubito che abbia anche bisogno di un'ulteriore presentazione.
0: E allora lo ascoltiamo insieme. I've Got You Under My Skin, Valerio Marino.

0: ed era I've Got You Under My Skin, un classico del jazz con la interpretazione di Valerio Marino, ospite qui in radio su Jazz Train, presenta il suo recente album Under My Skin. E allora Valerio, due parole sulla band che hai messo su per realizzare questo tuo omaggio al grande jazz del tempo, dell'epoca.
1: Sì, beh, sicuramente senza di loro non sarebbe stata lo stesso album. Cito in primis il produttore che è anche contrabbassista ed è anche mio fratello, con cui diciamo abbiamo condiviso le stesse passioni per molti anni, e quindi questo disco in qualche modo è anche suo, oltre che come produttore musicale. Quindi Marco Marino, che appunto suona il contrabbasso ed è produttore del disco, e poi c'è al pianoforte Massimo Pucciarini, che è stato anche lui di grande aiuto, di grande supporto nel costruire questo disco dal punto di vista musicale, con la sua grande esperienza aiutarmi a selezionare gli arrangiamenti, adattarli. Poi c'è Francesco Angeli, che suona il sax alto e il flauto, e last but not least Alberto Argirò alla batteria. Alberto, oltre a essere un bravissimo batterista, è anche diciamo un teorico del ritmo e del groove. Ha scritto anche un libro che parla dell'arte di suonare la batteria in maniera abbastanza filosofica, quindi sono tutte belle teste, oltre che degli ottimi musicisti.
0: Qual è stata la tempistica per realizzarlo in studio? Hai messo anche mano sul suono definitivo, oppure hai lasciato al tecnico ingegnere del suono per definire un po' il pacchetto finale di questo tuo progetto?
1: Dunque, la tempistica è stata estremamente rapida, un po' perché avevo voglia di mettermi in gioco e di sperimentare. Sinatra registrava i suoi album nel corso di due o tre sessioni, e quindi anch'io volevo provare questo brivido, sempre naturalmente fatte le dovute proporzioni, e quindi abbiamo registrato in due giorni. Sono stati fatti dei ritocchi e delle integrazioni in una terza sessione, e poi diciamo è stato mixato. In realtà noi abbiamo lasciato una grande libertà all'ingegnere del suono, che ha una grande esperienza, e quindi non aveva certo bisogno di indirizzi. Tra l'altro ci siamo trovati comunque in sintonia, perché le sue proposte erano un po' quello che avevamo in mente anche noi, quindi vista questa sintonia ci siamo, come dire, mi sono abbandonato alle sue scelte con molta fiducia. Anzi, vorrei citarlo, Stefano Bechini, che è un po' una garanzia da questo punto di vista. Ha lavorato con moltissimi artisti molto rinomati, quindi era una garanzia.
0: Registrato sempre a Spoleto, no?
1: Registrato a Perugia.
0: Ah, Perugia, ok.
1: All'Entropia Recording Studio, anche lì è uno studio. Il titolare dello studio è Gabriele Ballabio, e anche lui ha una bellissima storia. Abbiamo incontrato delle persone veramente molto, molto valide. Gabriele ha lavorato negli anni 80 e 90 con Allan Goldberg, e quindi con che all'epoca era produttore di Ivano Fossati, era al Carimate Studio, e quindi insomma ha partecipato, ha vissuto un'epoca con Fabrizio De André, con Pino Daniele, con gli Yes, Paul Young, Alice, insomma, da lì sono passati tantissimi artisti e lui era lì a, così, a rubare e poi a trasmettere anche nel suo studio a Perugia.
0: Allora, prima di ascoltarci l'ultimo e terzo brano scelto da questo Under My Skin, che sarà Fly Me to the Moon, dove possiamo trovarti sui social, in internet, e dove possiamo anche trovare il tuo Under My Skin?
1: I miei canali social sono tutti quelli, diciamo, classici, quindi sia su Facebook che su Instagram, Valerio Marino Music. C'è anche TikTok, lo seguo un po' di meno per le dinamiche del social, che sono un po' particolari, e poi ho un sito internet, anche qui Valerio Marino Music. L'album può essere ascoltato su tutte le piattaforme digitali, a cominciare naturalmente da Spotify, e può essere scaricato o acquistato su Bandcamp, che è attualmente la piattaforma che permette, diciamo, un download e una vendita diretta abbastanza, insomma, per gli artisti è una buona piattaforma.
0: Hai realizzato anche copie fisiche di questo disco?
1: Sì, abbiamo realizzato anche delle copie fisiche e saranno in vendita su Bandcamp quanto prima. C'è stato adesso, insomma, presi dall'uscita dell'album, abbiamo un po' lasciato da parte questo aspetto, e però saranno tramite Bandcamp, si avrà la possibilità di acquistare delle copie fisiche, anche se la cosa, diciamo, più comoda per tutti è, o almeno per molti, insomma, rimane quella di venirci ad ascoltare, dal vivo, e lì naturalmente ho sempre dei CD a disposizione.
0: Già stai pensando a un prossimo tuo album?
1: Sì, ho delle idee in testa, però, diciamo, ancora credo che sia un po' prematuro. L'album, questo Under My Skin, è uscito alla fine di aprile, i primi di maggio, e ho idea che ci si possa ancora lavorare per qualche mese. Dopodiché ho già delle idee per quello che potrebbe essere la continuazione di questa avventura, e vediamo, insomma, sono aperto comunque a quello che verrà, quindi vediamo quello che ci porta il futuro.
0: E sarà sicuramente un piacere ascoltarlo su Just Train in radio. E Valerio, il meglio per questo tuo Under My Skin, e promesso che torni a trovarci magari la prossima occasione.
1: Molto volentieri, grazie.
0: Perfetto, grazie mille Valerio, ciao.
1: Ciao a tutti.
0: Salutiamo Valerio Marino, crooner italiano, presente in radio quest'oggi, questo suo Under My Skin, e in conclusione ascoltiamo un altro classico come Fly Me to the Moon, Valerio Marino e la sua band.

0: you.
1: Well, if I had followed, boys, my
2: Jazz Train, la musica di qualità alla radio.
1: Yes, yes.

0: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
1: La voce di chi vive il territorio.
2: Almanacco del giorno pop
3: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
2: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi, che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
3: che hanno fatto la storia di quella settimana.
2: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
3: su Radio Incontri in Blu.
4: Stai ascoltando Radio Incontri in Blu Cortona.

la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

0: parlarmi più d'amore.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: tutto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

c'était Marguerite. E dolce, perché Margherita è vera, perché Margherita ama e lo fa una notte intera, perché Margherita è un sogno, perché Margherita è il sale, perché Margherita è il vento e non sa che può far male, perché Margherita è tutto ed è lei la mia pazzia. Margherita, Margherita, Margherita adesso.

0: rifacciamo? Con voi.
1: Io posso stare

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Scopri la cultura locale su Radio Incontri in Blu. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org. That's a groove.

In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona.
2: Jazz Train. Io che parlo a bassa voce per paura di sbagliare tutte le volte. Io che credo nel coraggio